Yardım edemem.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: Mamma mia.
1: Why not?
0: Mamma mia, belli uomo, raga, aiutato.
2: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
0: Allora, raga.
1: Si era butato.
3: Mentre giocavo pallone.
1: Ah, don, fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco.
0: Ecco,
1: sarebbe stata una vittima del dovere. Invece è sciogliato in coppa una scorza e banana.
0: Sono caruto.
1: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
0: Ma che buono, io sto fuori allenamento, che vai tu.
1: Perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, facciarie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
0: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuccia giù, hai capito? Non
1: ma
0: mi scuccia
1: te, giù. Dovresti essere orgogliosi di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
0: Ma mo facete ma la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazzo. Avete capito che faccio pazzo?
1: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato a Napoli, venite a villare.
3: Ma Roma, che è meglio si sove in Torino.
1: E se manco Torino mo fa l'affare, io dove vengo?
0: Lo saponare, chi lo solo lo saponare, ma può accattare a me.
1: Ma non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai.

0: quando tieni la stoffa?
1: Ma che fumaglia, lo metti in la valigia e me ne vago Venezuela.
2: Ma quella parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
1: Ho capito. A voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
1: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
1: Ma avete smirciato buoni i quartieranzi e quartiere?
0: Benissimo.
1: E allora siete giocati tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia di tussacà.
0: Viaggi, tu ricevi? Può far parlare giornale?
4: Sì.
0: La squadra nazionale, come facimmi più?
1: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostate, ma l'igno si sceglie.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: vai sempre a cantare.
1: Allora, tu come stai?
0: Mi non vuoi.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spazio. Se vedo che un matrimonio ti ha fatto una brutta effetto da pazza.

torna a fionca tan fondata, vicina alla fatta di manna. A doppa di chichua, mi vuoi della cavana, in un capi chichua, mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu capo chichua, mi pusce

patito franchì, mi vuoi da luperì, in un camice franchì, mi pusci, mi pusci, mi pusci, ma tu che pusci franchì, mi pusci di shine brush, a tu pacienza franchì, vuota ma pura pusha, pusha, pusha, franchì accompagna ma pusha.

Volete fare una tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini e traditore. Capara che ti mette buon umore. Ma presa po' non sai quello che fa. E già perché certo uomo non... Ma non mi tocca, è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione tua che mo so asciuta. Mai si è appurato fatta con me giuda. E a questa bocca mai si appurerà. Però non è stata povina. Fui per una parola. A 7 mesi o non me una figliola che non sapeva proprio a nomina. Beh, ma che a destra a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto... Naturalmente si da buia, compa.

Usse, l'indobiciere non ne è rimasta niente. Scuso compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdome, perché l'urdome è l'uomo tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera lo vendica, che sta paissa e che sta che battere, mamma.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

viva la pizza! Pizze, scapizze, leve tu stu spizze, che sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo, da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizzi, che non può mangiare una spizza, vai calore!

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Madonna mia, stia in una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me, così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e male a fa, Madonna, ovvunque io faccia una cappella, per te.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottore, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, oh, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è magrisciuto senza papà mio. Madonna mia, perché da uvigliar? Tanta malvagità in coppa sta terra. Ta piglia è buona, e infame e fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarello.

ci fatto buono finto, ma ci fatto buono finto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

portinfante, un bello portinfante, duro e pronto. Ma si esce attenuante, ma si esce attenuante, tutto pronto. Casino per il momento, casino per il momento,

guarito, gallardo e tosto il cuore in pezzo a me. Ai voglie fa, tu cuore congelato lunga e lungo lunga te. Tu da così, posso cambiare, ma me giù, già sta Martina a me. Non mi ci manda tu, stasera ti va, non mette da fare, ti vedi, non vedi. Tu a chi morite? La vita già è difficile, se ci vuole complicare. Non devo convincere che gli voglio cambiare. Stasera ti manda, ti vuole assare, padronissimo. Sei benissimo, se ne va a casa, qui è tu pietra, ma non manca, ma non aspetta. Sapiti bene, sapiti bene, stasera ti manda, non vedi, non faccia via, non vedi, la tua chiunque. Non devo convincere che la vita è così, va.

E quello che è fatto, e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo, e a casa ma me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a campa. E pensaci buono, ciccio mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, ciccio mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a un malone, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, ciccio mio, ma per pensare che il tempo non c'è, un vallone che un frase dà, ma è capitato e me l'ha già detto.

e quello che detto è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mammella mia, e riscapolo e senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina sulla mente per te intossicare. Perciò pensaci buoni, cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci buoni, cicillo mio, pensaci buoni, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crapa, una coniglia ti fa diventare. Perciò pensaci buoni, cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me l'ha già tenuta. Questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me l'ha già tenuta.

tristezza mi raggiungerà, uno strada da felicità. Stavo caduto in un vaso ancora, usavo zucchero e carè, ma oggi ho provato ma sanno a me. Accade mondo, accade mondo.

a capo in onda, se stasera ci viene con me, ora l'albero va da notte, da sanno di marina, a capo in onda non si dice no, non si sa lucare, caro dice sì, a capo in onda, a capo in onda, a capo in onda, di due braccia mi accadesco, rude me, ma rude me, marina. Appena in cielo spunta luna, amore bello.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mare chiară, mare chiară.

Coppa una strada, gli anche sulagne, mie salatori all'aria campagna, una carretta piccerella, chiano chiano.

Oggi uccelliello buono e aggarbato, tu che hai visto sempre abbracciato, una promessa e matrimonio, a sentiste pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera ci avimmo sposato, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

ma 15 anni piena, un movino si imbriaca, si vizia sua cenira una bruna, una zingara trafana si sorbe. Ma 15 anni piena, si sarebbe una bella,

quando l'ora sta sedendo, cambia sul fatto che niente fa più, che tu capisci che la voglia bene, mai la grande e mai la scelta. Quando l'ora sta sedendo, che si incorre il marmo, quello viene sul corpo, e si cambia e si va triste.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

bravo cappella, caserà l'ultima ora di Gina Simonetta, sinceramente tu di mamme, sempre te combatte per l'ecco.

una mia che tu puri supera, t'hai voluto bene chi era adora, ma pensa tu piacera a

mia veretta al tuo paese, quando vado con la profondità, già guadagnai il peso, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me.

Ademir, papa, papa, papa, papa.

αρέσει ή δεν βολέσαι πια. Αουράζα φάτσα εντάντε.

fan brez a ceventa. E se na lacrima scende poi qualcosa succederà. Cammina fino a che non c'è fai.

fino a che non ci fai più, picirella. Cammina senza dolore, l'acqua è chiusa.

zingare, cagna short mia becche, forse manca sti denare, onno fa contenta a me. Mo saccio tu che tiene di tuo cuore, te

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e ne basteranno ancora. Iuana, dei tuoi vasi 80 sete, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgata, ma la sete resta mia, e se sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora. Sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'arno sono il po'. Tu sei bella e non ti adulo, ma non mami no. Io destardo come un mulo, solo pronta a dare il cuore e la

mi ma finti e mi lustrazzi, mi ma strinte, mi la strinte, no, no, no, non so buoni qua a usare. E la mia lingua più non vale, me la taglierò, metterò la sotto sale, ne farò un pacco postale e appena spedirò. Come un pesce resto muto, come un merlottiero, come un cefalo voluto, un sardone, un capitone, una triglia, un forfettiere. Iuana, tu sei figlia di Cubana. Iuana, ma non vuoi tubar con me. Iuana, forse a Cuba non ti tuba, ma se poi ti tuba Cuba, dimmi tu perché ti tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, tubi, voglio morire con te. No, aspetta un momento, muore prima tu. You are the maroon, I got it.

Dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

adesso farà. C'è sì, no, non c'è sì, ci c'è. E come non mi sia, sei sempre indifferente. Io saccio tu sei fedele.

per me non si una femmina, no, tu sei un'abilità. Cacciango banca in Napoli e non ne fa donare. Cacciango nudo per un mese tu mi ha tenuto. Donna Maranda, tu asciute vende, mi ha fatto qua.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

0: tutte canzone nostre.
1: Questa piccola insolente,
2: ti prego,
0: ma voglia ricordare. Diamo con un pittore.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
0: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra i vicoli stretti e luci che stanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di bisogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io Fabiola Cimminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi apriamo una porta in realtà che profuma di arte e soprattutto di donna. Lei tra l'altro è una voce ed è un'attrice che ha saputo emozionare, che ha attraversato il teatro come una casa e poi porta con sé lo stesso respiro davanti alla macchina da presa, insomma, un'artista straordinaria che è passata da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e diamo il benvenuto a Daniela De Vita. Ciao!
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti, ciao Fabiola, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te. Niente, io da quando l'ho vista, in realtà è come se ci conoscessimo da tempo,
1: esatto.
0: Ma in realtà no, non ci siamo mai viste, però capitano, no, queste
1: sì,
0: connessioni.
1: Esattamente.
0: In realtà è vero, sembra che ci siamo visti e abbiamo vissuto un qualcosa insieme, forse scavando ancora di più magari lo ritroveremo
1: sì.
0: Perché essendo un po' più non della nuova generazione, insomma siamo più donne, un po' più grandine, di cose ne abbiamo fatte.
1: Esatto.
0: Di cose ne abbiamo fatte, ne abbiamo attraversate, abbiamo sfondato muri, porte e mi piaceva la cosa, se la vuoi dire anche qui ai microfoni, che raccontavamo
1: sì.
0: A microfoni spenti delle tue foto bussando alla porta.
1: Esatto.
0: Proprio qui in Rai. Cioè è una cosa che anche io ho fatto le peggio, è
1: sì.
0: Proprio quello che ci contraddistingue un po'.
1: Tra l'altro quella è stata la cosa più semplice perché io sono andata pure a Roma con i mezzi.
0: Aspetta, perché... raccontiamolo
1: sì.
0: Bene perché
1: allora
0: volevo...
1: io abito vicino alla Rai a Fuorigrotta e quindi avevo tipo all'incirca 16 anni, 15 anni e volevo in tutti i modi avere un'occasione e mi presentai qui negli studi Rai bussando appunto giù alla direzione chiedendo se potessero dare le mie foto al responsabile casting e diciamo mi dissero che non era possibile. Io però dissi insistentemente di farlo perché sennò
0: se ne sarebbero
1: pentiti amaramente. E poi insomma non so se poi grazie a questa mia iniziativa poi sono stata chiamata per un piccolo ruolo, poi successivamente per un provino,
0: però le hanno prese queste cose.
1: Esatto,
0: quindi sei
1: le
0: stata
1: hanno prese.
0: Convincente.
1: Poi non so come mi hanno pescata, se tramite la mia gente vecchia e poi alla fine tutte le strade portano a Roma, io dico sempre se uno c'ha la testa
0: deve
1: dura
0: deve arrivare e se
1: esatto.
0: Soprattutto deve succedere, no? Quindi
1: esatto.
0: In un modo o nell'altro non si sa, lo lasciamo così al caso
1: sì.
0: Però intanto quello che ti sentivi l'hai fatto, ecco, hai un animo molto determinato, impulsivo e napoletano soprattutto
1: sì.
0: che ti caratterizza e ti ha permesso, ecco, di valcare anche teatri, palcoscenici e progetti importanti. Ve la faccio conoscere un po' meglio, napoletana classe PPP è una non si dice delle donne, l'età, è un'attrice che ha costruito il suo percorso con solide basi teatrali e infatti prima mi ha regalato una scena meravigliosa che vedrete sui nostri canali social, mi raccomando seguite Rai Radio Live Napoli sui nostri social, così oltre a sentire le nostre voci guardate anche i nostri volti e
1: esatto.
0: I volti degli ospiti che vengono a trovarci. Si forma alla scuola d'arte drammatica e muove i suoi primi passi proprio sul palcoscenico dove affini uno
1: sì.
0: Stile intenso e autentico. Nel tempo ampli il tuo lavoro tra cinema e televisione e il grande pubblico ti riconosce e ti conosce oggi per la tua presenza a Un posto al sole, questa fiction secolare, no?
1: Sì.
0: Che quanto è bella una cosa che dura nel tempo, perché
1: esatto.
0: Oggi un programma nasce e muore, una serie nasce, può durare 2-3 anni e poi muore, invece solida e presente Un posto al sole che è penso famiglia per te, mi racconti
1: sì.
0: Un po' questo ingresso, questo personaggio anche.
1: Sì, allora il mio ingresso è stato come dire molto accolto da tutti, dai diversi registi che ci lavorano, dai diversi attori, dalle responsabili degli attori, insomma ho avuto veramente una grande accoglienza che mi ha permesso sin da subito di sentirmi a mio agio, perché è facile immaginare che quando si entra in un contesto già rodato si può avere comunque quell'imbarazzo, quella piccola difficoltà iniziale. mondiale. Invece loro mi hanno accolto, io poi sono arrivata il primo giorno agguerrita, cioè nel senso che ero felicissima, entusiasta e non vedevo l'ora di immergermi appunto in questo personaggio magnifico che è Stella. E tra l'altro a me piace proprio, come dire, sentirli sulla pelle i personaggi, quindi io già la sera prima, già in macchina,
2: Stella.
1: Sì, io ogni volta che vengo qui a girare il Rai, io già nel reparto trucco mi sento Stella, cioè proprio mi dimentico di Daniela.
2: E questa è la magia della,
1: esatto,
2: del tuo,
1: sì,
2: lavoro, no?
1: Cioè, è divertentissimo, ti giuro. Poi, come tu dicevi prima, comunque Un posto a sole è un progetto comunque trentennale, quindi questo, come si può facilmente intuire, che gli attori, gli artisti hanno comunque, come dire, sono soggetti a un lavoro un po' precario, nel senso che oggi fai un film, domani poi puoi farne un altro, poi puoi fermarti un momento, puoi ripartire. Invece in questo caso, se hai un ruolo che in qualche modo dura nel tempo, è anche più stimolante, perché ti senti veramente poi parte di una famiglia, oltre al fatto che è divertentissimo girare con tutti i registi di Un posto al sole, tutti,
2: perché poi cambiano, no? Di puntata
1: cambiano,
2: in puntata,
1: sì.
2: Anche questo è stimolante, no?
1: Esattamente, sì, perché poi comunque ti adegui comunque allo stile di tutti, insomma è bello, perché ti regala proprio quella facilità che ti permette di approcciare veramente al senso del lavoro dell'attore, alla velocità, al memorizzare le scene, a farne tante in un giorno, che sembra chissà che cosa impossibile, invece nella Rai,
2: anche,
1: Un posto al sole, tutto è possibile.
2: Come altri programmi che esistono,
1: esatto.
2: Tutto è possibile, come nella Rai, come nei programmi e come nei set della, insomma, di questa mamma Rai meravigliosa. E Dani, a proposito di Stella che mi hai nominato anche prima, insomma durante la nostra pausa nei corridoi ti hanno chiamato Stella, facciamo una foto, com'è questa? Che reazione hai quando ti associano a un personaggio, al tuo personaggio e non alla Daniela? Cioè, come la vivi? Come un conflitto, con piacere, con familiarità?
1: Sì,
2: non lo
1: allora,
2: so.
1: Diciamo, io sono una persona molto, come dire, sembro molto sfacciata, menefreghista, invece sono molto sensibile, poi
2: e
1: magari
2: timida.
1: Talvolta timida, sembra assurdo, cioè per chi mi conosce, vabbè, Daniela timida non lo è, invece dipende dai contesti, quindi essendo io un po' anche permalosa, quindi pensavo di prendermela, invece fortunatamente ho la lucidità di capire che comunque è un gioco, è un lavoro ed è finzione, ed è il mio,
2: guarda,
1: personaggio.
2: Guarda che cosa bella hai detto, è un gioco.
1: Sì, ti giuro,
2: ci rendiamo conto
1: veramente
2: che bella
1: un gioco.
2: Cosa che hai detto, perché
1: esatto.
2: È divertente fare il lavoro che
1: giuro,
2: hai sempre amato,
1: è,
2: no?
1: È divertentissimo, cioè quando arrivi a un livello che comunque lo vivi veramente con impegno e professionalità, ma nello stesso tempo con il divertimento, con il sorriso, insomma è gratificante, perché scegliere un lavoro che ci piace veramente, secondo me è la cosa migliore che tutti potremmo fare, insomma
2: è vero.
1: Poi praticamente succede che su Stella ci sono diversi commenti, tra cui alcuni negativi, alcuni positivi.
2: Allora, intanto tu e Stella vi somigliate?
1: Leggermente, cioè sicuramente io non sono così, come dire, Daniela non è così arrogante, sono molto testarda come Stella, molto passionale come lei, però insomma, cioè, vivo un po' più nel mondo reale, cioè Stella è una meravigliosa, come dire, non se ne frega di niente, non ha scrupoli, pensa solo al suo benessere, infatti poi si mette in questa relazione clandestina con Edoardo, che comunque è sposato, c'ha una bambina, insomma, però quello che mi piace di lei, che è anche un po' simile alla mia persona, che comunque è una persona che viene dal nulla, cioè è una persona anche che ha un po' di sofferenze, e questo mi sta veramente molto a cuore, perché io penso che le sofferenze in qualche modo ti formano,
2: lo dice io e lei piangiamo, cioè gli occhi lucidi, ecco, a proposito,
1: esatto,
2: di
1: ti formano,
2: sensibilità,
1: ti fortificano e allo stesso tempo ti rendono anche fragili, perché no, perché poi nel caso di Stella sembra che lei è una donna super forte, super, ma a me in realtà mi fa tantissima tenerezza, ti giuro, perché comunque non ha genitori, ha solo un fratello e un zio che comunque, voglio dire, con loro hanno questa banda criminale che fanno le rapine, quindi questa ragazza, questa giovane donna ha bisogno non solo di un po' di amore, ma di tanto amore, di serenità, però lei è abituata a quel contesto, quindi
2: cioè,
1: non
2: quello conosce,
1: conosce, capito, nella sua ignoranza, e quindi questa cosa mi piace tanto, perché io amo tutto ciò che è difficile, tutto ciò che è degrado, cioè a me piacerebbe proprio indagare su tutto ciò che c'è veramente la difficoltà della vita, perché secondo secondo me nella difficoltà tu impari tante cose, cioè capisci tanti sensi e tanti valori, capisci anche perché una persona paradossalmente in maniera completamente assurda può fare determinate azioni.
2: Assolutamente sì, e questo poi ti aiuta d'altro canto anche a preparare, no, il tuo personaggio, ed è anche il lavoro dell'attore che fa principalmente, cioè capire proprio la psicologia e il motivo per il quale si comporta così, a questi atteggiamenti. Prima hai detto è arrogante, ecco, magari io meno, però dietro quell'arroganza magari c'è una fragilità,
1: esatto,
2: c'è una sofferenza che butta fuori quel peggio di te, no? Allora Dani, grazie per questo di questo momento un po' sal sole che ci hai raccontato un po' il tuo personaggio, e vorrei starci ancora in questo contesto perché comunque per te è fresco, è nuovo, lo vivi con entusiasmo, lo sento,
1: sì.
2: E se ci vuoi raccontare qualcosa di particolare per i nostri amici ascoltatori che non conoscono il set, che magari non sanno come è fatto il set, cosa succede di bello ma anche di più pesante magari.
1: Sì, allora diciamo che durante il set succedono tante cose, cioè succede la vita, cioè ad esempio io con Edoardo, con Fiorenzo l'attore, con
2: ma l'hai chiamato come
1: sì, io poi li chiamo, cioè capito, mi immedesimo così, con Elvis Esposito che sarebbe Angelo, il fratello di Stella. Ho un rapporto molto amichevole, cioè magari un attimo prima chiacchieriamo di cosa abbiamo cenato la sera prima e l'attimo dopo c'è la scena drammatica o la scena d'amore, o insomma ad esempio mi sono divertita tanto, ti giuro, io auguro a tutti i miei colleghi attori di fare scene d'azione criminali,
2: che belle, cioè, un po' di action
1: quando
2: americano.
1: Quando ho fatto la rapina alla villa, cioè io mi misi in auto, volevo correre, mi pensavo di stare nel film Fast and Furious, ti giuro, volevo accelerare, però poi giustamente non potevo farlo, cioè dovevo solo svoltare la curva e fermarmi. Quindi c'è proprio quell'adrenalina che ti gasa, perché comunque come dire, il nostro gruppo è molto dinamico, molto attivo, molto movimentato, soprattutto il personaggio di Stella.
2: E queste... è bello, è bellissimo.
1: Sì, sì. Poi tra l'altro Stella per esempio dice una cosa e se ne va a testa alta, cioè capito, è molto, veramente molto dinamica,
2: parla una volta e basta,
1: sì, parla e poi se ne va, non vuole sapere niente, cammina dritto, guarda avanti, e questa cosa mi diverte, perché io non è che nella mia vita dico le cose poi me ne vado e me ne frega di tutto e mi
2: e
1: sento
2: ciao.
1: Così sicura, cioè ho la mia sicurezza, però Stella ha una sicurezza da vendere
2: e quindi magari assorbirei qualcosina,
1: esatto,
2: di lei,
1: secondo
2: no?
1: me
2: come
1: i personaggi
2: tempo.
1: Lasciano sempre un po' qualcosa e ci prendiamo sempre un po' qualcosa.
2: E allora adesso Dani entriamo un po' nella, e ci tuffiamo, perdonami, nella tua partenza, nelle tue radici, un po' le origini e un po' quello che eri da bambina e come poi sei cresciuta innamorandoti di questo mestiere e ad oggi facendo l'attrice. Che bambina eri e che ambiente respiravi da piccola?
1: Ero una bambina vivace tantissimo, solare, insomma, soprattutto mi piaceva tantissimo di stare al centro dell'attenzione, già mi piaceva l'arte a 360 gradi, ballavo, guardavo non nella Rai, volevo fare la Spice Girl, mi guardavo addirittura Miss Italia, mi sceglievo io le miss preferite e ti giuro che le indovinavo sempre.
2: Le presentavi?
1: No, vabbè, ah. Me le guardavo da casa con un foglio, facevo tipo la giuria, perché io sono sempre stata affascinata dall'arte e dalla bellezza in generale, quindi tutto ciò che è bello e che è arte a me proprio mi attira tanto. Però diciamo questo mio egocentrismo, se così vogliamo chiamarlo, questa mia voglia di stare al centro dell'attenzione è stata molto influenzata dalle mie nonne, in particolare mia nonna paterna e mia nonna materna, che erano entrambe molto più veraci di me, proprio napoletane, doc al 100%, ed erano moltissimo teatrali tutte e due.
2: Meraviglia!
1: Mia nonna materna, se andava al mercatino a fare la spesa, cioè era un teatro vivente, parlava con tutti, anche delle sue fragilità, delle sue insicurezze. Pensa che
2: fantastica
1: semplicità, una donna che non se ne frega di niente, cioè poi solare, chiacchierava veramente. Questa cosa mi piace tantissimo. Io non sono così come loro, però mi hanno influenzata tanto in questo. E poi tra l'altro è stata proprio lei, la mia dolce nonna, che ora non c'è più, che mi iscrisse ad un concorso di bellezza, mi chiamò e mi disse: t'ha già iscritti a venire in questo lido di villeggiatura. E quindi insomma andai, mi classificavo vincitrice e da lì poi nacque in me la voglia proprio di mettermi in gioco, di sperimentarmi. Ho fatto comunque vari percorsi e mi piaceva proprio sperimentare per capire qual
2: cioè,
1: era la cosa.
2: Cioè non ti metteva paura o ansia?
1: No, assolutamente.
2: Anzi, andare in posti che non conoscevi?
1: No, anzi più lo facevo più mi gasavo. Infatti per esempio ti racconto quando facevo i concorsi di bellezza c'erano delle ragazze che avevano l'ansia, ci veniva il mal di pancia.
2: Carine, e io mi è capitato anche a me.
1: Mi dispiace
2: di
1: tanto.
2: Sì.
1: E io invece cioè, ballavo, ridevo, scherzavo. Cioè per me quello era proprio il mio momento magico in cui potevo essere vista, potevo farmi vedere. Perché diciamo è come se io da piccola non mi sentivo molto vista a 360 gradi. Comunque ho tantissimi zii, insomma una famiglia molto numerosa e insomma un po' di situazioni particolari. E quindi il mio grido al mondo io l'ho trovato in questa strada, tra virgolette, se così vogliamo. Vogliamo
2: bellissima
1: dirla.
2: Come cosa, sì. Sì, ti sei sentita capita, vista,
1: esatto,
2: e,
1: sì.
2: E hai trovato una voce grazie comunque all'arte di farti notare,
1: esatto.
2: Di esserci poi forse.
1: Sì, perché appunto io inizialmente ho fatto delle esperienze come appunto concorsi di bellezza, poi modella, fotomodella, presentatrice, inviata televisiva, però poi a un certo punto ho detto ok, non è questo quello che voglio fare, io voglio recitare, voglio trasmettere le emozioni. Quando poi l'ho capito, insomma, mi sono trasferita a Roma e lì poi è iniziato il percorso vero e proprio.
2: E infatti proprio il momento che ti richiama la scelta, no? Il primo richiamo alla recitazione, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che era la tua strada, cioè dopo aver fatto determinate cose hai capito che non era più il tuo posto, no? E la scelta invece del momento chiave qual è stata? Quella che ti ha fatto decidere e dire ok, adesso investo tutta me stessa su questo campo, perché è difficile anche perdersi, perché essendo anche bella, brava a parlare, bella da utilizzare come utilizzare come immagine, perché lo sappiamo che siamo
1: certo,
2: anche dei prodotti, siamo considerati anche tali con i numeri, ai provini, cioè quindi passami il termine. Quando hai capito che dovevi chiudere con tutto quello che era anche arte, però non ti esprimevi bene, non ti sentivi te stessa.
1: Sì, allora c'è stata una scena in particolare dove uno sconosciuto, un amico, non era una persona proprio a me stretta, mi disse soltanto ma tu non recitavi un tempo, e all'epoca ero piccolina, quindi se già recitavo un tempo cioè
2: a
1: senso,
2: due anni,
1: esatto, cioè non so a quale tempo si riferiva, cioè avevo tipo 20 anni forse. E io dissi sì, effettivamente sì. E lui mi disse perché non hai continuato?
2: Oh. Cioè ti ha aperto
1: questa cosa proprio. Hai ragione, me l'ero dimenticata. Cioè nel senso che magari quando tu sei giovane
2: si
1: ti piacciono tante
2: volta,
1: cose, esatto,
2: sì.
1: Poi comunque devi studiare, vai alla scuola, insomma, cioè ti devi diplomare, almeno un diploma te lo devi prendere. Poi successe che io mi iscrissi all'università, ma non volevo assolutamente, come dire, regalare le mie energie, il mio tempo ad un qualcosa che non mi appagava come la recitazione. E così poi andai a lavorare, insomma mi misi i soldi da parte e mi trasferì a Roma. Tra l'altro quando io mi sono trasferita a Roma io stavo proprio tranquillissima, cioè avevo proprio le idee chiare, sapevo cosa stavo andando a fare, ero felice, semplice, senza né paure e preoccupazioni e senza nemmeno troppe illusioni, cioè sapevo che era un percorso che volevo fare
2: e che si doveva fare, forse.
1: Esatto,
2: in un certo
1: sì
2: senso.
1: Sì sì, nel senso, cioè mia mamma, diciamo, quando io lo raccontai ci rimase un po', perché le mamme hanno sempre un po' paura, invece mio padre mi disse io ti dico che non devi andare oggi e domani, io ti dico che dovevi andare ieri.
2: Era me, fantastico,
1: diciamo, sì, poi mio padre mi casa tantissimo, cioè per esempio ultimamente mi ha detto il mio sogno è quello che tu sarai protagonista in un film d'azione americano. Bravo papà, adesso sarà anche il mio sogno, mi hai dato una buona idea.
2: Vedi, sono importanti,
1: sì.
2: Il nucleo familiare poi è sempre la forza in realtà,
1: esattamente,
2: no? Di noi essere un po' esplosivi, impulsivi,
1: sì.
2: Travolti anche da mille situazioni, da persone che ti tirano, ti prendono, ti acchiappano, però comunque il punto fermo è quello che poi resta con gli anni e con
1: certo.
2: Il tempo. E invece le difficoltà iniziali, se ci sono state, per te all'inizio è stato più un sogno o più fatica? E qual è stato il primo ostacolo vero che hai incontrato poi?
1: La fatica c'è da ancora prima di iniziare, però è così, come dire, così grande la voglia, il perché, che la fatica non ti costa proprio. Io, diciamo, tutte le difficoltà che ho vissuto, tra virgolette, che magari possono essere difficoltà che vivono tanti giovani che come me si trasferiscono fuori sede per studiare un indirizzo all'università e tutto, quindi diciamo che per me tutta quella fatica in quel momento non mi pesava.
2: Non c'era sogno, no. Basta.
1: Cioè, pensa che comunque io ho una famiglia che non mi ha potuto sostenere economicamente più di tanto, quindi io facevo veramente tutto da sola e mio fratello mi chiamava ogni mese, diceva: come fai? Facevo mille lavori, pagavo tutto in ritardo, ti giuro, cose
2: bellissimo
1: assurde.
2: però
1: ce la facevo. E infatti mio fratello diceva: ma come fai? Perché poi Roma è molto più costosa di Napoli. Adesso non so i prezzi come sono cambiati, saranno sicuramente aumentati.
2: Era molto costosa,
1: esatto, sia a Napoli che a Roma, però era tutto molto difficile, ma non mi pesava nulla. Cioè, nel senso, ci sono stati momenti in cui mi sono chiusa nella mia stanza e ho pianto, perché comunque l'affanno di voler realizzare qualcosa e la difficoltà in qualche modo ti possono demoralizzare, però poi tu vai avanti e continui. Cioè, ti possono demoralizzare in quel modo, come anche proprio le fasi della vita. Io non so se ci sono persone che hanno fatto tutto sempre in salita, però la vita, come dire, è un po' un'onda del mare, possono capitare tante cose e l'importante è saper resistere a questi momenti, tra virgolette,
2: assolutamente, soprattutto reagire, no? Che possono,
1: esatto,
2: durare anche poco, perché essendo giovane, avendo una responsabilità, tutte le responsabilità forse addosso, cioè l'affitto, la camera, il condominio, l'immondizia, la luce, il gas, le cose, e poi essendo giovane, anzi, che hai detto, chapeau, perché comunque ecco, questo ti fa capire quanta fame c'è in una persona, in un artista che vuole raggiungere quell'obiettivo. Cioè, è imparagonabile,
1: sì.
2: Non la puoi decifrare, non la puoi nemmeno vedere, la conosci tu, ce l'hai dentro ed è la forza che poi ti fa svegliare, ti fa andare avanti,
1: sì.
2: Se è tutto a posto si risolve tutto. Ma se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei adesso?
1: Sì, secondo me sì.
2: Sì, l'accendiamo.
1: Sì.
2: L'accendiamo. E grazie Dani per questa prima parte. Ma quale grazie a voi? Dove scappi? Dove vai? Grazie per questa prima parte molto personale della tua adolescenza. Ci fermiamo solo per un attimo, ma noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Vi lascio con Lina Sastri, Alune Napoli. A tra poco.

0: Ed eccoci, siamo rientrate con Daniela De Vita ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e adesso ci tuffiamo insieme in un momento dinamico carino. Napoli Express, tutta poche fermate, perdonami, e tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti appartiene. Con le tue nonne penso che volavano questi.
1: Ce n'è uno in particolare, diciamo che non si addice alla donna, si addice più all'uomo. Però il significato,
0: però
1: proprio
0: ci sentiamo anche uomini.
1: Il significato contraddistingue proprio la mia personalità. Chi smette paura un succoc che femmina bella.
0: Nel senso è vero
1: che non devi paura di nulla, non devi aver paura di nulla se vuoi fare un qualcosa che non riguarda solo l'uomo donna o il rapporto d'amore tra due persone. E quindi questo è proprio il mio motto. Poi ce ne ho tanti, adesso non me li ricordo. Vediamo
0: mi
1: se
0: piace
1: me ne...
0: moltissimo, mi piace moltissimo. Esatto, perché
1: un altro, dimmi, ovviamente.
0: Dimmi. Vai, così io apprendo, perché non ho avuto nonne.
1: Questo può essere banale, questo detto, cioè veramente scontato e conosciutissimo, però per me è importantissimo, cioè faccia tosta gamba e facciamo sciumuretto.
0: Vedi, non la conosco.
1: Non la conosci? Ma
0: no,
1: come? Veramente?
0: No. E no, non ci ha avuto i nonni, le nonne, quella fase, quella è importante perché ti insegnano tutte le cose,
1: certo,
0: del passato, i detti, i controdetti, come si cambia, i racconti, le cose.
1: Poi mia nonna mi diceva sempre: bellissimo, i compagni sono fuochi mondani. Adesso
0: e
1: inizio.
0: I compagni
1: sono fuochi mondani.
0: Cioè che si appicciano.
1: È che non sempre l'amicizia ti porta qualcosa di buono. Poi ci sono tre detti che ti voglio dire, perché me li diceva sempre mia zia Maria, che diciamo me ne disse uno dietro l'altro, e quando finì l'ultimo disse: vabbè, anzi mo faccio una cosa, io sono quello che mi hai fatto proprio vita, morte e miracolo. Mi disse: non ne azi, mentre a bella sta in vetrina brutto son marito. Io all'epoca ero single. Ok zia,
0: che l'amica ti fa le scarpe.
1: Esatto. Non ne azi, a vecchia da morire, ma giorno va a morire.
0: E due, vai, terza colpo finale.
1: Non ne azi. O primo anno cuore e coro, secondo anno pure il coro, o terzo anno capisci un culo.
0: Bellissima, grande zia Maria.
1: Rapporto tra marito
0: e moglie.
1: Vabbè, comunque diciamo, bellissima, che c'è tanta saggezza.
0: Niente, si deve fare un podcast con tutte queste cose.
1: Sì.
0: È originalissima zia Maria. Ti invitiamo qui.
1: Sì, infatti.
0: Invece Dani, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Sicuramente mio nonno nei giorni di Natale cucinava il capitone. Questo capitone se ne scappa ovunque.
0: Vivo, perché vivo.
1: Che poi questo capitone a me non è mai piaciuto.
0: Idem.
1: E tra l'altro, cioè, diciamo, quando io ho vissuto con mia nonna, tra l'altro, che è una ricchezza che io veramente ne sono tantissimo orgogliosa, perché vivere, crescere e nascere con una nonna, ti giuro, è un'esperienza che ti cambia completamente la vita. È una ricchezza assoluta. E quindi in questa casa piena di zii, piena di cugini. E durante i giorni di festa comunque mio nonno e mia nonna litigavano a chi doveva cucinare, e soprattutto litigavano a chi doveva cantare, perché si dovevano esibire a tavola prima del pranzo per fare una canzone. Facevano proprio un duetto, però
0: bellissimo.
1: Erano entrambi molto molto, come dire, artistici, quindi insomma
0: che
1: questa
0: meraviglia.
1: Cosa io me la ricordo.
0: C'è un
1: veramente
0: teatro così,
1: sì,
0: a cielo aperto in casa,
1: esatto,
0: tra cucine,
1: esatto, sì,
0: odori, profumi, che bello. Mi hai regalato una bellissima immagine. Invece, un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Ci sono tanti piatti un po' più tipici, come, che ne so, spaghetto aglio e olio, spaghetto col pomodorino, le pennette col pomodorino fresco. Però a me il mio piatto preferito, che è proprio semplice, pasta e lenticchie.
0: Madonna,
1: cioè, è semplice, però io da piccola mi piaceva pasta e lenticchie.
0: E poi i legumi fanno bene.
1: Esatto.
0: Guarda, noi anche scorticate le stiamo comprando, le lenticchie.
1: Esatto, decorticate.
0: Decorticate.
1: E poi, se non mi sbaglio, le lenticchie portano anche, come dire, portano ricchezza, giusto?
0: Ricchezza italiana. Soprattutto le corticate, che sono buonissime, assolute. Però no,
1: esatto,
0: la pasta non ce la faccio, Daniela.
1: No, io un piccolo piatto di pasta, ti giuro, con la pasta hanno un sapore che non si spiega. Anche di grano sarraceno, come vuoi.
0: No, io di là la regia, la mia Carmen che lavora con me, vi amo ragazzi, mi subiscono anche le mie gaffe, però non ce ne fotte.
1: Assolutamente.
0: Allora, invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
1: Vabbè.
0: Un gesto.
1: Il tiep.
0: Immaginate.
1: Diciamo, oltre a questo non me ne viene in mente uno.
0: È meglio di quello. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in uno zaino per partire per un lungo viaggio, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Esatto, perché la prima cosa che mi viene in mente è di portare cose non materiali, ovviamente, perché la cosa materiale può essere solo la macchinetta del caffè. Le cose non materiali, cioè, ce le metti nello zaino, restano dentro di te, nella tua mente, tutto ciò che rappresenta Napoli, dal sapore, dall'odore del ragù, dall'odore del caffè, dalla simpatia e l'accoglienza delle persone, dagli estranei. Cioè, tu se cammini a Napoli e vai in un bar e vuoi chiacchierare pure di una cosa tua privata, quelli ti ascoltano e ti consigliano pure, cosa che magari in altri
0: consulenze
1: posti...
0: Consulenze gratuite, esatto. A Napoli, mi raccomando. No, è vero,
1: cosa che magari una... in altri posti non succede, perché spesso comunque questa mia apertura...
0: Ma quante volte tu comunque lavori, giri tanto,
1: certo.
0: No? Quante volte vai in dei posti, in altre regioni e...
1: ti guardano male.
0: E ti cambiano la giornata,
1: sì.
0: Quello semplice sguardo, quella freddezza o quella risposta non avuta.
1: No, ti giuro,
0: o
1: io poi
0: una risposta data in un modo particolare,
1: esatto.
0: Che noi poi essendo empatici abbiamo proprio bisogno, no, di uno scambio di energia.
1: Esattamente, però mi sono resa conto appunto con queste esperienze che il napoletano è una cultura a parte, cioè nel senso non è facile capirlo, cioè noi, per noi l'accoglienza è proprio la base della vita, l'accoglienza, cioè il non giudizio, quindi come dire la semplicità, accogliere qualsiasi cosa. Invece magari vai da un'altra parte, ti guardano in un certo modo perché magari sei un po' più aperta, più vivace. Insomma, quindi tutta questa semplicità io la metto nello zaino e la terrò per sempre dentro di me.
0: E non la dobbiamo perdere assolutamente mai. Io ti regalo Roberto Murolo, ti piace? A proposito di odori, di profumi, tazza di caffè. Noi
1: bellissima.
0: Torniamo tra pochissimo.
2: Vorrei sapere perché

0: E siamo tornate qui io e Daniela De Vita e continua il nostro viaggio di Napoli senza confini e adesso andiamo su un po' sul tuo presente e sul successo, questa parola un po' particolare che andiamo un po' a decifrare insieme. Parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Sono una donna che è molto lucida e consapevole di quello che sta cercando di costruire ed è molto felice di quello che sta cercando di raccogliere, perché nel senso dall'esterno sembra tutto enorme, però io che lo vivo dall'interno per me è un piccolo inizio più concreto, perché vorrei che la mia strada fosse ancora più lunga in salita, insomma.
0: Vai, vai, dobbiamo ambire in alto, sempre esatto. In alto. E invece la parola successo, no? E intanto per te cos'è e come lo identifichi? E soprattutto se ti senti arrivata o devi dimostrare ancora qualcosa?
1: Io non ho molta familiarità con questa parola, tanto è vero che con queste esperienze che io sto vivendo negli ultimi anni, molte persone a me care mi dicono proprio tu stai avendo successo. A me fa piacere che magari...
0: È una parola un po'...
1: Sì, mi fa piacere che pensano questo, però io veramente la vivo con estrema semplicità, le cose belle che mi stanno accadendo. Quindi secondo me il successo non è importante come obiettivo in sé. L'importante è stare bene con se stessi, perché spesso, soprattutto gli artisti, chi vuole ambire a un qualcosa di ambizioso come che sia lo spettacolo o anche un qualsiasi altro tipo di lavoro, scambiano come dire il raggiungimento dell'obiettivo con il successo. Sono due cose completamente diverse. Io queste le ho capite studiando tantissimo, cioè nel senso a me non interessa stare sul red carpet col vestito importante, i fotografi, che poi arriva perché già mi è arrivato tante volte e fa parte del percorso.
0: Esattamente.
1: Però a me interessa studiare e studiare e fare bene tutto quello che a me piace per farlo ancora meglio. Solo così posso crescere. Quindi per me la parola successo, diciamo, l'ho accantonata nel momento in cui ho capito come dovevo costruire questo mio percorso, questo mio approccio al cinema e al teatro.
0: Hai detto, guarda, una cosa super saggia, perché quella è una conseguenza sempre al lavoro intenso e la professionalità e la dedizione che ci mette un artista, perché fa proprio quello la differenza, no? Dedicarsi completamente, studiare, starci tempo sopra,
1: esatto.
0: Che essere una un po' una meteora, perché c'è il momento di hype e poi succede, perché ci sono
1: certo.
0: Personaggi di questo tipo, ma costruendo un percorso, ecco, fatto di formazione da giovanissima, andando avanti e indietro, Roma, i teatri, i workshop, le lezioni private, l'addizione, perché poi sei napoletana, scusa, me la sistemi l'addizione, perdonami Daniela.
1: Tra l'altro ti devo raccontare una cosa,
0: voglio dire,
1: il primo giorno alla scuola all'accademia di recitazione,
0: fuori freddo e caldo, no?
1: Sei molto simile a me, pure io non so se ci hai fatto caso, ho tolto e rimesso la giacca più volte.
0: Impazzite.
1: Il primo giorno all'accademia di recitazione la mia insegnante di dizione mi disse: come ti chiami? Daniela. Lei diceva: Daniela. Daniela. Facevo io: Daniela. Comunque io dopo un anno ho capito che lei mi voleva dire il mio nome in dizione.
0: Ah, oh, mamma mia. Quindi ti hanno un po'...
1: No, mi hanno dato
0: appesantito su questa cosa.
1: Diciamo che mi hanno dato tante dritte, tanti metodi per cercare in qualche modo di lavorarci su senza in maniera troppo forzata, perché comunque quando tu parli devi essere sempre naturale, perché se parli in dizione e poi comunque perdi quella spontaneità è meglio che parli come vuoi, secondo me.
0: Lasciamo così.
1: Però è importante, magari a chi piace, chi lo trova necessario e giusto per il tipo di lavoro che svolge, è importante secondo me farlo. Tra l'altro, riguardo al successo di prima, mi è venuto in mente che se tu pensi solo al successo, pensi solo all'obiettivo, tu non lo raggiungi mai. Invece se tu lo costruisci passo dopo passo, è facile che più possa tu raggiungerlo, perché
0: cioè, quindi tu devi,
1: se vedi solo la meta, cioè come fai ad arrivare così senza fare tutto il percorso?
0: Quindi devi immaginare,
1: pieno di ostacoli.
0: Esatto.
1: Cioè devi proprio fare tutto il sentiero, le cose che succedono.
0: Quindi va visualizzato quello che dici, va visualizzato il primo step, il secondo,
1: esatto.
0: E così via.
1: Io così la vivo, cioè nel senso anche adesso per me è sempre il primo passo un po' più soddisfacente, tra
0: esatto.
1: virgolette.

0: Daniela, e invece il dubbio, cioè se c'è stato il momento in cui hai pensato, non oggi, magari ieri, nel senso di qualche anno fa, chi me l'ha fatto fare?
1: Non c'è stato un momento in cui ho pensato chi me l'ha fatto fare, perché sono sempre stata molto molto decisa e testarda. Però, come ti stavo raccontando prima, siccome ho vissuto con mia nonna una vita intera, quando è venuta a mancare mia nonna e io pensavo che proprio lì sarei morta anche io insieme a lei, invece ti garantisco che da quel momento in poi io sono diventata molto più forte, molto più lucida, molto più donna consapevole, e sono arrivate tante cose belle. È come se lei mi avesse un po' guidato dall'alto, se così vogliamo dirla. E, diciamo, quando poi è finita lei, io dissi tra me e me: ok, perfetto, mo me ne vado proprio all'estero, cioè tanto comunque tutto quello che io volevo fare, non sono completamente soddisfatta, non ho legami, non sono mamma, non sono sposata, non ho figli, non ho un lavoro che mi tiene legata alla mia città, amo mia mamma, mio fratello e le mie nipoti, ma io devo comunque fare le mie esperienze. Nemmeno il tempo di pensarlo,
0: è arrivato
1: il film, è arrivato l'amore, è arrivato un posto
0: wow,
1: al sole, è arrivato tutto in sé. Cioè proprio quando è arrivato anche nel momento in cui io, diciamo, come dire, io ho fatto veramente tanto teatro per tantissimo tempo, ho frequentato il NEST, che è un teatro a San Giovanni a Teduccio, come dire, messo in piedi da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Miare Di Mauro e Giuseppe
0: attori.
1: Gaudino, esatto. E loro hanno creato questo spazio in questa palestra abbandonata dove si fa arte, e io l'ho frequentato, ti giuro, per tantissimi anni. Io andavo a fare teatro lì dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera, per poi andare a lavorare nel ristorante come cassiera di notte e tornare a casa all'una. Quindi poi a un certo punto non ce l'ho fatta più fisicamente, cioè mentalmente non reggevo.
0: Certo,
1: nel momento
0: certo.
1: In cui ho detto ok, mi devo un attimo riposare, anche perché poi il tempo passa, e quindi mentre il tempo passa l'età cresce
0: l'età
1: di volta in volta.
0: Avanza.
1: Nel momento in cui ho detto ok, non ce la faccio più, mi devo un attimo fermare, sono successe queste cose, diciamo, belle,
0: e sono arrivati questi famosi frutti.
1: Esatto, bravissima.
0: Senso. E ti chiudo e ti faccio questa domanda chiudendo questo momento, questo blocco, chiedendoti se oggi ti senti nel posto giusto della tua vita.
1: Fortunatamente sì.
0: E dai, grande la nonna, ti ha lasciato tutta la forza e l'energia,
1: bravissima,
0: no? Che ci poteva dare, fondamentalmente.
1: Sì.
0: Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco, e vi lascio ascoltare Jovena, A vita e mo. A proposito di vita, a tra poco.

0: Eccoci, siamo tornate con Daniela De Vita e adesso ci tuffiamo e ci divertiamo ancora di più perché ti porto nel momento di Napoli senza confini, vero o falso? Sei pronta?
1: Vai.
0: Partiamo. Il teatro è sempre più difficile del cinema.
2: Vero.
0: E certo, poi ve lo diciamo, perché davanti alla macchina da presa ci si emoziona meno che sul palco.
2: Vero.
0: Napoli per un attore è una palestra di vita continua.
2: Verissimo.
0: Il primo provino non si dimentica mai ed è quasi sempre un disastro.
2: Vero.
0: Prima lo sai quando me l'ho scritta, l'ho pensato, ho detto ma perché è un disastro? Poi in realtà ho pensato e ho detto sì,
2: sì,
0: è stato un disastro. Però è andato bene poi.
1: Anche a me.
0: Cioè è andato nella danza, è andato bene, però era un disastro. Cioè, se dovessi pensare oggi, scarpe che non avevo che non erano quelle, elastici mi hanno prestato per attaccarle.
1: Però poi magari succede qualcosa che...
0: Comunque è andato poi bene.
1: Esatto.
0: Però sì, sì, il primo provino importante. Oggi è più facile emergere rispetto al passato.
2: Verissimo.
0: Un attore porta sempre un po' di sé in ogni personaggio.
2: Vero.
0: Le serie TV hanno superato il cinema di intensità e narrativa.
2: Non lo so, io direi più falso, però può essere. Può essere sicuramente come strumento
0: un po'
2: proprio...
0: fenomeni
2: esatto,
0: del
2: sì.
0: momento. Sì, sì, sì, sì, per i giovani. Poi
2: diciamo vero, perché per come stanno andando i tempi adesso, comunque ci sono molte più serie che vanno veramente tantissimo.
0: Cinema, dai, dobbiamo...
2: Esatto.
0: Cinema, cinema, sta arrivando, sta ritornando, ci auguriamo.
2: Esatto.
0: Si impara di più dai no che dai sì.
2: Assolutamente vero.
0: Recitare significa anche mettersi a nudo sempre.
2: Verissimo.
0: Il pubblico napoletano è il più esigente di tutti.
2: Verissimo.
0: C'è stato un ruolo che ti ha cambiato davvero come persona.
2: Sì.
0: Quale?
2: Diciamo anche il pezzo che stavo facendo prima, che è un monologo di Annibale Ruccello Orion. Diciamo questo monologo a me mi è entrato proprio nelle viscere, nel senso lo sento così mio e così crudo, così realistico, così da brividi, che secondo me ha anche un po' influenzato il mio approccio ai tipi di personaggi che mi capitano. E questo secondo me mi permette di capire tante cose, però io questo riesco a capirlo più con il teatro che con il cinema.
0: Mm.
2: Perché con il cinema comunque, in base ai ruoli che ti capitano, tu ti immergi nel personaggio, cerchi di immedesimarti il più possibile, però tu a teatro puoi sperimentare veramente l'impossibile. La nave in tempesta, l'astronauta, il vento, cioè dalle cose più assurde a quelle più folli ed esagerate.
0: Forse anche una condizione di tempo, magari, perché il teatro ci sta lì, si fa gruppo, si
2: anche,
0: prova, ci sono
2: anche
0: le repliche.
2: Esatto.
0: C'è più tempo.
2: Però
0: no?
2: È proprio il meccanismo, cioè anche al cinema possono capitare dei ruoli così particolari che veramente possono in qualche modo regalarti tanto e stravolgere pure il tuo approccio. Però a me in questa cosa mi è capitata con il teatro, che ho avuto veramente modo di fare anche per esempio il maschio, il maschiato, la persona rozza. Questo al cinema mi capita sempre di fare la bella ragazza, l'amante, la donna popolana, la mamma. Invece a teatro vai,
0: è
2: proprio la massima libertà.
0: Cioè ti piace più ricevere insomma proposte di ruoli proprio distaccati da te.
2: Esatto.
0: Penso che sia
2: esatto,
0: il sogno di tutti.
2: Esatto,
0: no?
2: E sarebbe
0: che
2: quella
0: fare
2: la cosa
0: stessa, fare
2: esatto, esatto. Cioè comunque anche con un
0: po'
2: di
0: stimolante,
2: esatto, con un po' di sfumature diverse comunque da te, e tu ci arrivi al personaggio. Però fare una cosa completamente diversa, lì ti diverti ancora di più.
0: E almeno una volta hai studiato una scena e poi hai improvvisato tutto?
2: Sì, penso di sì.
0: È vero. Hai mai
2: più
0: parlato
2: volte
0: da sola per strada invece ripassando un copione?
2: Sempre, sempre.
0: La gente ti guarda pure,
2: sempre.
0: Questa è pazza. Dopo un provino hai pensato questo ruolo è mio, invece no?
2: In realtà ho pensato questo ruolo è mio, quando invece era sì,
0: era sì.
2: Nell'ultimo film che ho
0: che
2: fatto.
0: Che te lo sentivi.
2: Sì, poi non ho mai pensato che un ruolo
0: a
2: era mio.
0: A proposito di ultimo film che hai fatto, pochi giorni fa.
2: Esatto.
0: Ci vuoi raccontare cosa è successo? C'è stata la prima.
2: Sì, allora già c'è stata, ci sono state diverse anteprime, di cui una al Festival del Cinema di Roma, l'altra a Napoli qualche mese fa, e invece giovedì 7 maggio c'è stata questa proiezione speciale al Cinema Modernissimo del film Malavia.
0: Che bello. bello, sì, lo devo vedere.
2: Assolutamente, con la regia di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Carrone, di cui io interpreto la mamma del protagonista.
0: Che pensa te, mi avevano invitato alla conferenza stampa, ero a Roma, guarda, ho le mail. Assolutamente ci dovevo venire, perché già la locandina pazzesca, il titolo stupendo.
2: Grazie.
0: E mi era arrivato questo invito ed ero a Roma. Ora ho collegato, in realtà, guarda. Sì, vero. E allora chiudiamo questo momento vero o falso. Se potessi scegliere, rifaresti tutto da capo senza cambiare niente?
2: Rifarei tutto da capo senza cambiare niente, tra virgolette, perché comunque nella mia modalità sono riuscita ad essere soddisfatta di quello che ho costruito, però lo farei con molta più concretezza, sì, senza perdere troppo tempo, perché quando sei giovane credi anche alle chiacchiere,
0: lo sappiamo, che dobbiamo
2: quindi
0: fare,
2: un po' i prosciutti davanti, cioè uno ti dice una cosa e ci credi, invece no, vorrei avere
0: molte molte illusioni per noi giovani donne, che madre natura ci ha dato una mano, diciamo così. e purtroppo se la vi è così. Bene. Però l'importante è che poi con il tempo da sole, perché poi nessuno ti aiuta,
2: ci si arriva alla conclusione. Però vedi, questa cosa, se sapevo un po' di anni fa, avrei fatto diversamente.
0: Però fa parte pure un po' della crescita, no?
2: Sì.
0: Nel senso che se non fossero successe quelle cose, capito, oggi non saresti così. Quindi è un po' tutto un da considerare comunque un bel ricordo, dai, diciamo così. Limited edition per Daniela De Vita, primo round, emozione secca. Io ti dico una parola, tu mi restituisci la prima emozione senza pensarci troppo. Teatro.
2: Emozione.
0: Primo provino.
2: Entusiasmo.
0: Napoli.
2: Vivacità.
0: Silenzio.
2: Ascolto.
0: Applauso.
2: Felicità.
0: Benissimo, sembro Bonolis quando fai il gioco quello al contrario. Però guarda, è un'immediatezza straordinaria. Round 2, Chuck si gira. Immagina una scena, sei da sola, notte, una città che conosci bene, devi dire una sola battuta che racchiude tutto questo, qual è?
2: Alla in Mexico non passiamo.
0: Io penso che l'hai vissuta questa cosa.
2: Mi
0: è arrivata proprio come se hai vissuto questo momento e l'hai proprio detto nella vita reale.
2: Sì, non lo so se è frutto della mia immaginazione, dell'insieme delle cose
0: non
2: che
0: lo
2: vivo e
0: tutto.
2: Che conosco, frutto dei personaggi.
0: Ma
2: che
0: ti
2: poi
0: fa questa cosa che tra sette vita reale a un certo punto ti senti confusa?
2: No, io più che altro, a volte, per esempio, parlando con i miei colleghi, mi stava raccontando Fiorenzo, mi stava raccontando di sua figlia. Io mi pensavo che si riferisse alla figlia finta. E disse, scusa, fammi capire, figlia finta o figlia vera?
0: Per questo gli attori vanno al manicomio.
2: Quando
0: io a
2: volte dico mio fratello, mio zio, io poi quando racconto del personaggio, io dico mio, perché io intendo io Stella, no io Daniela. E quindi poi le persone possono facilmente confondere.
0: Esatto, per questi ragazzi gli attori vanno in terapia poi.
2: Esatto.
0: È semplice. Allora, round 3, il ruolo della vita. Se potessi scegliere oggi senza limiti un ruolo da interpretare, cinema o teatro, chi saresti e perché?
2: Una pazza schizzata del manicomio.
0: Ecco, continuando la terapia, poi si va nel reparto psichiatria.
2: Esatto.
0: Quindi quello.
2: Sì, mi piacerebbe tantissimo. Anche perché quando ero piccola ero molto attenta, magari in classe c'era qualche alunno che aveva un po' di difficoltà motorie, quindi tutto ciò che era un po' difficile io lo guardavo con molta attenzione, dicevo caspita, diciamo mi dispiaceva tanto vivere quelle situazioni, però tra l'altro io ho scelto di fare l'attrice perché amo tantissimo recitare, però a me sarebbe tanto piaciuto studiare psicologia e quindi non lo so, poi mi sarebbe piaciuto specializzarmi in criminologia minorile, però anche proprio diciamo proprio la psicologia in sé.
0: No, sorrido perché prima di là, ora ci colleghiamo, ecco, a non so chi ti ha chiesto dei vari personaggi che erano di là prima, nel senso buono, e tu hai detto no, a me mi piace già fare drammatica, devo fare attrici di drammi, insomma, ti piace?
2: Ah, il musical.
0: No, ecco, ti hanno chiesto, ma non hai mai pensato al musical?
2: Esatto.
0: No.
2: Voglio fare la tragedia greca, ma non sto scherzando. Cioè, nel senso, anche le farse di Chekhov, tutte queste cose veramente super divertenti, super distanti dalla realtà odierna. Quindi, diciamo sì.
0: ti vediamo, insomma, tra psicologia e drammaticità, fondamentalmente hai assorbito tutto quello un po' che è il fattore umano più debole, più disagiato.
2: Esatto.
0: E ami profondamente raccontarlo, ecco, con la tua voce e con il tuo volto, che
2: esatto,
0: poi spacca completamente l'anima, perché arrivi dritta.
2: Cioè, mi piace, delle persone.
0: Cioè, emozioni, capito? Hai questo fattore molto.
2: Ti ringrazio.
0: Molto forte. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo. Ti salutiamo, ti lascio libera, così puoi andare sul set con Natazzulelle Caffè di Pino Daniele. A tra poco.

0: Pino Daniele Natazzulelle Caffè, quella che ci prenderemo tra pochissimo insieme con Daniela De Vita qui a Napoli, esatto, Senza Confini. E chiudiamo, ci salutiamo, però prima ti lascio raccontare qualcosina rispetto ai tuoi progetti futuri. Ci vuoi dire qualcosa? C'è qualcosa che bolle in pentola? O spoilerare un progetto teatrale, cinematografico?
1: Sì, innanzitutto io ho una bravissima gente che crede tantissimo in me, mi spinge tantissimo, e questa è una grande fortuna. Cioè, lo auguro veramente a tutti gli attori di avere una gente brava che crede nel tuo percorso. E sì, al di là di questo, io ho sempre avuto una grandissima passione per la scrittura che coltivo da piccola.
0: Wow.
1: E ho sempre scritto questo libro autobiografico da piccola, che tu dici, ma come?
0: Già, è uscito, l'hai scritto?
1: No, ancora non è uscito. Io diciamo, quando ero bambina scrivevo soltanto le prime pagine su dei fogli sparsi, poi le perdevo. Poi avevo due scatole piene di fogliettini e diari segreti, avevo 7 diari segreti che io volevo fare proprio il libro di tutti questi diari dell'adolescenza. Però poi, diciamo, passò il tempo, mi feci signorina
0: e l'hai lasciato un po' andare.
1: Esatto, e quindi ero più soffermata su quello che vivevo in quel momento presente. Da quel momento in poi ho deciso di scrivere effettivamente tutta la mia storia su un quaderno a penna, quindi nemmeno a computer,
0: che è la cosa più bella.
1: Esatto, eh. E poi per farlo trascrivere che ce n'è voluto, perché dopo che io poi l'ho scritto a penna ci ho impiegato tipo 5 anni per scriverlo a penna. Poi per 5 anni io non l'ho più toccato, avevo proprio un rigetto, ma nel senso, no, che non lo volevo toccare più, sapevo
0: ci dovevi
1: che...
0: staccare,
1: sì,
0: un attimo,
1: anche perché poi insomma alcune cose della vita mi hanno permesso di dedicarmi di più alla recitazione che a questo grande sogno che avevo da bambina. Dopo 5 anni la scrittura, insomma anche quella per il cinema che sto cercando di coltivare da un po' di tempo a questa parte, sono riuscita a riprenderlo e a farmi aiutare da uno scrittore vero e proprio, e lo sto quasi terminando.
0: Che bello!
1: Quindi a breve, chissà quando, spero.
0: Allora
1: più
0: ritornerai
1: presto
0: qua a presentare, esatto, il tuo primo libro autobiografico,
1: che mi auguro veramente al più presto, perché io tra l'altro questa è una storia vera, è la storia della mia famiglia, è la storia del mio percorso di donna, però io amo proprio raccontare le storie, cioè anche storie che non riguardano proprio la mia esperienza in prima persona.
0: Quindi magari tra 5 anni dove ti vedresti?
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra i vicoli stretti e luci che stanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di bisogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi apriamo una porta, in realtà, che profuma di arte e soprattutto di donna. Lei, tra l'altro, è una voce ed è un'attrice che ha saputo emozionare, che ha attraversato il teatro come una casa, e poi porta con sé lo stesso respiro davanti alla macchina da presa. Insomma, un'artista straordinaria che è passata da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e diamo il benvenuto a Daniela De Vita. Ciao!
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ciao Fabiola, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te. Niente, io da quando l'ho vista, in realtà è come se ci conoscessimo da tempo,
1: esatto,
0: ma in realtà no, non ci siamo mai viste, però capitano, no, queste,
1: sì,
0: connessioni.
1: Esattamente.
0: In realtà è vero, sembra che ci siamo viste e abbiamo vissuto un qualcosa insieme, forse scavando ancora di più magari lo ritroveremo.
1: Lo
0: ritroveremo,
1: sì,
0: perché essendo un po' più, no, della nuova generazione, insomma siamo più donne, un po' più grandine, di cose ne abbiamo fatte.
1: Esatto.
0: E di cose ne abbiamo fatte, ne abbiamo attraversate, abbiamo sfondato muri, porte, e mi piaceva la cosa, se la vuoi dire anche qui ai microfoni, che raccontavamo,
1: sì,
0: a microfoni spenti delle tue foto bussando alla porta.
1: Esatto.
0: Proprio qui in Rai, cioè è una cosa che anche io ho fatto le peggio, è
1: sì,
0: proprio quello che ci contraddistingue un po'.
1: Tra l'altro quella è stata la cosa più semplice, perché io sono andata pure a Roma con i mezzi.
0: Aspetta, perché... raccontiamolo
1: sì.
0: bene, perché
1: allora,
0: volevo...
1: io abito vicino alla RAI, a Fuorigrotta, e quindi avevo tipo all'incirca 16 anni, 15 anni, e volevo in tutti i modi avere un'occasione. E mi presentai qui negli studi RAI, bussando appunto giù alla direzione, chiedendo se potessero dare le mie foto al responsabile casting. E diciamo, mi dissero che non era possibile, io però dissi insistentemente di farlo, perché sennò se ne sarebbero pentiti amaramente. E poi insomma, non so se poi grazie a questa mia iniziativa poi sono stata chiamata per un piccolo ruolo, poi successivamente per un provino,
0: però le hanno prese queste foto.
1: Esatto,
0: vedi, sei
1: le
0: stata
1: hanno prese.
0: Convincente.
1: Poi non so come mi hanno pescata, se tramite la mia gente vecchia, e poi allora, alla fine tutte le strade portano a Roma, io dico sempre, se uno c'ha la testa
0: deve
1: dura
0: deve arrivare, e se
1: esatto.
0: soprattutto deve succedere, no? Quindi
1: esatto.
0: in un modo o nell'altro non si sa, lo lasciamo così al caso,
1: sì.
0: però intanto quello che ti sentivi l'hai fatto. Ecco, hai un animo molto determinato, impulsivo e napoletano soprattutto,
1: sì.
0: che ti caratterizza e ti ha permesso, ecco, di valcare anche teatri, palcoscenici e progetti importanti. Ve la faccio conoscere un po' meglio, napoletana classe PPP, è una, non si dice delle donne, l'età, è un'attrice che ha costruito il suo percorso con solide basi teatrali, e infatti prima mi ha regalato una scena meravigliosa che vedrete sui nostri canali social. Mi raccomando, seguite Rai Radio Live Napoli sui nostri social, così oltre a sentire le nostre voci guardate anche i nostri volti e
1: esatto.
0: i volti degli ospiti che vengono a trovarci. Si forma alla scuola d'arte drammatica e muove i suoi primi passi proprio sul palcoscenico, dove affini uno
1: sì.
0: stile intenso e autentico. Nel tempo ampli il tuo lavoro tra cinema e televisione, e il grande pubblico ti riconosce e ti conosce oggi per la tua presenza a Un posto al sole, questa fiction secolare, no?
1: Sì.
0: Che quanto è bella una cosa che dura nel tempo, perché
1: esatto.
0: oggi un programma nasce e muore, una serie nasce, può durare 2-3 anni e poi muore, invece solida e presente Un posto al sole, che è penso famiglia per te. Mi racconti
1: sì.
0: un po' questo ingresso, questo personaggio anche?
1: Sì, allora il mio ingresso è stato, come dire, molto accolto da tutti, dai diversi registi che ci lavorano, dai diversi attori, dalle responsabili degli attori, insomma ho avuto veramente una grande accoglienza che mi ha permesso sin da subito di sentirmi a mio agio, perché è facile immaginare che quando si entra in un contesto già rodato si può avere comunque quell'imbarazzo, quella piccola difficoltà iniziale. Invece loro mi hanno accolto, io poi sono arrivata il primo giorno agguerrita, cioè nel senso che ero felicissima, entusiasta, e non vedevo l'ora di immergermi appunto in questo personaggio magnifico che è Stella. E tra l'altro a me piace proprio, come dire, sentirli sulla pelle i personaggi, quindi io già la sera prima, già in macchina,
0: Stella.
1: Sì, io ogni volta che vengo qui a girare il Rai, io già nel reparto trucco mi sento Stella, cioè proprio mi dimentico di Daniela.
0: E questa è la magia della
1: Esatto,
0: lavoro,
1: sì,
0: no?
1: Cioè, è divertentissimo, ti giuro. Poi, come tu dicevi prima, comunque Un posto al sole è un progetto comunque trentennale, quindi questo, come si può facilmente intuire, che gli attori, gli artisti hanno comunque, come dire, sono soggetti a un lavoro un po' precario, nel senso che oggi fai un film, domani poi puoi farne un altro, poi puoi fermarti un momento, poi ripartire. Invece in questo caso, se hai un ruolo che in qualche modo dura nel tempo, è anche più stimolante, perché ti senti veramente poi parte di una famiglia, oltre al fatto che è divertentissimo girare con tutti i registi di Un posto al sole, tutti...
0: perché poi cambiano, no? Di puntata
1: cambiano,
0: in puntata
1: sì.
0: anche questo è stimolante, no?
1: Esattamente, sì, perché poi comunque ti adegui comunque allo stile di tutti, insomma è bello, perché ti regala proprio quella facilità che ti permette di approcciare veramente al senso del lavoro dell'attore, alla velocità, al memorizzare le scene, a farne tante in un giorno, che sembra chissà che cosa è impossibile, invece nella RAI
0: anche,
1: Un posto al sole tutto è possibile,
0: come altri programmi che esistono.
1: Esatto,
0: tutto è possibile, come nella RAI, come nei programmi e come nei set della, insomma, di questa mamma RAI meravigliosa. E Dani, a proposito di Stella, che mi hai nominato anche prima, insomma durante la nostra pausa nei corridoi ti hanno chiamato Stella, facciamo una foto, com'è questa? Che reazione hai quando ti associano a un personaggio, al tuo personaggio e non alla Daniela? Cioè, come la vivi? Come un conflitto, con piacere, con familiarità?
1: Sì,
0: non lo so.
1: Diciamo, io sono una persona molto come dire, sembro molto sfacciata, me ne freghista, invece sono molto sensibile, poi
3: e
1: magari
3: timida.
1: Talvolta timida sembra assurdo, cioè per chi mi conosce, vabbè, Daniela timida non lo è, invece dipende dai contesti, quindi essendo io un po' anche permalosa, quindi pensavo di prendermela, invece fortunatamente ho la lucidità di capire che comunque è un gioco, è un lavoro ed è finzione ed è il mio
3: guarda
1: personaggio.
3: Guarda che cosa bella hai detto, è un gioco.
1: Sì, ti cioè, giuro,
3: ci rendiamo conto
1: veramente
3: bella
1: un
3: cosa
1: gioco.
3: Che hai detto, perché
1: esatto.
3: È divertente fare il lavoro che
1: giuro,
3: è sempre amato,
1: è divertentissimo, cioè quando arrivi a un livello che comunque lo vivi veramente con impegno e professionalità, ma nello stesso tempo con il divertimento, con il sorriso, insomma è gratificante, perché scegliere un lavoro che ci piace veramente, secondo me è la cosa migliore che tutti potremmo fare, insomma
3: è vero.
1: Poi praticamente succede che su Stella ci sono diversi commenti, tra cui alcuni negativi, alcuni positivi.
3: Allora, intanto tu e Stella vi somigliate?
1: Leggermente, cioè sicuramente io non sono così, come dire, Daniela non è così arrogante, sono molto testarda come Stella, molto passionale come lei, però insomma cioè, vivo un po' più nel mondo reale, cioè Stella è una malavitosa, come dire, non se ne frega di niente, non ha scrupoli, pensa solo al suo benessere, infatti poi si mette in questa relazione clandestina con Edoardo, che comunque è sposato, c'ha una bambina, e, insomma, però quello che mi piace di lei, che è anche un po' simile alla mia persona, che comunque è una persona che viene dal nulla, cioè è una persona anche che ha un po' di sofferenze, e questo mi sta veramente molto a cuore, perché io penso che le sofferenze in qualche modo ti formano,
3: lo dice io e lei piangiamo, ho gli occhi lucidi, ecco, a proposito
1: esatto.
3: Di
1: ti formano,
3: sensibilità,
1: ti fortificano e allo stesso tempo ti rendono anche fragili, perché no, perché poi nel caso di Stella sembra che lei è una donna super forte, super, ma a me in realtà mi fa tantissima tenerezza, ti giuro, perché comunque non ha genitori, ha solo un fratello e un zio che comunque, voglio dire, con loro hanno questa banda criminale che fanno le rapine. Quindi questa ragazza, questa giovane donna ha bisogno non solo di un po' di amore, ma di tanto amore, di serenità, però lei è abituata a quel contesto, quindi
3: cioè,
1: non
3: quello conosce,
1: conosce, capito, nella sua ignoranza. E quindi questa cosa mi piace tanto, perché io amo tutto ciò che è difficile, tutto ciò che è degrado, cioè a me piacerebbe proprio indagare su tutto ciò che c'è veramente la difficoltà della vita, perché secondo me nella difficoltà tu impari tante cose, cioè capisci tanti sensi e tanti valori, capisci anche perché una persona paradossalmente in maniera completamente assurda può fare determinate azioni.
3: Assolutamente sì, e questo poi ti aiuta d'altro canto anche a preparare, no, il tuo personaggio, ed è anche il lavoro dell'attore che fa principalmente, cioè capire proprio la psicologia e il motivo per il quale si comporta così, a questi atteggiamenti, prima detto arrogante, ecco, magari io meno, però dietro quell'arroganza magari c'è una fragilità,
1: esatto,
3: c'è una sofferenza che, sì, che butta fuori quel peggio di te, no? Allora Dani, grazie per questo di questo momento un po' sal sole, che ci hai raccontato un po' il tuo personaggio, e vorrei starci ancora in questo contesto, perché comunque per te è fresco, è nuovo, lo vivi con entusiasmo, lo sento,
1: sì.
3: E se ci vuoi raccontare qualcosa di particolare per i nostri amici ascoltatori che non conoscono con il set, che magari non sanno come è fatto il set, cosa succede di bello ma anche di più pesante magari.
1: Sì, allora diciamo che durante il set succedono tante cose, cioè succede la vita, cioè ad esempio io con Edoardo, con Fiorenzo l'attore, con
3: ma l'hai chiamato come
1: sì, io poi li chiamo, cioè capito, mi immedesimo così, con Elvis Esposito, che sarebbe Angelo, il fratello di Stella, ho un rapporto molto amichevole, cioè magari un attimo prima chiacchieriamo di cosa abbiamo cenato la sera prima, e l'attimo dopo c'è la scena drammatica o la scena d'amore, o insomma, ad esempio mi sono divertita tanto, ti giuro, io auguro a tutti i miei colleghi attori di fare scene d'azione criminali,
3: che belle,
1: cioè,
3: un po' di action
1: quando
3: americano.
1: Quando ho fatto la rapina alla villa, cioè io mi misi in auto, volevo correre, mi pensavo di stare nel film Fast and Furious, ti giuro, volevo accelerare. però poi giustamente non potevo farlo, cioè dovevo solo svoltare la curva e fermarmi. Quindi c'è proprio quell'adrenalina che ti gasa, perché comunque come dire, il nostro gruppo è molto dinamico, molto attivo, molto movimentato, soprattutto il personaggio di Stella.
3: E queste... è bello, è bellissimo.
1: Sì, sì. Poi tra l'altro Stella, per esempio, dice una cosa e se ne va a testa alta, cioè capito, è molto, veramente molto dinamica.
3: Parla una volta e basta.
1: Sì, parla e poi se ne va, non vuole sapere niente, cammina dritto, guarda avanti. E questa cosa mi diverte, perché io non è che nella mia vita dico le cose e poi me ne vado e me ne frega di tutto e mi sento così sicura, cioè ho la mia sicurezza, però Stella ha una sicurezza da vendere.
3: E quindi magari assorbirei qualcosina.
1: Esatto,
3: di lei,
1: secondo
3: no?
1: me i personaggi lasciano sempre un po' qualcosa e ci prendiamo sempre un po' qualcosa.
3: E allora adesso Dani entriamo un po' nella, e ci tuffiamo, perdonami, nella... Nella tua partenza, nelle tue radici, un po' le origini e un po' quello che eri da bambina e come poi sei cresciuta innamorandoti di questo mestiere e ad oggi facendo l'attrice. Che bambina eri e che ambiente respiravi da piccola?
1: Ero una bambina vivace tantissimo, solare, insomma, soprattutto mi piaceva tantissimo di stare al centro dell'attenzione. Già mi piaceva l'arte a 360 gradi, ballavo, guardavo Nonna e la Rai, volevo fare la Spice Girl, mi guardavo addirittura Miss Italia, mi sceglievo io le miss preferite e ti giuro che le indovinavo sempre.
3: Le presentavi?
1: No, vabbè, me le guardavo da casa con un foglio, facevo tipo la giuria, perché io sono sempre stata affascinata dall'arte e dalla bellezza in generale, quindi tutto ciò che è bello e che arte a me proprio mi attira tanto. Però diciamo questo mio egocentrismo, se così vogliamo chiamarlo, questa mia voglia di stare al centro dell'attenzione è stata molto influenzata dalle mie nonne, in particolare mia nonna paterna e mia nonna materna, che erano entrambe molto più veraci di me, proprio napoletane, doc al 100%, ed erano moltissimo teatrali tutte e due.
3: Meraviglia!
1: Mia nonna materna, se andava al mercatino a fare la spesa, cioè era un teatro vivente, parlava con tutti, anche delle sue fragilità e delle sue insicurezze. Pensa che
3: fantastica
1: semplicità, una donna che non se ne frega di niente, cioè poi solare, chiacchierava veramente. Questa cosa mi piace tantissimo. Io non sono così come loro, però mi hanno influenzata tanto in questo. E poi tra l'altro è stata proprio lei, la mia dolce nonna, che ora non c'è più, che mi iscrisse ad un concorso di bellezza, mi chiamò e mi disse: "T'hai iscritti a venire in questo lido di villeggiatura?" E quindi insomma andai, mi classificai vincitrice, e da lì poi nacque in me la voglia proprio di mettermi in gioco, di sperimentarmi. Ho fatto comunque vari percorsi e mi piaceva proprio sperimentare per capire qual era la cosa.
3: Cioè non ti metteva paura o
1: no,
3: ansia?
1: No, assolutamente,
3: andare in posti che non conoscevi?
1: No, anzi, più lo facevo più mi gasavo. Infatti, per esempio, ti racconto, quando facevo i concorsi di bellezza c'erano delle ragazze che avevano l'ansia, ci veniva il mal di pancia.
3: Carina, io mi è capitato anche a me,
1: mi dispiace
3: di
1: tanto
3: intorno, sì.
1: E io invece, cioè, ballavo, ridevo, scherzavo, cioè per me quello era proprio il mio momento magico in cui potevo essere vista, potevo farmi vedere, perché diciamo è come se io da piccola non mi sentivo molto vista a 360 gradi. Comunque ho tantissimi zii, insomma una famiglia molto numerosa e insomma un po' di situazioni particolari, e quindi il mio grido al mondo io l'ho trovato in questa strada, tra virgolette, se così vogliamo
3: bellissima
1: dirla.
3: Come cosa, sì. Ti sei sentita capita, vista,
1: esatto,
3: e,
1: sì.
3: E hai trovato una voce grazie comunque all'arte di farti notare,
1: esatto.
3: Di esserci poi forse,
1: sì,
3: magari.
1: Perché appunto io inizialmente ho fatto delle esperienze come appunto concorsi di bellezza, poi modella, fotomodella, presentatrice, inviata televisiva, però poi a un certo punto ho detto ok, non è questo quello che voglio fare, io voglio recitare, voglio trasmettere le emozioni. Quando poi l'ho capito, insomma, mi sono trasferita a Roma e lì poi è iniziato il percorso vero e proprio.
3: E infatti proprio il momento che ti richiama la scelta, no? Il primo richiamo alla recitazione, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che era la tua strada, cioè dopo aver fatto determinate cose hai capito che non era più il tuo posto, no? E la scelta invece del momento chiave qual è stata? Quella che ti ha fatto decidere e dire ok, adesso investo tutta me stessa su questo campo, perché è difficile anche perdersi, perché essendo anche bella, brava a parlare, bella da utilizzare come immagine, perché lo sappiamo che siamo,
1: certo,
3: anche dei prodotti, siamo considerati anche tali con i numeri, ai provini, cioè, quindi passami il termine. Quando hai capito che dovevi chiudere con tutto quello che era anche arte, però non ti esprimevi bene, non ti sentivi te stessa.
1: Sì, allora c'è stata una scena in particolare dove uno sconosciuto, un amico, non era una persona proprio a me stretta, mi disse soltanto: ma tu non recitavi un tempo? E all'epoca ero piccolina, quindi se già recitavo un tempo, cioè
3: a due anni,
1: esatto, cioè non so a quale tempo si riferiva, cioè avevo tipo 20 anni forse. E io dissi sì, effettivamente sì. E lui mi disse: perché non hai continuato?
3: Oh, cioè ti ha aperto
1: questa cosa, proprio, hai ragione, me l'ero dimenticata. Cioè, nel senso che magari quando tu sei giovane
3: si
1: ti piacciono tante cose,
3: esatto,
1: sì. Poi comunque devi studiare, vai alla scuola, insomma, cioè ti devi diplomare, almeno un diploma te lo devi prendere. Poi successe che io mi iscrissi all'università, ma non volevo assolutamente, come dire, regalare le mie energie, il mio tempo ad un qualcosa che non mi appagava come la recitazione. E così poi andai a lavorare, insomma, mi misi i soldi da parte e mi trasferì a Roma. Tra l'altro, quando io mi sono trasferita a Roma, io stavo proprio tranquillissima, cioè avevo proprio le idee chiare, sapevo cosa stavo andando a fare, ero felice, semplice, senza né paure e preoccupazioni, senza nemmeno troppe illusioni, cioè sapevo che era un percorso che volevo fare
3: e che si doveva fare, forse.
1: Esatto,
3: in un certo
1: sì
3: senso.
1: Sì sì, nel senso, cioè mia mamma, diciamo, quando io lo raccontai ci rimase un po', perché le mamme hanno sempre un po' paura. Invece mio padre mi disse: io ti dico che non devi andare oggi e domani, io ti dico che dovevi andare ieri.
3: Veramente fantastico.
1: Sì, poi mio padre mi casa tantissimo, cioè, per esempio ultimamente mi ha detto: il mio sogno è quello che tu sarai protagonista in un film d'azione americano. Bravo papà, adesso sarà anche il mio sogno, mi hai dato una buona idea.
3: Vedi, sono importanti, sì. Il nucleo familiare poi è sempre la forza, in realtà, no? Di noi essere un po' esplosivi, impulsivi, sì. Travolti anche da mille situazioni, da persone che ti tirano, ti prendono, ti acchiappano, però comunque il punto fermo è quello che poi resta con gli anni e con
1: certo.
3: Il tempo. E invece le difficoltà iniziali, se ci sono state, per te all'inizio è stato più un sogno o più fatica? E qual è stato il primo ostacolo vero che hai incontrato poi?
1: La fatica c'è da ancora prima di iniziare, però è così, come dire, così grande la voglia, il perché, che la fatica non ti costa proprio. Io, diciamo, tutte le difficoltà che ho vissuto, tra virgolette, che magari possono essere difficoltà che vivono tanti giovani che come me si trasferiscono fuori sede per studiare un indirizzo all'università e tutto, quindi diciamo che per me tutta quella fatica in quel momento non mi pesava.
3: Non c'era sogno,
1: no.
3: Basta.
1: Cioè, pensa che comunque io ho una famiglia che non mi ha potuto sostenere economicamente più di tanto, quindi io facevo veramente tutto da sola e mio fratello mi chiamava ogni mese, diceva: come fai? Facevo mille lavori, pagavo tutto in ritardo, ti giuro, cose
3: bellissimo
1: assurde.
3: però
1: ce la facevo. E infatti mio padre diceva: ma come fai? Perché poi Roma è molto più costosa di Napoli. Adesso non so i prezzi come sono cambiati, saranno sicuramente aumentati.
3: Era molto costosa,
1: esatto,
3: eh?
1: Sia a Napoli che a Roma. Però era tutto molto difficile, ma non mi pesava nulla, cioè, nel senso, ci sono stati momenti in cui mi sono chiusa nella mia stanza e ho pianto, perché comunque l'affanno di voler realizzare qualcosa e la difficoltà in qualche modo ti possono demoralizzare, però poi tu vai avanti e continui, cioè ti possono demoralizzare in quel modo, come anche proprio le fasi della vita. Io non so se ci sono persone che hanno fatto tutto sempre in salita, però la vita, come dire, è un po' un'onda del mare, possono capitare tante cose e l'importante è saper resistere a questi momenti, tra virgolette,
3: assolutamente, soprattutto reagire, no? Che possono,
1: esatto,
3: durare anche poco, perché essendo giovane, avendo una responsabilità, tutte le responsabilità forse addosso, cioè l'affitto, la camera, il condominio, l'immondizia, la luce, il gas, le cose, e poi essendo giovane, anzi, che hai retto, chapeau, perché comunque ecco, questo ti fa capire quanta fame c'è in una persona, in un artista che vuole raggiungere quell'obiettivo, cioè è imparagonabile,
1: sì.
3: Non la puoi decifrare, non la puoi nemmeno vedere, la conosci tu, ce l'hai dentro ed è la forza che poi ti fa svegliare, ti fa andare avanti,
1: sì.
3: Se tutto a posto si risolve tutto. Ma se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei adesso?
1: Sì, secondo me sì.
3: Sì, l'accendiamo.
1: Sì.
3: L'accendiamo. E grazie Dani per questa prima parte. Ma quale grazie a voi? Dove
1: okay.
3: Scappi? Dove
1: okay.
3: Vai? Grazie per questa prima parte molto personale della tua adolescenza. Ci fermiamo solo per un attimo, ma noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Vi lascio con Lina Sastri, Alune Napoli. A tra poco.

0: Ed eccoci, siamo rientrate con Daniela De Vita ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e adesso ci tuffiamo insieme in un momento dinamico carino. Napoli Express, tutta poche fermate, perdonami, e tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti appartiene. Con le tue nonne penso che volavano questi.
1: Ce n'è uno in particolare, diciamo che non si addice alla donna, si addice più all'uomo, però il significato
0: però
1: proprio...
0: ci sentiamo anche uomini.
1: Il significato contraddistingue proprio la mia personalità. Chi smette paura non si cucca che femmina bella.
0: Nel senso è vero.
1: Che non devi paura di nulla, non devi aver paura di nulla se vuoi fare un qualcosa che non riguarda solo l'uomo-donna o il rapporto d'amore tra due persone. E quindi questo è proprio il mio motto. Poi ce ne ho tanti, adesso non me li ricordo. Vediamo
0: mi
1: se
0: piace moltissimo, mi piace moltissimo. Esatto, perché.
1: Ah, un altro, dimmi, ovviamente. Dimmi.
0: Vai, così io apprendo, perché non ho avuto nonne.
1: Questo può essere banale, questo detto, cioè veramente scontato e conosciutissimo, però per me è importantissimo, cioè faccia tosta gamba e facciamo muretto.
0: Vedi, non la conosco.
1: Non la conosci?
0: No.
1: Ma come, veramente?
0: No. E no, non ci ha avuto i nonni, le nonne, quella fase, quella è importante perché ti insegnano tutte le cose,
1: certo,
0: veramente del passato, i detti, i controdetti, come si cambia, i racconti, le cose.
1: Poi mia nonna mi diceva sempre: bellissimo. I compagni sono fuochi mondani. Adesso inizio.
0: E i compagni?
1: Sono fuochi mondani.
0: Cioè che si appicciano.
1: È che non sempre l'amicizia ti porta qualcosa di buono. Poi ci sono tre detti che ti voglio dire perché me li diceva sempre mia zia Maria. Che diciamo me ne disse uno dietro l'altro e quando finì l'ultimo disse: vabbè, anzi, mo faccio una cosa, io sono quello in mano perché mi ha fatto proprio vita, morte e miracolo. Mi disse: nonne, anzi, mentre a Belle sta in vetrina, brutto suo marito. Io all'epoca ero single, ok, zia.
0: Che l'amica ti fa le scarpe,
1: esatto.
0: Che...
1: nonne, anzi. A vecchia da morire, ma giorno può morire.
0: E due. Vai, terza colpo finale.
1: Non è, anzi. O primo anno cuore e coro, o secondo anno culo e coro, o terzo anno capo e culo.
0: Bellissima, grande zia Maria.
1: Rapporto tra marito e moglie.
0: Vabbè, comunque diciamo
1: bellissima,
0: c'è zia
1: tanta
0: Maria.
1: Saggezza.
0: Niente, si deve fare un podcast con tutte queste cose.
1: Sì.
0: È originalissima zia Maria. Ti invitiamo qui.
1: Sì, infatti.
0: Invece, Dani, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Sicuramente mio nonno nei giorni di Natale cucinava il capitone. Questo capitone se ne scappava ovunque.
0: Vivo, perché
1: vivo. Che poi questo capitone a me non è mai piaciuto.
0: Idem.
1: E tra l'altro, cioè, diciamo, quando io ho vissuto con mia nonna, tra l'altro, che è una ricchezza che io veramente ne sono tantissimo orgogliosa, perché vivere, crescere e nascere con una nonna, ti giuro, è un'esperienza che ti cambia completamente la vita. È una ricchezza assoluta. E quindi in questa casa piena di zii, piena di cugini. E durante i giorni di festa comunque mio nonno e mia nonna litigavano a chi doveva cucinare e soprattutto litigavano a chi doveva cantare, perché si dovevano esibire a tavola prima del pranzo per fare una canzone, facevano proprio un duetto, però
0: bellissimo.
1: Erano entrambi molto molto, come dire, artistici, quindi insomma
0: che
1: questa
0: meraviglia.
1: Cosa io me la ricordo,
0: c'è un
1: veramente.
0: Teatro così,
1: sì.
0: A cielo aperto in casa,
1: esatto,
0: tra cucine,
1: esatto, sì.
0: Odori, profumi, che bella musica. Mi hai regalato una bellissima immagine. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Ci sono tanti piatti un po' più tipici, come, che ne so, spaghetto aglio e olio, spaghetto col pomodorino, le pennette col pomodorino fresco, però a me il mio piatto preferito? Che è proprio semplice, pasta e lenticchie.
0: Ma no,
1: cioè, è semplice, però io da piccola mi piaceva pasta e lenticchie.
0: E poi i legumi fanno bene,
1: esatto.
0: Guarda, noi anche scorticate le stiamo comprando, le lenticchie,
1: esatto, decorticate.
0: Decorticate.
1: E poi, se non mi sbaglio, le lenticchie portano anche, come dire, portano ricchezza, giusto?
0: Ricchezza italiana soprattutto. Le corticate che sono buonissime, assolute però. No,
1: esatto.
0: La pasta non ce la faccio, Daniela.
1: No, io un piccolo piatto di pasta, ti giuro, con la pasta hanno un sapore che non si spiega. Anche di grano saraceno, come vuoi.
0: No, io di là la regia, la mia Carmen che lavora con me, vi amo ragazzi, mi subiscono anche le mie gaffe, però... non ce ne fotte.
1: Assolutamente.
0: Allora, invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
1: Vabbè.
0: Un gesto.
1: Il tie.
0: Immaginate.
1: Diciamo, oltre a questo non me ne viene in mente uno.
0: È meglio di quello. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in uno zaino per partire per un lungo viaggio, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Esatto, perché la prima cosa che mi viene in mente è di portare cose non materiali, ovviamente, perché la cosa materiale può essere solo la macchinetta del caffè. Le cose non materiali, cioè, ce le metti nello zaino, restano dentro di te, nella tua mente, tutto ciò che rappresenta Napoli, dall'odore del ragù, dall'odore del caffè, dalla simpatia e l'accoglienza delle persone, dagli estranei. Cioè, tu se cammini a Napoli e vai in un bar e vuoi chiacchierare pure di una cosa tua privata, quelli ti ascoltano e ti consigliano pure, cosa che magari in altri
0: consulenze
1: posti...
0: Consulenze gratuite, esatto. A Napoli, mi raccomando. No, è vero,
1: cosa che magari in altri posti non succede, perché spesso comunque questa mia apertura...
0: Ma quante volte tu comunque lavori, giri tanto,
1: certo.
0: No? Quante volte vai in dei posti, in altre regioni e...
1: ti guardano male.
0: E ti cambiano la giornata,
1: sì.
0: Quello semplice sguardo, quella freddezza o quella risposta non avuta,
1: no, ti giuro,
0: o
1: io poi...
0: una risposta data in un modo particolare,
1: esatto.
0: Che noi poi essendo empatici abbiamo proprio bisogno, no, di uno scambio di energia.
1: Esattamente, però mi sono resa conto appunto con queste esperienze che il napoletano è una cultura a parte, cioè nel senso non è facile capirlo, cioè noi, per noi l'accoglienza è proprio la base della vita, l'accoglienza, cioè il non giudizio, quindi come dire la semplicità, accogliere qualsiasi cosa. Invece magari vai da un'altra parte, ti guardano in un certo modo perché magari sei un po' più aperta, più vivace. Insomma, quindi tutta questa semplicità io la metto nello zaino e la terrò per sempre dentro di me.
0: E non la dobbiamo perdere assolutamente mai. Io ti regalo Roberto Murolo, ti piace? A proposito di odori, di profumi, tazza di caffè. Noi
1: bellissima.
0: Torniamo tra pochissimo.
2: Vorrei sapere perché sì.

0: la tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Sono una donna che è molto lucida e consapevole di quello che sta cercando di costruire ed è molto felice di quello che sta cercando di raccogliere, perché nel senso dall'esterno sembra tutto enorme, però io che lo vivo dall'interno, per me è un piccolo inizio più concreto, perché vorrei che la mia strada fosse ancora più lunga in salita, insomma.
0: Vai, dobbiamo ambire in alto, sempre, esatto. In alto. E invece la parola successo, no? E intanto per te cos'è e come lo identifichi? E soprattutto se ti senti arrivata o devi dimostrare ancora qualcosa?
1: Io non ho molta familiarità con questa parola, tanto è vero che con queste esperienze che io sto vivendo negli ultimi anni, molte persone a me care mi dicono proprio tu stai avendo successo. A me fa piacere che
0: è
1: magari...
0: È una parola un po'...
1: Sì, mi fa piacere che pensano questo, però io veramente la vivo con estrema semplicità, le cose belle che mi stanno accadendo. Quindi secondo me il successo non è importante come obiettivo in sé. L'importante è stare bene con se stessi, perché spesso, soprattutto gli artisti, chi vuole ambire a un qualcosa di ambizioso come che sia lo spettacolo o anche un qualsiasi altro tipo di lavoro, scambiano il raggiungimento dell'obiettivo con il successo. Sono due cose completamente diverse. Io queste le ho capite studiando tantissimo, cioè nel senso, a me non interessa stare sul red carpet col vestito importante, i fotografi, che poi arriva, perché già mi è arrivato tante volte e fa parte del percorso.
0: Esattamente.
1: Però a me interessa studiare e fare bene tutto quello che a me piace per farlo ancora meglio. Solo così posso crescere. Quindi per me la parola successo, diciamo, l'ho accantonata nel momento in cui ho capito come dovevo costruire questo mio percorso, questo mio approccio al cinema e al teatro.
0: Hai detto, guarda, una cosa super saggia, perché quella è una conseguenza sempre al lavoro,
1: sì,
0: intenso, e la professionalità e la dedizione che ci mette un artista, perché fa proprio quello la differenza, no? Dedicarsi completamente, studiare, starci tempo sopra,
1: esatto,
0: che essere una... un po' una meteora, perché c'è il momento di hype e poi succede, perché ci sono,
1: certo,
0: personaggi di questo tipo, ma costruendo un percorso, ecco, fatto di formazione da giovanissima, andando avanti e indietro, Roma, i teatri, i workshop, le lezioni private, l'addizione, perché poi sei napoletana, scusa, me la sistemi l'addizione, perdonami Daniele.
1: Tra l'altro ti devo raccontare una cosa,
0: voglio dire,
1: il primo giorno alla scuola all'accademia di recitazione,
0: freddo e caldo, no?
1: Sei molto simile a me, pure io non so se ci hai fatto caso, ho rimesso la giacca più volte.
0: Impazzite.
1: Il primo giorno all'accademia di recitazione, la mia insegnante di dizione mi disse: come ti chiami? Daniela. Lei diceva: Daniela. Daniela. Daniela. Facevo io: Daniela.
0: Non capisco.
1: Comunque io dopo un anno ho capito che lei mi voleva dire il mio nome in dizione.
0: Ah, mamma mia. Quindi ti hanno un po'...
1: No, mi hanno dato tanto.
0: Appesantito su questa cosa.
1: Diciamo che mi hanno dato tante dritte, tanti metodi per cercare in qualche modo di lavorarci su, senza in maniera troppo forzata, perché comunque quando tu parli devi essere sempre naturale, perché se parli in dizione e poi comunque perdi quella spontaneità, è meglio che parli come vuoi, secondo
0: lasciamo
1: me
0: così.
1: Però è importante, magari a chi piace, chi lo trova necessario, giusto per il tipo di lavoro che svolge, è importante secondo me farlo. Tra l'altro, riguardo al successo di prima, mi è venuto in mente che se tu pensi solo al successo, pensi solo all'obiettivo, tu non lo raggiungi mai. Invece se tu lo costruisci passo dopo passo, è facile che più possa tu raggiungerlo, perché
0: cioè, quindi tu
1: se vedi solo la meta, cioè come fai ad arrivare così senza fare tutto il percorso?
0: Quindi devi immaginare,
1: pieno di ostacoli.
0: Esatto.
1: Cioè devi proprio fare tutto il sentiero, le cose che succedono.
0: Quindi va visualizzato quello che dici, va visualizzato il primo step, il secondo,
1: esatto,
0: e così via.
1: Io così la vivo, cioè nel senso, anche adesso per me è sempre il primo passo un po' più soddisfacente, tra virgolette.
0: Daniela, e invece il dubbio, cioè se c'è stato il momento in cui hai pensato, non oggi, magari ieri, nel senso di qualche anno fa, chi me l'ha fatto fare?
1: Non c'è stato un momento in cui ho pensato chi me l'ha fatto fare, perché sono sempre stata molto molto decisa e testarda. Però, come ti stavo raccontando prima, siccome ho vissuto con mia nonna una vita intera, quando è venuta a mancare mia nonna e io pensavo che proprio lì sarei morta anche io insieme a lei, invece ti garantisco che da quel momento

0: Momento in poi io sono diventata molto più forte, molto più lucida, molto più donna consapevole e sono arrivate tante cose belle. È come se lei mi avesse un po' guidato dall'alto, se così vogliamo dirla. E, diciamo, quando poi è finita lei, io dissi tra me e me, ok, perfetto. E mo me ne vado proprio all'estero, cioè tanto comunque tutto quello che io volevo fare non sono completamente soddisfatta, non ho legami, non sono mamma, non sono sposata, non ho figli, non ho un lavoro che mi tiene legata alla mia città, amo mia mamma, mio fratello e le mie nipoti, ma io devo comunque fare le mie esperienze. Nemmeno il tempo di pensarlo, è arrivato il film, è arrivato l'amore, è arrivato un posto al sole, è arrivato tutto insieme. Cioè, proprio quando è arrivato anche nel momento in cui io, diciamo, come dire, io ho fatto veramente tanto teatro per tantissimo tempo, ho frequentato il NEST, che è un teatro a San Giovanni a Teduccio, come dire, messo in piedi da Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Miare Di Mauro e Giuseppe
1: Straordinari attori.
0: Gaudino, esatto. E loro hanno creato questo spazio, in questa palestra abbandonata, dove si fa arte, e io l'ho frequentato, ti giuro, per tantissimi anni. Io andavo a fare teatro lì dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera, per poi andare a lavorare nel ristorante come cassiera di notte e tornare a casa all'una. Quindi poi a un certo punto non ce l'ho fatta più fisicamente, cioè mentalmente non reggevo. Nel
1: Certo,
0: momento in cui ho detto ok, mi devo un attimo riposare, anche perché poi il tempo passa e quindi mentre il tempo passa l'età cresce di
1: l'età
0: volta in volta.
1: avanza,
0: Nel momento in
1: avanza,
0: cui ho
1: dice,
0: detto
1: ah.
0: ok, non ce la faccio più, mi devo un attimo fermare, sono successe queste cose, diciamo,
1: E
0: belle
1: sono
0: nel
1: arrivati
0: cinema.
1: questi famosi frutti,
0: Esatto,
1: in un certo senso.
0: bravissima.
1: E ti chiudo e ti faccio questa domanda, chiudendo questo momento, questo blocco, chiedendo di se oggi ti senti nel posto giusto della tua vita.
0: Fortunatamente sì.
1: E dai, grande la nonna, ti ha lasciato tutta la forza e l'energia, no? Che ci poteva dare,
0: Sì.
1: fondamentalmente. Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco e vi lascio ascoltare Jovena, A vita e mo. E a proposito di vita, a tra poco.

0: soli del mondo.
1: Eccoci, siamo tornate con Daniela De Vita e adesso ci tuffiamo e ci divertiamo ancora di più perché ti porto nel momento di Napoli senza confini, vero o falso? Sei pronta?
2: Vai.
1: Partiamo. Il vero. Teatro è sempre più difficile del cinema.
3: Vero.
1: E certo, poi ve lo diciamo il perché. Davanti alla macchina da presa ci si emoziona meno che sul palco.
3: Vero.
1: Napoli per un attore è una palestra di vita continua.
3: Verissimo.
1: Il primo provino non si dimentica mai ed è quasi sempre un disastro.
3: Vero.
1: Prima lo sai quando me l'ho scritta, l'ho pensato, ho detto ma perché è un disastro? Poi in realtà ho pensato e ho detto sì,
3: sì,
1: è stato un disastro. Però è andato bene poi.
2: Anche a me.
1: Cioè è andato nella danza, è andato bene, però era un disastro. Cioè, se dovessi pensare oggi, scarpe che non avevo che non erano quelle, elastici mi hanno prestato per attaccarle.
2: Però poi magari succede qualcosa che...
1: Comunque è andato poi bene.
2: Esatto.
1: Però sì, il primo provino importante. Oggi è più facile emergere rispetto al passato.
3: Verissimo.
1: Un attore porta sempre un po' di sé in ogni personaggio.
3: Vero.
1: Le serie TV hanno superato il cinema di intensità e narrativa.
3: Non lo so, io direi più falso, però può essere. Può essere sicuramente come strumento
1: un po'
3: proprio...
1: fenomeni esatto, nel sì. momento. Sì, per i giovani poi.
3: Diciamo vero, perché per come stanno andando i tempi adesso comunque ci sono molte più serie che vanno veramente tantissimo.
1: Cinema, dai, dobbiamo
3: esatto,
1: fare. Cinema sta arrivando, sta ritornando, ci auguriamo.
3: Esatto.
1: Si impara di più dai no che dai sì.
3: Assolutamente vero.
1: Recitare significa anche mettersi a nudo sempre.
3: Verissimo.
1: Il pubblico napoletano è il più esigente di tutti.
3: Verissimo.
1: C'è stato un ruolo che ti ha cambiato davvero come persona.
3: Sì.
1: Quale?
3: Diciamo anche il pezzo che stavo facendo prima, che è un monologo di Annibale Ruccello, Orion. Diciamo questo monologo a me mi è entrato proprio nelle viscere, nel senso lo sento così mio e così crudo, così realistico, così da brividi, che secondo me ha anche un po' influenzato il mio approccio ai tipi di personaggi che mi capitano. E questo secondo me mi permette di capire tante cose, però io questo riesco a capirlo più con il teatro che con il cinema.
1: Mm.
3: Perché con il cinema comunque in base ai ruoli che ti capitano tu ti immergi nel personaggio, cerchi di immedesimarti il più possibile, però tu a teatro puoi sperimentare veramente l'impossibile, la nave in tempesta, l'astronauta, il vento, cioè dalle cose più assurde a quelle più folli ed esagerate.
1: Forse anche una condizione di tempo magari, perché il teatro ci sta lì, si fa gruppo, si
3: anche,
1: prova, ci sono
3: anche,
1: le repliche,
3: esatto.
1: C'è più tempo.
3: Però
1: no?
3: È proprio il meccanismo, cioè anche al cinema possono capitare dei ruoli così particolari che veramente possono in qualche modo regalarti tanto e stravolgere pure il tuo approccio. Però a me in questa cosa mi è capitata con il teatro, che ho avuto veramente modo di fare anche per esempio il maschio, il maschiaccio, la persona rozza. Questo al cinema mi capita sempre di fare la bella ragazza, l'amante, la donna popolana, la mamma. Invece a teatro vai,
1: è
3: proprio la massima libertà.
1: Cioè ti piace più ricevere insomma proposte di ruoli proprio distaccati da te.
3: Esatto.
1: Penso che sia
3: esatto,
1: il sogno di tutti.
3: Esatto.
1: No?
3: E sarebbe quella
1: fare
3: la cosa.
1: Stessa, fare
3: esatto,
1: mai,
3: esatto. Cioè comunque anche con un po'
1: poco
3: di
1: stimolante.
3: Esatto, con un po' di sfumature diverse comunque da te e tu ci arrivi al personaggio, però fare una cosa completamente diversa. Lì ti diverti ancora di più.
1: E almeno una volta hai studiato una scena e poi hai improvvisato tutto?
3: Sì, penso di sì.
1: È vero. Hai mai
3: più
1: parlato
3: volte.
1: Da sola per strada invece ripassando un copione?
3: Sempre. Sempre.
1: La gente ti guarda pure.
3: Sempre.
1: Questa è pazza. Dopo un provino hai pensato questo ruolo è mio, invece no?
3: In realtà ho pensato questo ruolo è mio quando invece era sì.
1: Era sì.
3: Nell'ultimo film che ho
1: che
3: fatto.
1: Che te lo sentivi.
3: Sì, poi non ho mai pensato che un ruolo
1: a
3: era mio.
1: A proposito di ultimo film che hai fatto, pochi giorni fa.
3: Esatto.
1: Ci vuoi raccontare cosa è successo? C'è stata la prima.
3: Sì, allora già c'è stata, ci sono state diverse anteprime, di cui una al Festival del Cinema di Roma, l'altra a Napoli qualche mese fa e invece giovedì 7 maggio c'è stata questa proiezione speciale al Cinema Modernissimo del film Malavia.
1: Che bello. bello, sì, lo devo vedere, lo devo
3: assolutamente
1: vedere.
3: Con la regia di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Carrone, di cui io interpreto la mamma del protagonista.
1: Che pensa te, mi avevano invitato alla conferenza stampa,
3: vedi?
1: Mi sa ero a Roma, guarda ho le mail, assolutamente ci dovevo venire, perché già la locandina pazzesca, il titolo stupendo.
3: Grazie.
1: E mi era arrivato questo invito ed ero a Roma. Ora ho collegato in realtà, guarda, sì, vero. E allora chiudiamo questo momento vero o falso. Se potessi scegliere, rifaresti tutto da capo senza cambiare niente?
3: Rifarei tutto da capo senza cambiare niente, tra virgolette, perché comunque nella mia modalità sono riuscita ad essere soddisfatta di quello che ho costruito, però lo farei con molta più... concretezza.
1: Sostanza.
3: Sì, senza perdere troppo tempo, perché quando sei giovane credi anche alle chiacchiere,
1: lo sappiamo, che dobbiamo
3: quindi
1: fare,
3: come dire, hai un po' i prosciutti davanti, cioè uno ti dice una cosa e ci credi, invece no, vorrei avere
1: molte illusioni per noi giovani donne, che madre natura ci ha dato una mano, diciamo così, e purtroppo se la vi è così.
3: Bene.
1: Però l'importante è che poi con il tempo da sole, perché poi
3: sì,
1: nessuno ti aiuta,
3: ci si arriva alla conclusione,
1: a vedere.
3: Però vedi, questa cosa se sapevo un po' di anni fa avrei fatto diversamente.
1: Però fa parte pure un po' della crescita, no?
3: Sì.
1: Nel senso che
3: sì.
1: Se non fossero successe quelle cose, capito, oggi non saresti così. Quindi è un po',
3: certo,
1: tutto un da considerare comunque un bel ricordo, dai.
3: Esatto.
1: Diciamo così. Limited edition per Daniela De Vita, primo round, emozione secca. Io ti dico una parola, tu mi restituisci la prima emozione senza pensarci troppo. Teatro.
3: Emozione.
1: Primo provino.
3: Entusiasmo.
1: Napoli.
3: Vivacità.
1: Silenzio.
3: Ascolto.
1: Applauso.
3: Felicità.
1: Benissimo, sembro Bonolis quando fa il gioco quello al contrario. Però guarda, è un'immediatezza straordinaria. Round 2, Chuck si gira. Immagina una scena, sei da sola, notte, una città che conosci bene, devi dire una sola battuta che racchiude tutto questo, qual è?
3: A lei in medica non passiamo.
1: Io penso che l'hai vissuta questa cosa.
3: Proprio
1: no, mi è arrivata proprio come se hai vissuto questo momento e l'hai proprio detto nella vita reale.
3: Sì, non lo so se è frutto della mia immaginazione, dell'insieme delle cose
1: non
3: che
1: lo sai nemmeno
3: tu, che conosco, frutto dei personaggi.
1: Ma
3: che
1: ti
3: poi
1: fa
3: si
1: questa cosa che tra sette e vita reale a un certo punto ti senti confusa?
3: No, io più che altro, a volte, per esempio, parlando con i miei colleghi, mi stava raccontando Fiorenzo, mi stava raccontando di sua figlia. Io mi pensavo che si riferisse alla figlia finta. E dice, scusa, fammi capire, figlia finta o figlia vera?
1: Per questo gli attori vanno al manicomio.
3: Quando
1: io
3: a parte
1: certo
3: dico mio fratello, mio zio, io poi quando racconto del personaggio, io dico mio, perché io intendo io Stella, no? Io Daniela. E quindi poi le persone possono facilmente confondere.
1: Esatto, per questo i ragazzi gli attori vanno in terapia poi.
3: Esatto.
1: È semplice. Allora, round 3, il ruolo della vita. Se potessi scegliere oggi senza limiti un ruolo da interpretare, cinema o teatro, chi saresti e perché?
3: Una pazza schizzata del manicomio.
1: Ecco, continuando la terapia, poi si va nel reparto psichiatria.
3: Esatto.
1: Quindi quello.
3: Sì, mi piacerebbe tantissimo. Anche perché quando ero piccola ero molto attenta, magari in classe c'era qualche alunno che aveva un po' di difficoltà motorie, quindi tutto ciò che era un po' difficile io lo guardavo con molta attenzione, dicevo, caspita. Diciamo mi dispiaceva tanto vivere quelle situazioni, però tra l'altro io ho scelto di fare l'attrice perché amo tantissimo recitare, però a me sarebbe tanto piaciuto studiare psicologia e quindi non lo so, poi mi sarebbe piaciuto specializzarmi in criminologia minorile, però anche proprio diciamo proprio la psicologia in sé.
1: No, sorrido perché prima di là, ora mi ci colleghiamo, ecco, a non so chi ti ha chiesto dei vari personaggi che erano di là prima, nel senso buono, e tu hai detto no, a me mi piace già fare drammatica, devo fare attrice di drammi,
3: il
1: insomma
3: dramma.
1: Ti piace
3: il musical,
1: no, ecco, ti hanno chiesto, ma non hai mai pensato al musical?
3: Esatto.
1: No.
3: Voglio fare la tragedia greca, ma non sto scherzando, cioè nel senso anche le farse di Chekhov, tutte queste cose veramente super divertenti, super distanti dalla realtà odierna, quindi diciamo sì.
1: ti vediamo insomma, tra psicologia e drammaticità, fondamentalmente hai assorbito tutto quello un po' che è il fattore umano più debole, più disagiato.
3: Esatto.
1: E ami profondamente raccontarlo, ecco, con la tua voce e con il tuo volto, che
3: esatto,
1: poi spacca completamente l'anima, perché arrivi
3: dritta alle persone,
1: cioè emozioni, capito? Hai questo fattore molto,
3: ti ringrazio,
1: molto forte. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo, ti salutiamo, okay, ti lascio libera così puoi andare sul set con Natazzulella e Caffè di Pino Daniele. A tra poco.

0: Pino Daniele Natazzulelle Caffè, quella che ci prenderemo tra pochissimo insieme con Daniela De Vita qui a Napoli, esatto. Senza Confini. E chiudiamo, ci salutiamo, però prima ti lascio raccontare qualcosina rispetto ai tuoi progetti futuri. Ci vuoi dire qualcosa? C'è qualcosa che bolle in pentola? O spoilerare un progetto teatrale, cinematografico?
1: Sì, innanzitutto io ho una bravissima gente che crede tantissimo in me, mi spinge tantissimo, e questa è una grande fortuna. Cioè, lo auguro veramente a tutti gli attori di avere una gente brava che crede nel tuo percorso. E sì, al di là di questo, io ho sempre avuto una grandissima passione per la scrittura che coltivo da piccola.
0: Wow.
1: E ho sempre scritto questo libro autobiografico da piccola, che tu dici, ma come?
0: Già, è uscito, l'hai scritto?
1: No, ancora non è uscito. Io diciamo, quando ero bambina scrivevo soltanto le prime pagine su dei fogli sparsi, poi le perdevo. Poi avevo due scatole piene di fogliettini e diari segreti, avevo 7 diari segreti che io volevo fare proprio il libro di tutti questi diari dell'adolescenza. Però poi, diciamo, passò il tempo, mi feci signorina
0: e l'hai lasciato un po' andare.
1: Esatto, e quindi ero più soffermata su quello che vivevo in quel momento presente. Da quel momento in poi ho deciso di scrivere effettivamente tutta la mia storia su un quaderno a penna, quindi nemmeno a computer,
0: che è la cosa più bella.
1: Esatto, eh. E poi per farlo trascrivere che ce n'è voluto, perché dopo che io poi l'ho scritto a penna ci ho impiegato tipo 5 anni per scriverlo a penna. Poi per 5 anni io non l'ho più toccato, avevo proprio un rigetto, ma nel senso, no, che non lo volevo toccare più, sapevo
0: ti dovevi
1: che...
0: staccare,
1: sì,
0: un attimo,
1: anche perché poi insomma alcune cose della vita mi hanno permesso di dedicarmi di più alla recitazione che a questo grande sogno che avevo da bambina. Dopo 5 anni la scrittura, insomma anche quella per il cinema che sto cercando di coltivare da un po' di tempo a questa parte, sono riuscita a riprenderlo e a farmi aiutare da uno scrittore vero e proprio, e lo sto quasi terminando.
0: Che bello!
1: Quindi a breve, chissà quando, spero.
0: Allora ritornerai
1: più
0: qua a presentare, esatto, il tuo primo libro autobiografico,
1: che mi auguro veramente al più presto, perché io tra l'altro questa è una storia vera, è la storia della mia famiglia, è la storia del mio percorso di donna, però io amo proprio raccontare le storie, cioè anche storie che non riguardano proprio la mia esperienza in prima persona.
0: Quindi magari tra 5 anni dove ti vedresti, anche come sceneggiatrice?
1: A me piacerebbe tantissimo, io non ho mai studiato.
0: O scrittrice?
1: Sicuramente più scrivere libri, perché è quello che mi viene più facile, perché per scrivere sceneggiature devi studiare appunto la scrittura per il cinema, ma in quel caso da autodidatta sto cercando di farmi aiutare da amici e sceneggiatori proprio che fanno questo, cioè anche affermati, insomma cerco di farmi aiutare da veramente da chi ne sa più di me, perché io amo l'arte a 360 gradi, amo esprimermi, ho quest'urgenza di raccontare ciò che i miei occhi sanno e che hanno visto, e quindi mi auguro piano piano.
0: La vita è una sola, quindi esatto, essere più
1: se
0: persone
1: non, se non lo faccio
0: e avere
1: ora
0: più
1: che
0: sogni,
1: sono in vita, quando lo posso,
0: esatto,
1: fare, quando non ci sarò più.
0: Fate tutto quello che amate e che vi fa sentire soprattutto vivi. E esatto, ti chiedo, momento identitario di Napoli Senza Confini, una parola, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Aspetta che ci devo pensare, senza tradurla, quindi proprio in napoletana.
0: Qua perché è un bel repertorio, quindi ci sta che, sì, ci pensi un po'. Che ti deve rappresentare a pieno.
1: Sì, che mi rappresenta a pieno, ora non me ne vengono in mente alcune precise.
0: Perché adesso sono... il nome dell'attrice che... Il film che interpretavi invece nel film?
1: La mamma del protagonista, Rosé.
0: Rosé?
1: Esatto, tra l'altro il nome di mia mamma.
0: Uì, no, vabbè.
1: No, ma ci sono delle similitudini con la storia del film.
0: Noietta e due gommare se mi ha mangiato.
1: Sì.
0: Uì, ma no.
1: È uì, vero.
0: Ma che dici? Incredibile questa cosa.
1: Sì, comunque mi vengono in mente tante parole che non si possono tradurre, che però non hanno a che fare molto con la mia personalità, cioè nel senso, come dire... friendo magnano, rippo rap, andando ritto in fatto, cioè nel senso, sono quei modi di dire che hanno un significato, però messi in certe circostanze ne assumono tutt'altro. Cioè per esempio friendo magnano, nel senso, significa che tu vuoi fare una cosa mentre ne fai un'altra con facilità, magari devi incastrare più cose insieme per farle. Quindi cioè non ti abbattere.
0: Questa
1: no,
0: direi che no, la
1: non aver paura, fai questo, mentre fai questo fai quello, vai avanti e continua.
0: E ti rappresenta
1: infatti stavo pensando se mi rappresentasse o no, però diciamo
0: conoscendoti e chiacchierando un po' con te, secondo me la possiamo accendere, confermare. E ti ringrazio davvero di cuore, sei una forza della natura straordinaria.
1: Grazie.
0: Mi ha fatto piacerissimo incontrarti
1: anche a me,
0: e parlare con te. In bocca al lupo, mi raccomando.
1: Grazie,
0: avanti così dritti. E ciao a tutti amici, noi vi salutiamo da Napoli Senza Confini e andiamo a fare i nostri meravigliosi contenuti, perché ci dovete seguire su Instagram, sulla nostra pagina di Rai Radio Live Napoli, e scaricare l'app di Rai Play Sound per ascoltare tutte le nostre puntate. Ciao a tutti, ciao Ayu, ciao.

0: notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova.
1: E se fossi un angelo, se fossi un angelo.
0: È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi per

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

Dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Chiedermi che sto facendo. Non credere se ti prometto. Tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto. Mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio pesto. Forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

0: RAI Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
1: Buongiorno a tutti da RAI Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un mondo fatto di urgenza espressiva, fragilità e ricerca di identità. A 5 anni dall'EP Sogni Strani torna con un nuovo lavoro in studio Spina, cantautore della provincia di Salerno che con questo disco ci porta dentro un universo sonoro ruvido, essenziale, con un'estetica che guarda al punk e richiami che arrivano fino al rock anni 70 e ai Velvet Underground di Lou Reed. Il nuovo album si intitola Il mio posto migliore ed è un lavoro che nasce da lontano, da un tempo sospeso come quello della pandemia, quando il pianoforte diventa rifugio, strumento di scoperta e punto di partenza per una scrittura intima e necessaria. Un percorso che prende forma grazie anche all'incontro con Newt e alla produzione condivisa con Stefano Piro. Dentro queste 11 tracce c'è un doppio movimento. Da una parte il racconto personale, l'amore, i rapporti familiari, la scoperta di sé. Dall'altra uno sguardo più ampio su quello che ormai un sentimento diffuso, quasi generazionale, ansia, incertezza, difficoltà a trovare il proprio posto in un mondo che corre troppo e non lascia tregua. Il mio posto migliore è proprio questo, la ricerca di uno spazio in cui potersi riconoscere, senza soccombere al peso delle aspettative e della competizione. Oggi ne parliamo insieme a Spina, ascolteremo alcuni brani del disco e proveremo a entrare ancora più a fondo nel suo percorso artistico e umano. E ci accorgeremo che non appartiene soltanto a lui, ma a molti, molti di noi.

0: sto facendo. Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma il buio pesto, forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo. Mi sento fuori persona, ma il cambiamento che...
1: Era Fuori persona, il brano che apre l'album Il mio posto migliore di Michele Spina, in arte soltanto Spina, che oggi abbiamo qui con noi in studio. Ciao Michele e benvenuto.
2: Ciao Francesca, grazie.
1: Abbiamo detto che in arte ti chiami soltanto Spina. Trovo che sia una scelta veramente perfetta, un cognome che da solo diventa già un'identità artistica. Spina ha una sonorità forte, qualcosa di netto, di deciso. Già nel nome si capisce che il tuo non è un suono che passa, ma la tua è una musica che vuole pungere, risvegliare, restare addosso. Il tuo disco è uscito da poco, il 27 marzo, su tutte le piattaforme digitali. So che sta ottenendo un bel riscontro di pubblico perché è molto attuale, da giovane quale tra l'altro sei, riesci ad entrare subito nell'animo dei ragazzi, ma anche delle persone più adulte, perché tocchi tematiche molto importanti, però senza pesantezza, lo fai guardando al futuro con un certo ottimismo.
2: Ti ringrazio per il giovane, perché sto entrando proprio in quell'età in cui non so se sono ancora piccolo o sto diventando grande, perché ho 28 anni. Ma questo disco l'ho cominciato a scriverlo in pandemia, quindi avevo più o meno 20 anni, 21, 22 anni. Chiaramente da allora ad oggi ho cambiato idea su tante cose, anche nella scelta dei brani fatta insieme a Claudio Gnut e Stefano Piro, che mi hanno prodotto questo disco.
1: Beh, direi che hai iniziato alla grande con due importanti produttori. Come avete scelto i brani da inserire nell'album?
2: Ho cercato di scegliere quelli che più avevano superato la prova del tempo in qualche modo, e infatti sono tutti pezzi a cui sono tanto affezionato e che mi hanno insegnato in qualche modo a sopportare quest'ansia, poi fondamentalmente di cui parlo nel disco, dalla quale secondo me ci si può salvare, ecco, trovando il proprio posto migliore.
1: Ecco, il titolo del tuo album è Il mio posto migliore. Perché hai scelto questo titolo?
2: In realtà è stato del tutto casuale, se devo essere sincero, perché ero con Claudio Gnut in studio, stavamo registrando le voci e gli dicevo: Claudio, io non so come chiamarlo questo disco. E Claudio, che ha un approccio alla vita, alla musica molto libero,
1: sì,
2: molto di pancia e molto di cuore, mi disse semplicemente: ma guarda, ma perché non usi una frase, anziché usare un titolo usa una frase di una canzone, fai Il mio posto migliore, che è una frase che sta in Plastico Disturbo, che è il singolo. E lui appena disse questa cosa per me fu l'illuminazione, ma la disse con una semplicità così disarmante che disse: ok, abbiamo trovato il titolo. Infatti poi è rimasto quello, e in qualche modo poi ha dato anche la chiave di lettura a tutto il disco, perché è vero, questo disco racconta un po' la mia ricerca del mio posto migliore.
1: Qual è il tuo posto migliore?
2: È la musica, il mio posto migliore. Per quanto possa sembrare banale dirlo, ma non lo è affatto, perché appunto, come dicevamo prima anche, siamo bombardati continuamente da pressioni, da questo senso di competizione, da questo doversi realizzare subito per forza, e avere un posto sicuro, avere una passione, avere qualcosa che ti fa svegliare la mattina e ti fa dire: ok, ho un senso, ho qualcosa per cui sto sveglio, sto attivo, non è scontato. Assolutamente no.
1: E allora prima l'hai nominato Plastico Disturbo, ascoltiamolo.

0: Plastico Disturbo di Spina, tratto dall'album Il mio posto migliore. Questo era il singolo che ha anticipato l'uscita del disco. Bellissimo questo titolo, Plastico Disturbo. Come ti è venuto in mente?
1: È stato un mio tentativo, anche se vogliamo un po' infantile, di esorcizzare la depressione, che è stato un qualcosa con cui ho avuto a che fare subito dopo la pandemia. Penso di non essere stato l'unico ad aver subito questo contraccolpo, diciamo.
0: Ma penso tutti quanti, in realtà siamo stati agli arresti domiciliari e quindi soprattutto per voi giovani è stato, io penso, tremendo. Vi hanno rubato veramente un pezzo di vita.
1: Io devo essere sincero, il primo lockdown non l'ho vissuto male, perché comunque in generale, per quanto io mi reputi una persona socievole, mi piace tanto stare da solo, quindi il primo l'ho vissuto un po' come una pausa piacevole. Il secondo mi ha dato una mazzata che ci ho messo un bel po' di tempo per riprendermi.
0: Però poi da questo è nato questo disco, quindi è stato anche un momento di creatività, perché a volte proprio dalla sofferenza, dall'ascoltarsi, nasce poi qualcosa anche di molto bello.
1: Certo, sì, non scrivo quasi mai quando sto bene. È raro, dice, solo nel caso magari in cui sono innamorato, sto bene perché sono innamorato e scrivo, ma se no di solito sono sempre i guai che ti fanno uscire le cose belle, secondo me. O almeno nel mio caso. E Plastico Disturbo è stato un mio, diciamo, modo di esorcizzare, appunto, un nome giocoso che ho dato a questo momento particolare che ho vissuto, che mi ha insegnato, appunto, che a volte bisogna scegliere di stare bene. C'è poco da fare. Bisogna rimboccarsi le maniche, alzarsi dal letto e fidarsi del vento che ci porta, come dico anche nella canzone. Che tante volte non lo sappiamo nemmeno noi dove, ma un senso ce l'ha sempre, secondo me. Io almeno mi fido di lui.
0: Benissimo, perché non sempre la vita è gentile con noi, però bisogna trovare in se stessi sempre la forza per affrontarla di petto e andare avanti, e anche sognare, perché i sogni molto spesso danno carica. Tu ti ritieni un sognatore?
1: Direi troppo, mi ritengo troppo un sognatore. Faccio fatica a restare aderente alla realtà, al contrario.
0: Quando sono i momenti in cui di solito scrivi?
1: Allora, prima scrivevo tanto di notte, ultimamente non più, ultimamente la mattina. La mattina è il mio momento proprio magico per mettermi sulla scrivania, col mio quaderno, la mia penna, e mi escono le cose più interessanti. Forse sto facendo grande.
0: O forse hai scoperto soltanto, come si suol dire, che la mattina l'ora in bocca.

0: E questo invece era Blue, sempre tratto dall'album Il mio posto migliore di Spina, che è qui con noi in studio. Michele, Blue è un colore bellissimo, di solito trasmette serenità, raccoglimento, riflessione. Per te cos'è il blu?
1: Per me il blu è il mare, innanzitutto, la prima cosa a cui penso è il mare, quindi spazio e calma.
0: In realtà so che questa canzone è nata con un intento diverso dal significato che poi ha assunto successivamente.
1: È stato divertente scoprire questa canzone per me, perché io quando l'ho presentata appunto a Claudio, Newt e Stefano Piro, io l'ho presentata come una canzone d'amore. In realtà poi Stefano Piro disse: guarda che questa secondo me non parla d'amore, questa canzone a me sembra che parli di suicidio. E io poi leggendomi il testo in realtà mi sono reso conto che effettivamente era così.
0: Ma tu l'hai scritta pensando di scrivere una canzone d'amore?
1: Sì, in modo totalmente inconsapevole, sì.
0: Ma perché provavi dentro di te una sofferenza grande?
1: Sì, è perfettamente coerente, diciamo, con quello che stavo vivendo in quel periodo là. E per me questo è un po' anche il bello della scrittura. Le canzoni, io lo dico sempre, io imparo me stesso certe volte dalle cose che scrivo, perché sembra quasi che poi con gli anni acquistano un senso diverso. Non lo so, è come se ci fosse davvero un piccolo me che mi racconta che cosa mi succederà e tante volte mi dà pure la soluzione.
0: E poi è bello che le canzoni diano messaggi diversi a seconda di chi l'ascolta. Ciascuno può trovare la propria storia dentro quella canzone, può trovare anche un messaggio, un racconto diverso, e forse quello che tu stesso non avevi sentito mentre lo scrivevi l'hanno sentito gli altri. Anche se poi amare follemente è sempre un po' anche morire dentro, perché vuol dire rinunciare a se stessi per l'altro, anche se il vero amore non dovrebbe essere così. Però molto spesso quando uno è proprio perso, quando si dice non so, sono completamente perso d'amore, e in realtà a volte succede così, che uno si smarrisce, e a volte la propria insicurezza ti fa vivere questo senso di precarietà rispetto alla vita. Tu vivi nella provincia di Salerno, quindi comunque sei a stretto contatto vicino al mare. Che cosa rappresenta per te il mare?
1: Allora, io ho tanta paura del mare, se devo essere sincero. Sì, qualcosa che mi ha fatto sempre paura, ma che mi ha sempre tanto tanto affascinato allo stesso tempo.
0: Misterioso, il mare racchiude tante cose.
1: Beh sì, assolutamente sì. Non ho una grande familiarità con il mare, non sono un grande nuotatore, non sono un grande sportivo in generale, devo dire la verità, quindi me lo vivo più seduto magari sulla spiaggia a fumarmi una sigaretta, a guardare l'orizzonte. Mi piace più viverlo così che da protagonista, ma è molto interessante come spunto, come paesaggio, come suggestione.
0: Diciamo è una partenza, un luogo di viaggio, un viaggio che può essere reale o appunto soltanto mentale, una ricerca dell'orizzonte,
1: sì,
0: su cui spaziare.
1: Nel mio caso molto più mentale.
0: Senso di libertà.

0: E questa invece era Glassa. Bellissimo questo titolo che sa quasi di zucchero, di qualcosa di caramelloso. Come nasce questo brano?
1: Questa è davvero una canzone d'amore, per esempio, ma racconta un amore di quello che si vive al liceo, di quello che si vive quando, appunto, quando si ha 20 anni. E infatti nella canzone io poi alla fine parlo di universo, di stelle, lo racconto in questo modo qua, proprio perché lo vedevo e lo vedo tuttora, anche se è estremamente affascinante, estremamente coinvolgente, ma anche pieno di insidie, potenzialmente fatale, come dicevamo anche prima. E Glass è il titolo perché volevo chiamarlo Galassia, ma mi sembrava brutto e ho pensato Glassa è più bello. Chiamiamolo Glassa.
0: Bellissimo, perché dà appunto questo senso di anche di dolcezza e, come dici tu, si adatta benissimo a un amore giovanile, quel senso zuccheroso, no? Tu quindi vivi un po' l'amore in maniera tormentata, come lo vivi di solito? Lo vivi come un momento di gioia o con paura?
1: Nel momento in cui ho scritto il disco era assolutamente vissuto in modo tormentato. Con paura no, perché sono sempre stato abbastanza incosciente sui sentimenti.
0: Quindi non hai paura di metterti in gioco?
1: No, non ho mai avuto paura, ma ho sempre pagato le conseguenze di averlo fatto, questo sì. Oggi no, oggi devo dire la verità, ho imparato ad amare anche... ho sentito un'intervista di Battiato in cui diceva questa cosa, che amare senza pretendere nulla in cambio.
0: E la vera essenza dell'amore, anzi forse è l'unica forma vera d'amore che esista.
1: È così, credo di averlo capito adesso, non ho più paura di innamorarmi, non ho... neanche paura delle conseguenze in realtà, perché arriva secondo me un momento in cui si smette di proiettare se stessi nell'altra persona, ma si comincia ad apprezzare davvero chi si ha di fronte. Allora a quel punto io penso che poi le cose succedono in modo naturale. Se succedono così, bene; se non succedono, appunto, arriva anche quella maturità per lasciare andare e lasciare correre senza farne troppi drammi.
0: Penso che se uno non si lasci veramente andare, non abbia il coraggio anche di innamorarsi, si perda gran parte delle emozioni della vita, che sono poi le più belle, quelle anche che poi portano a momenti di grande creatività, come nel tuo caso. Parlavamo di creatività, qual è il momento in cui hai sentito fortemente in te il desiderio di diventare un musicista, di scrivere canzoni? Quando è scoccata questa scintilla?
1: Non me lo ricordo. Allora, io sono nato in una famiglia di musicisti. Mio nonno suonava, mia zia insegnava e insegna tuttora pianoforte e chitarra, e aveva questa scuola di musica quando io ero piccolo, ma non ho mai voluto studiare musica con mia zia perché entravamo in contrasto, perché lei voleva farmi giustamente fare il solfeggio, le cose, e io non avevo assolutamente la testa di farlo. Per cui ho cominciato da autodidatta, ma fin da subito. Per esempio, mia mamma mi racconta un aneddoto molto divertente, che quando ero piccolo piangevo perché dicevo: mamma, io poi dovrò partire in tour e ti dovrò lasciare. E piangevo per questa cosa qua, e oggi che sta per partire veramente, devo dire la verità, non piango, anzi sono contento, ed è contenta pure lei.
0: Eh certo, si è realizzato un sogno, sì. Quindi è solamente qualcosa per cui gioire.
1: Sì, assolutamente sì.

che sono calmo. A volte mi confondo per cercarmi meglio tra i frammenti del mio cuore. Se potessi diventare tutto ciò che voglio, vorrei essere colori sopra un foglio bianco, e quando sbaglio tutto poter ricominciare ancora dall'inizio lo stesso disegno, senza fretta, che ognuno ha il suo tempo, senza fretta, che ognuno ha il suo tempo.

0: E questa invece era Via Limiti di Spina. Se parliamo di genere, Michele, come definiresti la tua musica?
1: Questa è una bellissima domanda.
0: Sei stata un po' avvicinata al punk, ai Velvet Underground di Lou Reed?
1: Allora, quello è il mio faro. Vengo da là, non ho assolutamente né la presunzione né di paragonarmi a un dio come Lou Reed, ma come approccio mi sento molto vicino a quello. Nel senso, come libertà, non mi chiedo mai che cosa voglio fare prima di farlo. Come dicevo anche prima, è la canzone che poi mi dice dove vuole andare e io sono veramente a quel punto solo un mezzo tramite il quale appunto lei cresce e diventa quello che deve diventare. Insomma.
0: Le tue fonti di ispirazione?
1: Banalmente la mia quotidianità, i miei problemi, le mie gioie, le mie paure, le mie domande, le mie risposte. Insomma, come dicevo prima, io scrivo di me, ma perché conosco me e posso scrivere di me, ed è quello che, diciamo, mi accende l'esigenza di farlo. E poi chiaramente è sempre bello vedere che qualcun altro si rivede in quello che io posso scrivere, appunto, e questo sicuramente mi fa sentire meno solo nelle paure, nelle ansie, e anche un po' più utile in un certo senso. Magari, ecco, quello che ho vissuto io può servire a qualcun altro, ben venga.
0: E hai avuto riscontri dai tuoi ascoltatori che si sono ritrovati appunto nei tuoi testi, ti hanno scritto?
1: Sì, mi sto commuovendo tantissimo in questi giorni, proprio perché sì, mi sta arrivando tanto affetto dai miei amici, ma anche da persone in realtà che appunto mi hanno scoperto ora grazie a questo disco. Non parliamo chiaramente di numeri esorbitanti, perché non è quello il mio caso, ma per me questo è già un qualcosa che non avrei mai immaginato e di cui sono talmente felice che non posso che esserne veramente tanto tanto orgoglioso e contento.
0: E quando scrivi una canzone, a chi è che la fai ascoltare per prima?
1: C'ho un amico al quale chiedo sempre consigli, perché è uno che mi dice la verità, so che mi dice la verità, so che se fa schifo mi dice che fa schifo, se gli piace mi dice perché. E poi alla mia ragazza anche, sempre per lo stesso motivo, direi. Sai, è facile quando fai ascoltare una tua canzone a qualcuno, è bella, la cosa più facile da dire è quella. Poi è difficile trovare invece qualcuno che ti sappia dare quell'input che appunto poi magari te la fa sviluppare. E in fase di scrittura, quando ho bisogno di confrontarmi, chiaramente ho bisogno di qualcuno che mi apra la testa su altre possibilità.

da sempre. Io sono un incoerente e basta, da sempre, da sempre.

0: tutti quanti uguali.
1: E questo invece era Tuono, tratto dall'album Il mio posto migliore di Spina. Ma Tuono non è quello che precede la pioggia che potremmo immaginarci, ma bensì c'era un significato nascosto. Qual è, Michele?
2: Allora, Tuono nasce da questo gioco di parole che appunto mi venne molto spontaneo in scrittura, che è tu o no. Fondamentalmente l'idea di partenza è quella di chiedere a me, bambino, sto diventando l'adulto che volevi tu o no? E poi leggendo Tuono ho detto Tuono, bello, insomma i titoli a me escono sempre un po' in modo particolare.
1: Però sempre calzante ed efficace, direi.
2: Questa canzone però scava molto profondamente dentro di me. Nel momento in cui ho scritto questo pezzo ho fatto i conti con un problema che dovevo assolutamente risolvere, perché poi arriva un momento, diciamo, della vita secondo me in cui sei a quel bivio che o diventi quella cosa là oppure cambi strada e appunto, come dicevamo all'inizio, ti rimbocchi le maniche, rifai tutto da capo e ti prendi appunto la responsabilità di riscrivere il tuo futuro. E questa canzone per me è stata un po' questo, ossia mi sono chiesto, volevo essere questo? La risposta è stata no, sono tornato indietro e ho cercato di andare altrove.
1: Oggi quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
2: Il mio sogno nel cassetto oggi è trovare una serenità, trovare un equilibrio. Il mio sogno nel cassetto è che la mia vita mi piaccia. Questo è il mio sogno nel cassetto.
1: Ma Michele, come dicevi all'inizio del nostro incontro, farsi piacere la propria vita è anche un atto di volontà, cioè proprio una disposizione d'animo. Nei tuoi brani, infatti, anche se sottolinei i problemi generazionali, da quelli strettamente personali, legati alla scoperta di se stessi, all'amore, ai problemi familiari, poi spazi fino a toccare quelle problematiche che investono tutta la società, il mondo moderno, quello che corre sempre, ansia, incertezza sul futuro, depressione, di cui abbiamo parlato prima, però alla fine direi che il tuo approccio alla vita è fondamentalmente ottimista, cioè pieno di speranze sul futuro e soprattutto sulla voglia di costruire un proprio futuro migliore.
2: Assolutamente sì, ma questo è appunto il risultato di un percorso che ho fatto con me stesso, di cui queste canzoni sono proprio la testimonianza. Infatti non mi è mai successo di essere così contento di un lavoro, di rivedermi così tanto in un lavoro, e su questo voglio ringraziare di nuovo, e non smetterò mai di farlo, Claudio Gnut e Stefano Piro, che mi hanno letteralmente proprio raccolto e buttato in pista, mi hanno
1: cosa ti hanno insegnato, su cosa avete lavorato soprattutto?
2: In realtà il loro approccio non è stato mai io ti insegno e tu impari, per quanto mi riguarda, anzi loro sono stati grandiosi nel capire esattamente quali fossero le mie potenzialità latenti, quali fossero le mie debolezze, le mie fragilità, ma anche i miei punti di forza, e non hanno fatto altro che nel tempo farmi capire come interpretarle, come gestirle, come usarle a mio favore sia nella musica che nella vita, perché poi la verità è che oltre ad avermi, diciamo, indirizzato nella musica, inevitabilmente mi hanno anche aiutato tanto a livello personale. Loro, come tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare questo progetto. A questo proposito vorrei ringraziare anche Antonella Altilio, che ha curato tutta la parte grafica di questo lavoro, che per me, devo dire la verità, tornando un po' al discorso dei social, per me era un grande problema questo prima dell'uscita. Grazie a lei siamo riusciti a trovare anche una coerenza visiva. Appunto dico, questo lavoro, finora almeno artisticamente, è quello di cui sono più felice, perché mi rappresenta, mi vedo e come dicevi tu vedo anche la speranza che è uscita fuori proprio grazie a questo lavoro, quindi una presa di consapevolezza, una presa di coscienza di cui sono felice, di cui mi prendo il merito, ma di cui do il merito anche a chi mi è stato vicino.
1: So che questo progetto diventerà presto anche live, che lo porterai in giro in tour.
2: Sì, assolutamente sì, tra l'altro il primo tour della mia vita, sono felicissimo, non vedo l'ora. Sarà uno showcase organizzato dall'etichetta ad est dell'Equatore con la direzione artistica di Gnut. Faremo queste date con Sean Albain, che è un altro cantautore dell'etichetta ad est dell'Equatore, che uscirà con il suo primo disco anche, e quindi ci faremo queste prime date primaverili insieme, e poi insomma andrà avanti sicuramente anche a livello solista, ma per questo giro sono contento di farlo con lui.
1: Vogliamo già citare alcune date che poi chiaramente per ricordarle, andrete a vedere direttamente le sue pagine social. Ricordiamo se
2: Spinascalle. Un po' difficile, mi avevano consigliato.
1: Quindi Spinas con la S finale, Calle.
2: Esatto. Partiamo il 29 a Calcinato, a Brescia, Puota la Pizza. Poi saremo il 30 aprile all'Off Topic a Torino. Il 1 maggio un secret concert a Cuneo, di cui non possiamo svelare la location, e il 2 maggio a Germi a Milano. Poi il 7 saremo a Napoli al Mamamoo, l'8 maggio sempre a Marea a Salerno, e chiudiamo

0: Ad applaudire, felicissimi e curiosissimi di vedere cosa provi quando stai su un palco.
1: Quello è il mio posto migliore. Sì, assolutamente sì. Sì,
0: lì ti passano tutte le ansie, tutte le paure.
1: Là mi sento me stesso, ma non per una questione di protagonismo, non perché senta l'attenzione delle persone, ma proprio sento di essere unito con la mia musica, con le mie canzoni. Ho la chitarra in mano, il pianoforte sotto le dita, il microfono, non so spiegarlo.
0: È la tua dimensione giusta, sì. Anche secondo me lo scambio di energie tra chi suona e il pubblico,
1: con il pubblico,
0: che crea sicuramente un'atmosfera un po' magica, e uno ne fa tesoro per trovare sempre l'energia per andare avanti nel migliore dei modi.
1: Assolutamente sì, che poi penso sia la parte più bella di questo lavoro, quella del live, perché è lì poi che si creano i contatti umani con il pubblico, con gli addetti ai lavori. È proprio il punto di tutta la situazione, è quel momento là, secondo me.
0: E noi ti auguriamo tantissimo successo, che questo tuo disco possa entrare in tutte le case, che possano riconoscersi nei tuoi testi, nella tua musica. Il 7 saremo tutti ad applaudirti, e chiudiamo questa carrellata un po' anche dei brani che abbiamo fatto ascoltare del tuo disco. Sono 11 tracce e noi ne abbiamo fatti ascoltare 6. Cosa vuoi ancora farci sentire?
1: Beh, io direi di chiudere con Senza Amore.
0: Senza Amore. Senza Amore, Spina, tratto dall'album Il mio posto migliore. Grazie di essere stato qui con noi.
1: Grazie Francesca, grazie.
2: Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento, ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

0: Diretta Live.
1: Oggi Diretta Live non finisce qui, anzi voltiamo pagina e dedichiamo un altro capitolo agli amanti della musica classica, perché qui sempre a Diretta Live con me Francesca Silvestre parliamo di un progetto che riporta alla luce una pagina straordinaria della storia musicale europea. Il nuovo album Absolute Partenope, pubblicato dalla Fondazione Pietà dei Turchini, uscì

0: Uscito proprio oggi su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Stiamo parlando di un viaggio nel cuore del Settecento napoletano tra virtuosismo, innovazione e una sorprendente modernità, con musiche di compositori come Angelo Ragazzi, Emanuele Barbella, Nicola Matteis J.R., Francesco Scarlatti e Nicola Antonio Giacinto Porpora. Si tratta di un lavoro che non è solo discografico, ma è anche culturale, perché recupera repertori dimenticati, alcuni eseguiti oggi per la prima volta in epoca contemporanea, restituendo a Napoli il suo ruolo centrale nel panorama musicale europeo. Ne parliamo con la presidente della Fondazione Pietà dei Turchini, Federica Castaldo. Buongiorno Federica, benvenuta. Partiamo da Absolut Partenope. Che tipo di progetto è e qual è la sua anima più profonda?
1: Absolut Partenope è il progetto che nasce con la volontà di realizzare un disco di brani strumentali, poiché avevamo già affrontato molto repertorio vocale e sapevamo che c'era sicuramente qualcosa da dire e di importante su questo aspetto. Ci siamo confrontati con Guido Olivieri, che è uno dei maggiori esperti mondiali di musica strumentale napoletana del 6-700, insegna storia della musica ad Austin in Texas, è uno di quei cervelli napoletani andati fuori da molto tempo, ma che ha continuato negli anni a fare ricerche negli archivi, nelle biblioteche, nei fondi specializzati per rintracciare storie che erano completamente sommerse. Sono storie interessanti perché, oltre diciamo alle musiche, vengono fuori proprio delle dinamiche, delle traiettorie, delle storie che raccontano un sistema proprio anche sociale e professionale di quel mondo musicale in quel momento storico.

0: La Fondazione Pietà dei Turchini è oggi un punto di riferimento internazionale. A tal proposito si è parlato proprio di ecosistema culturale. Come si costruisce quello dei Turchini?
1: È un ecosistema nel senso che è un progetto fortemente collegiale, è un progetto senza prime parti. Siamo tutti, competenti in qualcosa ed è l'unione, la combinazione, l'incastro, l'ibridazione fra competenze diverse che ha reso oggi la Fondazione quello che è. È un ecosistema anche perché ha degli spazi che insistono su dei territori e quindi si riverbera tutto anche all'esterno della fondazione. La fondazione irradia anche all'esterno il lavoro che fa, anche incidendo proprio sulla qualità della vita di un quartiere, banalmente, anche con le persone che magari non vengono direttamente ai concerti ma che risentono e vivono i benefici delle attività che noi svolgiamo. E poi soprattutto è un progetto che mette a sistema una serie di azioni, dalla ricerca alla formazione, alla restituzione al pubblico, alla divulgazione, alla riqualificazione anche degli spazi. Quindi, sono tanti anelli che si congiungono l'uno con l'altro e creano poi un disegno unitario.
0: Ed è proprio su questo lavoro di ricostruzione musicale vogliamo coinvolgere anche chi questo disco lo ha diretto e suonato. E con noi, infatti, in collegamento telefonico il direttore musicale dei Talenti Vulcanici, Stefano De Micheli. Ciao Stefano, benvenuto.
2: Piacere, grazie.
0: Ci senti?
2: Grazie agli spettatori, sì, molto bene.
0: Allora, sappiamo che sei a Torino, che è una splendida giornata, energia positiva che trasmettete anche in questo album. Qual è stata la sfida principale nel riportare in vita queste partiture?
2: Un manoscritto parla sempre e vanno riscoperte le storie che ci sono dietro. Io dico sempre che si cerca sempre di fare una seduta spiritica col compositore per cercare di leggere il segno e quello che rimane dietro le note che ci ha lasciato. La musica napoletana è sempre piena di effetti a sorpresa, di stupore, così come la città non lascia mai nulla in ciclo di routine. Continui colpi di scena, contrasti, armonie inusitate, una melodiosità trasmessa all'ennesima potenza in maniera quasi lancinante, e così come questo effetto di stupore e di meraviglia che i viaggiatori descrivono quando arrivavano in Italia nel famoso Grand Tour, nel viaggio in Italia. Per me ogni volta che apro una nuova partitura in questo repertorio è sempre una scoperta continua.
0: Voi siete riusciti a mettere insieme pagine di straordinaria complessità tecnica e forza espressiva. Che tipo di suono avete cercato per restituire l'identità del Settecento napoletano?
2: Noi suoniamo con strumenti originali, quindi con gli strumenti che storicamente venivano utilizzati dai musicisti in quel periodo storico, dunque corde in budello, archi, che sono copie di quelli che venivano utilizzati all'epoca, che hanno quindi caratteristiche costruttive diverse. L'arco più ricurvo balza in maniera più leggiadra, tutto per restituire l'articolazione e quello che c'è nel segno del compositore dietro le note. Questo programma si caratterizza dalla scelta di pagine virtuosistiche che vogliono mettere in luce il virtuosismo sotteso nel repertorio strumentale napoletano del Settecento. Tutti conoscono la musica vocale, che ha fatto di Napoli un marchio di fabbrica in tutto il mondo all'epoca e ancora oggi, e anche nel repertorio strumentale, sebbene minore in termini di quantità ma non in termini di qualità, che possiamo ritrovare tutte queste caratteristiche che hanno reso Napoli celebre e immediatamente riconoscibile all'epoca. I compositori che abbiamo scelto in questo album hanno tutti portato il nome di Napoli all'estero, in Europa all'epoca. Angelo Ragazzi era violinista a Vienna, alla Cappella Imperiale, così come Francesco Scarlatti, zio del più celebre Domenico, e Nicola Matteis Junior, che è figlio del più famoso Nicola Matteis, entrambi attivi a Vienna, mentre il padre lo era a Londra. Nicola Porpora, invece, a Londra era diventato una star e rivaleggiava con Handel. E Barbella anche ha viaggiato in Inghilterra, tanto che Barney, nel suo viaggio musicale in Italia, lo cita come un grande virtuoso ma anche un po' folle. Infatti tutta questa stravaganza estrema emerge a chiare lettere nella sua musica. In questo vediamo il titolo del nostro album, Absolute Partenope, vuole proprio richiamare questa napoletanità al 100%, questa spremuta di un concentrato di caratteri napoletani in ogni nota che compone questo album.

0: Alcuni dei brani sono proposti in prima esecuzione in epoca contemporanea.
1: Sì, per esempio la trio sonata di Nicola Matteis, che è molto particolare, non è mai stata eseguita, frutto del lavoro di ricerca di Guido Olivieri, che ha firmato il programma per noi, insieme alle scelte che abbiamo compiuto insieme. Nicola Matteis Junior è un compositore molto poco conosciuto. Questa sonata ha la particolarità incredibile di essere estremamente libera nella forma. È una trio sonata, quindi una sonata per due violini e basso continuo, un protagonista appunto due violini, che all'epoca avevano una forma molto chiara, per forma intendo un numero di movimenti, la struttura, e questo invece richiama la Francia. All'epoca i legami storici tra Napoli e la Francia sono noti, ma è la prima volta che vedo in un ambito musicale una così grande libertà. Sono sette movimenti, chiaramente si richiama la suite, ma mescolando quello che succedeva in Francia a quello che succedeva a Napoli. Abbiamo per esempio una sarabande, scritta sarabande proprio alla francese nel titolo, che è proprio un brano francese, infatti noi l'abbiamo restituita con ornamenti, con uno stile, diciamo, una prassi tipica della Francia del periodo. E si chiude invece questa sonata con una delle più celebri e iconiche forme musicali napoletane, una tarantella. Quindi passiamo a distanza di poche pagine da Parigi a Napoli senza soluzioni di continuità, all'interno di una stessa pagina, completamente inedita, veramente un pezzo incredibile da riscoprire.
0: È bellissimo questo ponte che si crea e che rende Napoli centrale in questa dimensione mitteleuropea. Il progetto coinvolge i Talenti Vulcanici, di cui Le Maestro è appunto il direttore, un ensemble di giovanissimi artisti che sono nati proprio in seno alla Fondazione Pietà dei Torchini. Che ruolo hanno le nuove generazioni in questo percorso?
1: Beh, per noi da sempre l'attenzione ai giovani è stata una cifra stilistica, a partire da quando nel 2011 fondammo l'orchestra, grazie alla lungimiranza di Federica Castaldo e Marco Rossi, che mi hanno invitato come direttore musicale, con questa intenzione di dare valore, ma responsabilizzare, far tesoro dei talenti giovanili che potevamo disporre a Napoli, o che potevamo far convergere a Napoli come una sorta di diaspora, quello che un po' succedeva all'epoca, dove Napoli diventava un polo culturale che attraeva talenti e menti. Così è nato il nostro gruppo, e poi Napoli non dimentica ed è fedele ai propri talenti e alle persone che collaborano con noi, e quindi abbiamo poi fatto tesoro di quello che abbiamo creato, delle persone che orgogliosamente adesso lavorano in tutta Europa, nei gruppi più importanti, e noi non ne siamo gelosi, ne siamo anzi orgogliosi, quindi continuano a collaborare con noi, e abbiamo, diciamo, creato un'orchestra stabile, il cui zoccolo duro sono proprio i giovani o diversamente giovani che comunque ormai da 2011 collaborano con noi. Io ogni volta che scendo a Napoli, oppure regolarmente mi vengono anche inviati a Torino dove mi trovo, ascolto cantanti ma anche musicisti e tra le file dei nostri leggi continuamente in ogni produzione potete scorgere sempre qualche volto nuovo che dà freschezza e fa divertire anche tutti noi, di avere sempre energia con persone nuove.
0: Appunto, Talenti Vulcanici, e c'è ancora sul territorio napoletano questa energia vulcanica che si trasmette in tutte le arti, ma soprattutto nella musica, che è un po' caratteristica della napoletanità.
1: Sì, io dico sempre ai ragazzi che vengono a Napoli che per capire questa musica, per trovare queste emozioni, queste espressioni, per capire questo senso di stupore, di continua varietà, di continua fantasia e stupore, bisogna conoscere la città, bisogna scoprirla nell'arte, ma anche negli usi e costumi, bisogna osservare, avere mille occhi e girare e vedere cosa succede. Napoli è teatro di strada, basta farsi un giro nei vicoli e osservare, vedere dinamiche di relazioni che poi hanno uno specchio diretto nella musica, o quantomeno nella nostra lettura di questa musica, che vuole rappresentare un calendoscopio della città, dal mio punto di vista. E quindi è proprio un progetto che, benché faccia convergere a Napoli musicisti che vengono d'altrove, a partire dal loro direttore, che napoletano non è di origine, ma diceva De Crescenzo che appunto essere napoletano è un moto dell'anima. Io ne vado,
0: esatto,
1: trovo in questo.
0: E di tutte le persone che mettono il cuore in cima ai propri valori.
1: Grazie, che bello sentire questo, infatti. E io dico sempre questo ai ragazzi, ed è quindi un progetto che non può non nascere a Napoli. Noi con orgoglio cerchiamo di montare tutte le nuove produzioni a Napoli, perché credo che respirare l'aria, sentire, osservare e vivere di questa dimensione aiuta a entrare nello spirito di questa musica. Poi partita, la produzione può partire, può girare in tutto il mondo, si può riprendere ovunque, a quel punto l'imprinting c'è stato, ma vediamo proprio una grande differenza, è proprio reale, nel senso è proprio veramente vero, perché i nostri musicisti sono tutti molto, diciamo, hanno un livello tecnico ovviamente molto avanzato, sono super professionisti, e quindi diciamo questo non è un tema, è proprio trovare insieme.
0: Non a caso prima abbiamo parlato proprio di virtuosismo, quindi cioè sono dei virtuosi.
1: Sì, ma è proprio trovare insieme, respirare alla stessa velocità, trovare insieme lo stesso passo di questa musica, e questo non potrebbe succedere se non a Napoli, dal mio punto di vista.

0: E questo era l'allegro del concerto numero 8 di Francesco Scarlatti. Nell'arco di questo incontro stiamo facendo ascoltare alcuni frammenti tratti appunto dall'album Absolute Partenope, pubblicato proprio oggi dalla Turchini Records. E ringrazio Stefano De Micheli, direttore musicale dei Talenti Vulcanici. Grazie veramente per aver assorbito questo respiro napoletano, quest'aria che Napoli vuole dare, che cerca ancora di trasferire, cerca ancora in qualche modo di essere protagonista. E grazie anche a Federica Castaldo e alla Fondazione Pietà dei Turchini, anche la tradizione, la storia, il Settecento napoletano, che è quello che ha dato vita poi a tutto quello che ancora abbiamo oggi, continua a vivere, e anzi grazie al lavoro anche di ricerca si può scoprire sempre qualcosa di nuovo, riportarlo alla luce e renderlo godibile per tutti noi. Grazie per questo lavoro prezioso che state facendo.
1: Veramente devo ringraziare sia la Fondazione, perché mi ha cambiato la vita 15 anni fa quando io
2: sono stato coinvolto in questo progetto. Quando è nato Talenti Vulcanici avevo già una fortissima passione per Napoli, ovviamente avevo già registrato dischi, mi ero già dedicato a questo repertorio, ma devo dire siamo diventati una grande famiglia, crediamo negli stessi ideali, negli stessi desideri, e insieme in questi anni devo dire siamo riusciti a costruire tanto, e in questo devo dire sono eternamente riconoscente.
0: Grazie, e penso che Federica, che è qui con noi, voglia dirti due parole.
3: Non è stato un caso, Stefano, che la scelta sia caduta su di te, come tu sai. Quindi ti ho studiato molto bene prima di chiamarti, ed è vero, diciamo, tutto quello che avevo intuito poi si è rivelato forse anche ancora più forte, insomma ancora più soddisfacente per certi versi, perché è vero che la sua è proprio una passione a tutto tondo, diciamo, universale per la cultura napoletana, non soltanto per la sua musica. E forse a volte lo sguardo esterno su Napoli è un po', diciamo, distante, aiuta a vederla ancora meglio, perché quando ci sei dentro la sua bellezza, per esempio, a volte viene offuscata dai problemi, dalle difficoltà, eccetera. Invece quando la vedi attraverso l'arte, l'occhio dell'artista, è chiaro che ne cogli proprio l'essenza migliore.
1: Io dico anche che diciamo un progetto come il nostro, proprio nelle difficoltà, diciamo nei momenti di crisi, si hanno gli sforzi maggiori, più creativi, e penso che questo l'abbiamo fatto costruire insieme, lo costruiamo insieme tutti i giorni con le enormi difficoltà e con una grande forza di volontà che ci unisce e ci ha fatto diventare una famiglia. Credo che in condizioni tra virgolette strutturalmente più facili, come magari tanti si trovano ad operare, forse non ci sarebbe uniti così tanti. La difficoltà ha unito, e adesso diciamo che secondo me è una situazione proprio da pionieri, ma anche da estremamente coraggiosi, come siamo noi, che con tutte le difficoltà perseveriamo e con grande idealismo forse ci siamo uniti ancora di più. A volte si dimentica di dirlo, ma ci tenevo oggi, visto che è venuto fuori l'argomento.
0: E chiudendo, quindi possiamo dire che Absolute Partenope non è soltanto un disco, ma è proprio un atto culturale che riafferma il ruolo di Napoli, protagonista dell'arte, della musica e soprattutto del Settecento barocco, di cui, nonostante appunto andiamo sempre più verso le nuove tecnologie, verso il futuro, se ne sente sempre più la necessità anche per ritrovare le nostre radici.

0: E quindi ti aspettiamo qui a Napoli venerdì? Federica, vuoi anticiparci l'appuntamento?
1: Sì, abbiamo deciso, diciamo, di celebrare la nascita di questo disco con un concerto che poi è esso stesso oggetto di una prossima registrazione discografica imminente, che è un progetto nuovo, una nuova produzione che coniuga due giganti della musica, uno è Bach e l'altro è Giovanni Solli, ma che è un contemporaneo tra i più eseguiti attualmente, che appunto si è lasciato ispirare dal talento dei due protagonisti del concerto, che saranno appunto Stefano De Micheli ed Elisa Citterio, che è anche primo violino del disco Absolute Partenope, per scrivere sei interludi che faranno appunto da contrappunto alle sei sonate di Bach. Nel concerto ne saranno eseguite tre e tre naturalmente, nel disco ovviamente ci sarà l'esecuzione integrale, e il concerto prevede anche la partecipazione di una coreografia a cura di Interno 5 con l'ideazione di Antonello Tudisco, che accompagnerà alcune delle esecuzioni con dei, appunto, delle azioni coreografiche affidate a danzatori contemporanei. Quindi è una bella occasione per salutare l'uscita pubblica, diciamo, di questo disco della Turchini Records, il secondo che incidiamo con i Talenti Vulcanici, per poterlo poi anche acquistare fisicamente in sede. E
0: proprio oggi esce su tutte le piattaforme digitali, potete trovarlo, quindi Absolute Partenope.
1: Esattamente. Tra l'altro siamo molto lieti di aver avuto con noi Sergio Fermariello per la copertina, che con grande entusiasmo ci ha affidato una sua opera.
0: Infatti è un oggetto bellissimo, proprio di design, anche il libretto, no, che accompagna il CD è favoloso.
1: Sì, ed è ovviamente frutto di una scelta molto ponderata, di anni e anni di ricerche svolte da Guido Olivieri, che ha restituito al repertorio strumentale una dignità che meritava, perché effettivamente la musica strumentale era molto più mortificata rispetto a quella operistica e vocale, e invece si è appunto scoperto che i compositori di questa musica strumentale veramente hanno segnato proprio uno stile e una cifra identitaria fortissima. Fra l'altro sono storie di vita molto contemporanee, perché noi sappiamo, oggi assistiamo ai viaggi continui dei talenti napoletani che vanno a far fortuna fuori. Questa era una cosa che succedeva anche all'epoca, c'era un grande bisogno di lavoro e una grande domanda, diciamo, di lavoro, e questi strumentisti si mettevano in viaggio ovviamente in condizioni ben diverse da quelle attuali e raggiungevano mete anche molto lontane.
0: Quindi adesso bellissimo anche questa storia e l'importanza anche di riscoprire il Settecento e mantenerlo vivo, e di questo lavoro importantissimo che voi state facendo, che non è solo un lavoro discografico ma, dicevamo, culturale, perché recupera repertori dimenticati, alcuni, come dicevamo all'inizio, eseguiti per la prima volta. Che tipo di dialogo nasce proprio tra questi due mondi così lontani del tempo, e cosa rappresenta Cortocircuito?
2: Sì, io cito Montale, che dice che la storia non è magistra di niente che ci riguardi, non contiene né prima né dopo, parla dunque del presente. Ispirati da questo, da anni noi in fondazione perseguiamo la ricerca di collegare la musica che eseguiamo barocca al contemporaneo, e questo progetto, che è un progetto che vede sul palco me insieme ad Elisa Citterio, mio partner da 20 anni, con cui suono Bach da quando siamo ragazzi insieme, siamo cresciuti insieme, ha visto la sua, come dire, completezza quando, grazie alla generosità di Giovanni Solli, ma che è il compositore italiano più eseguito oggi nel mondo, ha deciso di scrivere e dedicare a noi e regalarci sei interludi che proprio facciano da contrappunto, come diceva proprio Federica prima, alle sei sonate di Bach. Ma è una specie di domino, perché passiamo da un interlude a una sonata con una certa libertà. Noi abbiamo creato la nostra sequenza, ma che è ogni volta differente, quindi ogni volta il cortocircuito che si viene a creare, perché Giovanni ha pensato questa musica per essere, diciamo, relazionata proprio con queste sonate, ma in maniera molto libera, quindi ogni volta è diverso. Ancora abbiamo questo aspetto di sorprese, di meraviglia che lascia la musica, e io aggiungo anche di attualità. Per noi aveva un significato e un proprio mio, diciamo, must, quello di voler far capire che la musica del Settecento, la musica barocca, arriva anche oggi e deve arrivare anche oggi all'uditorio, a chi ascolta. E io dico sempre, soprattutto ai non addetti ai lavori, il più grande complimento. Io, diciamo, il figlio di Federica, Alessandro, che è un cultore di musica, un grande esperto di altri generi di musica, quando lo vedo ai miei concerti, per me è il giudice sempre, io dico sempre il giudice numero uno, io mi rivolgo subito a lui e diciamo in qualche modo il suo sguardo di approvazione per me è importante e lo credo veramente. Quindi vi aspettiamo a Napoli, Santa Caterina, venerdì, un progetto che non poteva non nascere da Napoli e non vedere la paternità in quella che considero la mia casa. Grazie.
0: E noi ti aspettiamo con gioia e ti ringraziamo per tutto il lavoro prezioso che insieme alla Fondazione Pietà di Turchini stai portando avanti ormai da tanti anni. Grazie ancora e a presto, e ti applaudiremo appunto nella chiesa di Santa Caterina da Siena.
2: Grazie, buona giornata.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: don Martino, la scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non so che fare a due, vado con. A forza, vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino, ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino, lo violino dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitto, non voglia mai uscire Don Martino, sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce, vuoi in galera e parla che già fa, sì, dice che la moglie rovo la sa, va? Voi non ti firete nei trecci c'era in bocca, sa? Giù cesse. Hai visto mascalzo che quei fatti? Non lo credete, questo è un assassino. In cielo che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza ho parlato, posso non sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che già fa? E in cielo con pompiera poi sparava? Eh no? Stavo già per lei? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavo già per là, sì, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofettie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li avrete mai le orecchie. Ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza, va signora vostra. Ma io non sono scemo con ma voi, me li schiaffai sotto a tutti e due. E del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare. La colpa è vostra, che stavo di chi? Riuscite via e c'è muscia, Don Martino.
1: Facete piano piano, se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
2: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve ne adunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
1: Dottor, dottor, aspettate, un altro momento ancora, io non vorrei vederla, una cacciata fuori, mettetevela dietro, ecco, così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
2: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermo, levate un po' sti mani, se no vi stiamo qua, signore, tirate in mano.
1: Io mi faccio una cosa, la tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
2: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rita e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signor, io mi sono spicciato, eh.
1: Dottor, dottor.
2: Dici.
1: Il liquido c'è entrato?
2: Sicuramente, ormai è a destinazione.
1: Mi sono sentita fuori.
2: Ah, ma questa è un'impressione.
1: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
2: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
1: Dato.
2: Che è successo?
1: Io più non me la sento. E le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego?
2: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
1: Allora mi c'è entrato.
2: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stumolare.
1: Dottor, dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passato.
2: Signor, io ve l'avviso, qua se termina l'effetto, quando voleva a molo, vi ha ballato minuetta.
1: Però io ho già stringere quei mani qualche affare.
2: Ma perché?
1: Per il dolore.
2: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
1: Qualcosa l'ha già stringere.
2: E stringete, un accidente, la punta del bracciolo, la sedia, o fazzoletta, la veste, un sultanino, la stoffa, lo corpetto, lo pere da pulire, o marmoro, lo cumò.
1: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
2: Mannaggia, sangue sperce, chi va a sporto?
1: Dottor, mi meraviglia, non sta male a sporto.
2: Oh, signor, mi state davvero rovinare.
1: Voi me l'avete detto, stringete che vi pare.

tous centième chez nos bases. Et ma fan amatiade. Ma s'amore non s'arrende, si da pure tutto mondo. Perciò quando notte scende.

0: Così di Giulietta e Romeo ci fanno l'idea che potremmo avere.
1: Ma sta storia se capisce.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: ಅದು ಅದು ಅಕ್ಕ ಓ ಮಮ್ಮಮ್ಮಿ ಓ ಮಮ್ಮಮ್ಮಿ ಓ ಮಮ್ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಲ್ ಅದು ಯಾತವೆನ್ನ ಯಾತವೆನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non ti lascio mai, mai, mai, mai, mai. Prenotona mia, prenotona mia, stiva lì l'angoppo, musso, angoppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Prenotona mia, prenotona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima, forfosissima. Sembri una bambola speciale, che pesa un quintale, che pesa un quintale, ma io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascio mai, mai, mai, mai, mai. Prenotona mia, prenotona mia, stiva lì l'angoppo musso, se sono fatto lungo e grosso, tu t'avessi fa taglia. Prenotona mia, prenotona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa.

me come bussano. Tu dici perché bussano? Per forza una pulsante. Ci amiamo.

0: dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra i vicoli stretti e luci che stanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di bisogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi apriamo una porta, in realtà, che profuma di arte e soprattutto di donna. Lei, tra l'altro, è una voce ed è un'attrice che ha saputo emozionare, che ha attraversato il teatro come una casa, e poi porta con sé lo stesso respiro davanti alla macchina da presa. Insomma, un'artista straordinaria che è passata da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e diamo il benvenuto a Daniela De Vita. Ciao!
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Ciao Fabiola, grazie mille per l'invito.
2: Grazie a te. Niente, io da quando l'ho vista, in realtà è come se ci conoscessimo da tempo.
3: Esatto.
2: Ma in realtà no, non ci siamo mai viste, però capitano, no, queste,
3: sì,
2: connessioni.
3: Esattamente.
2: In realtà è vero, sembra che ci siamo viste e abbiamo vissuto un qualcosa insieme, forse scavando ancora di più magari lo ritroveremo,
3: sì.
2: Perché essendo un po' più, no, della nuova generazione, insomma, siamo più donne, un po' più grandine, di cose ne abbiamo fatte.
3: Esatto.
2: E di cose ne abbiamo fatte, ne abbiamo attraversate, abbiamo sfondato muri, porte, e mi piaceva la cosa, se la vuoi dire anche qui ai microfoni, che raccontavamo,
3: sì,
2: a microfoni spenti delle tue foto bussando alla porta.
3: Esatto.
2: Proprio qui in Rai, cioè è una cosa che anche io ho fatto le peggio, è,
3: sì,
2: proprio quello che ci contraddistingue un po'.
3: Tra l'altro quella è stata la cosa più semplice, perché io sono andata pure a Roma con i mezzi.
2: Aspetta,
3: perché...
2: raccontiamolo,
3: sì,
2: bene, perché
3: allora
2: volevo...
3: io abito vicino alla Rai a Fuorigrotta, e quindi avevo tipo all'incirca 16 anni 15 anni, e volevo in tutti i modi avere un'occasione, e mi presentai qui negli studi Rai bussando appunto giù alla direzione, chiedendo se potessero dare le mie foto al responsabile casting, e diciamo mi dissero che non era possibile. Io però dissi insistentemente di farlo, perché sennò
2: se ne sarebbero
3: pentiti amaramente. E poi insomma non so se poi grazie a questa mia iniziativa poi sono stata chiamata per un piccolo ruolo, poi successivamente per un provino,
2: però le hanno prese queste,
3: esatto,
2: cose.
3: Le
2: stata
3: hanno prese.
2: Convincente.
3: Poi non so come mi hanno pescata, se tramite la mia agente vecchia, e poi alla fine tutte le strade portano a Roma, io dico sempre, se uno c'ha la testa
2: deve
3: dura,
2: arrivare, e se,
3: esatto,
2: soprattutto deve succedere, no, quindi,
3: esatto,
2: in un modo o nell'altro non si sa, lo lasciamo così al caso,
3: sì,
2: però intanto quello che ti sentivi l'hai fatto. Ecco, hai un animo molto determinato, impulsivo e napoletano soprattutto,
3: sì,
2: che ti caratterizza e ti ha permesso, ecco, di valcare anche teatri, palcoscenici e progetti importanti. Ve la faccio conoscere un po' meglio, napoletana classe PPP, è una, non si dice delle donne, l'età, è un'attrice che ha costruito il suo percorso con solide basi teatrali, e infatti prima mi ha regalato una scena meravigliosa che vedrete sui nostri canali social. Mi raccomando, seguite Rai Radio Live Napoli sui nostri social, così oltre a sentire le nostre voci guardate anche i nostri volti e,
3: esatto,
2: i volti degli ospiti che vengono a trovarci. Si forma alla scuola d'arte drammatica e muove i suoi primi passi proprio sul palcoscenico, dove affini uno,
3: sì,
2: stile intenso e autentico. Nel tempo ampli il tuo lavoro tra cinema e televisione, e il grande pubblico ti riconosce e ti conosce oggi per la tua presenza a Un posto al sole, questa fiction secolare, no?
3: Sì.
2: Che quanto è bella una cosa che dura nel tempo, perché,
3: esatto,
2: oggi Un programma nasce e muore, una serie nasce, può durare 2-3 anni e poi muore. Invece solida e presente, Un posto al sole, che è, penso, famiglia per te. Mi racconti un po' questo ingresso, questo personaggio anche?
3: Sì, allora, il mio ingresso è stato, come dire, molto accolto da tutti, dai diversi registi che ci lavorano, dai diversi attori, dalle responsabili degli attori. Insomma, ho avuto veramente una grande accoglienza che mi ha permesso sin da subito di sentirmi a mio agio, perché è facile immaginare che quando si entra in un contesto già rodato si può avere comunque quell'imbarazzo, quella piccola difficoltà iniziale. Invece loro mi hanno accolto, io poi sono arrivata il primo giorno agguerrita, cioè nel senso che ero felicissima, entusiasta, e non vedevo l'ora di immergermi appunto in questo personaggio magnifico che è Stella. E tra l'altro a me piace proprio, come dire, sentirli sulla pelle i personaggi, quindi io già la sera prima, già in macchina,
2: Stella.
3: Sì, io ogni volta che vengo qui a girare il Rai, io già nel reparto trucco mi sento Stella, cioè proprio mi dimentico di Daniela.
2: E questa è la magia del tuo
3: sì,
2: lavoro, no?
3: Cioè, è divertentissimo, ti giuro. Poi, come tu dicevi prima, comunque Un posto al sole è un progetto comunque trentennale, quindi questo, come si può facilmente intuire, che gli attori, gli artisti hanno comunque, come dire, sono soggetti a un lavoro un po' precario, nel senso che oggi fai un film, domani poi puoi farne un altro, poi puoi fermarti un momento, puoi ripartire. Invece in questo caso, se hai un ruolo che in qualche modo dura nel tempo, è anche più stimolante, perché ti senti veramente poi parte di una famiglia, oltre al fatto che è divertentissimo girare con tutti i registi di Un posto al sole, tutti,
2: perché poi cambiano, no? Di puntata
3: cambiano,
2: in puntata,
3: sì.
2: Anche questo è stimolante, no?
3: Esattamente, sì, perché poi comunque ti adegui comunque allo stile di tutti, insomma, è bello perché ti regala proprio quella facilità che ti permette di approcciare veramente al senso del lavoro dell'attore, alla velocità, al memorizzare le scene, a farne tante in un giorno, che sembra chissà che cosa impossibile, invece nella Rai, Un posto al sole, tutto è possibile.
2: Come altri programmi che esistono.
3: Esatto.
2: Tutto è possibile, come nella Rai, come nei programmi e come nei set di questa mamma Rai meravigliosa. E Dani, a proposito di Stella, che mi hai nominato anche prima, insomma, durante la nostra pausa nei corridoi ti hanno chiamato Stella, facciamo una foto, com'è questa? Che reazione hai quando ti associano a un personaggio, al tuo personaggio e non alla Daniela? Cioè, come la vivi? Come un conflitto, con piacere, con familiarità?
3: Sì,
2: non lo so.
3: Diciamo, io sono una persona molto, come dire, sembro molto sfacciata, menefreghista, invece sono molto sensibile. Poi
2: e
3: magari
2: timida.
3: Talvolta timida, sembra assurdo, cioè per chi mi conosce, vabbè, Daniela timida non lo è, invece dipende dai contesti, quindi essendo io un po' anche permalosa, quindi pensavo di prendermela, invece fortunatamente ho la lucidità di capire che comunque è un gioco, è un lavoro ed è finzione, ed è il mio
2: guarda
3: personaggio.
2: Guarda che cosa bella hai detto, è un gioco.
3: Sì, ti giuro,
2: ci rendiamo conto
3: veramente
2: che bella
3: un gioco.
2: Cosa che hai detto, perché
3: esatto.
2: È divertente fare il lavoro che
3: ti giuro,
2: hai sempre amato,
3: è,
2: no?
3: È divertentissimo, cioè quando arrivi a un livello che comunque lo vivi veramente con impegno e professionalità, ma nello stesso tempo con il divertimento, con il sorriso, insomma è gratificante, perché scegliere un lavoro che ci piace veramente, secondo me è la cosa migliore che tutti potremmo fare, insomma.
2: È vero.
3: Poi praticamente succede che su Stella ci sono diversi commenti, tra cui alcuni negativi, alcuni positivi.
2: Allora, intanto tu e Stella vi somigliate?
3: Leggermente, cioè sicuramente io non sono così, come dire, Daniela non è così arrogante, sono molto testarda come Stella, molto passionale come lei, però insomma, cioè, vivo un po' più nel mondo reale, cioè Stella è una maravitosa, come dire, non se ne frega di niente, non ha scrupoli, pensa solo al suo benessere, infatti poi si mette in questa relazione clandestina con Edoardo, che comunque è sposato, c'ha una bambina, insomma, però quello che mi piace di lei, che è anche un po' simile alla mia persona, che comunque è una persona che viene dal nulla, cioè è una persona anche che ha un po' di sofferenze, e questo mi sta veramente molto a cuore, perché io penso che le sofferenze in qualche modo ti formano,
2: lo dice io e lei piangiamo, ho gli occhi lucidi, ecco, a proposito
3: esatto.
2: Di
3: ti formano,
2: sensibilità,
3: ti fortificano e allo stesso tempo ti rendono anche fragili, perché no? Perché poi nel caso di Stella sembra che lei è una donna super forte, ma a me in realtà mi fa tantissima tenerezza, ti giuro, perché comunque non ha genitori, ha solo un fratello e un zio che comunque voglio dire con loro hanno questa banda criminale che fanno le rapine. Quindi questa ragazza, questa giovane donna ha bisogno non solo di un po' di amore, ma di tanto amore, di serenità, però lei è abituata a quel contesto, quindi
2: cioè,
3: non
2: quello conosce,
3: capito, nella sua ignoranza. E quindi questa cosa mi piace tanto, perché io amo tutto ciò che è difficile, tutto ciò che è degrado, cioè a me piacerebbe proprio indagare su tutto ciò che c'è veramente la difficoltà della vita, perché secondo me nella difficoltà tu impari tante cose, cioè capisci tanti sensi e tanti valori, capisci anche perché una persona paradossalmente in maniera completamente assurda può fare determinate azioni.
2: Assolutamente sì, e questo poi ti aiuta d'altro canto anche a preparare, no, il tuo personaggio, ed è anche il lavoro dell'attore che fa principalmente, cioè capire proprio la psicologia e il motivo per il quale si comporta così, a questi atteggiamenti. Prima hai detto è arrogante, ecco, magari io meno, però dietro quell'arroganza magari c'è una fragilità,
3: esatto,
2: c'è una sofferenza che, sì, che butta fuori poi il peggio di te, no? Allora Dani, grazie per questo di questo momento un po' sal sole che ci hai raccontato un po' il tuo personaggio, e vorrei starci ancora in questo contesto, perché comunque per te è fresco e nuovo, lo vivi con entusiasmo, lo sento,
3: sì.
2: E se ci vuoi raccontare qualcosa di particolare per i nostri amici ascoltatori che non conoscono il set, che magari non sanno come è fatto il set, cosa succede di bello ma anche di più pesante magari.
3: Sì, allora diciamo che durante il set succedono tante cose, cioè succede la vita, cioè ad esempio io con Edoardo, con Fiorenzo l'attore, con
2: ma l'hai chiamato come
3: sì, io poi li chiamo, cioè capito, mi immedesimo così, con Elvis Esposito che sarebbe Angelo, il fratello di Stella, ho un rapporto molto amichevole, cioè magari un attimo prima chiacchieriamo di cosa abbiamo cenato la sera prima e l'attimo dopo c'è la scena drammatica o la scena d'amore, o insomma ad esempio mi sono divertita tanto, ti giuro, io auguro a tutti i miei colleghi attori di fare scene d'azione criminali,
2: che belle, cioè un po' di action
3: quando
2: americano.
3: Quando ho fatto la rapina alla villa, cioè io mi misi in auto, volevo correre, mi pensavo di stare nel film Fast and Furious, ti giuro, volevo accelerare, però poi giustamente non potevo farlo, cioè dovevo solo svoltare la curva e fermarmi. Quindi c'è proprio quell'adrenalina che ti gasa, perché comunque come dire, il nostro gruppo è molto dinamico, molto attivo, molto movimentato, soprattutto il personaggio di Stella.
2: E queste... È bello, è bellissimo.
3: Sì, sì. Poi tra l'altro Stella per esempio dice una cosa e se ne va a testa alta, cioè capito, è molto veramente molto dinamica.
2: Parla una volta e basta.
3: Sì, parla e poi se ne va, non vuole sapere niente, cammina dritto, guarda avanti. E questa cosa mi diverte, perché io non è che nella mia vita dico le cose, poi me ne vado e me ne frega di tutto e mi sento così sicura, cioè ho la mia sicurezza, però Stella cioè, ha una sicurezza da vendere.
2: E quindi magari assorbirei qualcosina.
3: Esatto,
2: di lei,
3: secondo me
2: no?
3: I personaggi lasciano sempre un po' qualcosa e ci prendiamo sempre un po' qualcosa.
2: E allora adesso Dani, entriamo un po' nella... e ci tuffiamo, perdonami, nella... Nella tua partenza, nelle tue radici, un po' le origini e un po' quello che eri da bambina e come poi sei cresciuta innamorandoti di questo mestiere e ad oggi facendo l'attrice. Che bambina eri e che ambiente respiravi da piccola?
3: Ero una bambina vivace tantissimo, solare, insomma, soprattutto mi piaceva tantissimo di stare al centro dell'attenzione. Già mi piaceva l'arte a 360 gradi, ballavo, guardavo Nonna la Rai, volevo fare la Spice Girl, mi guardavo addirittura Miss Italia, mi sceglievo io le miss preferite e ti giuro che le indovinavo sempre.
2: Le presentavi?
3: No, vabbè, me le guardavo da casa con un foglio, facevo tipo la giuria, perché io sono sempre stata affascinata dall'arte e dalla bellezza in generale, quindi tutto ciò che è bello e che è arte a me proprio mi attira tanto. Però diciamo questo mio egocentrismo, se così vogliamo chiamarlo, questa mia voglia di stare al centro dell'attenzione è stata molto influenzata dalle mie nonne, in particolare mia nonna paterna e mia nonna materna, che erano entrambe molto più veraci di me, proprio napoletane, doc al 100%, ed erano moltissimo teatrali tutte e due.
2: Meraviglia!
3: Mia nonna materna, se andava al mercatino a fare la spesa, cioè era un teatro vivente, parlava con tutti, anche delle sue fragilità, delle sue insicurezze. Pensa che
2: fantastica
3: semplicità, una donna che non se ne frega di niente, cioè poi solare, chiacchierava veramente. Questa cosa mi piace tantissimo, io non sono così come loro, però mi hanno influenzata tanto in questo. E poi tra l'altro è stata proprio lei, la mia dolce nonna, che ora non c'è più, che mi iscrisse ad un concorso di bellezza, mi chiamò e mi disse: t'ha già iscritti a venire in questo lido di villeggiatura. E quindi insomma andai, mi classificai vincitrice e da lì poi nacque in me la voglia proprio di mettermi in gioco, di sperimentarmi. Ho fatto comunque vari percorsi e mi piaceva proprio sperimentare per capire qual
2: cioè,
3: era la cosa.
2: Cioè non ti metteva paura o
3: no,
2: ansia?
3: No, assolutamente.
2: Anzi, andare in posti che non conoscevi?
3: No, anzi più lo facevo più mi gasavo. Infatti per esempio ti racconto quando facevo i concorsi di bellezza c'erano delle ragazze che avevano l'ansia, ci veniva il mal di pancia.
2: Carine, io mi è capitato anche a me.
3: Mi dispiace
2: di
3: tanto.
2: Sì.
3: E io invece cioè ballavo, ridevo, scherzavo. Cioè per me quello era proprio il mio momento magico in cui potevo essere vista, potevo farmi vedere. Perché diciamo è come se io da piccola non mi sentivo molto vista a 360 gradi. Comunque ho tantissimi zii, insomma una famiglia molto numerosa e insomma un po' di situazioni particolari. E quindi il mio grido al mondo io l'ho trovato in questa strada, tra virgolette, se così vogliamo. Vogliamo
2: bellissima
3: dirla.
2: Come cosa, sì. Sì, ti sei sentita capita, vista,
3: esatto,
2: e,
3: sì.
2: E hai trovato una voce grazie comunque all'arte di farti notare,
3: esatto.
2: Di esserci poi forse.
3: Sì, perché appunto io inizialmente ho fatto delle esperienze come appunto concorsi di bellezza, poi modella, fotomodella, presentatrice, inviata televisiva, però poi a un certo punto ho detto ok, non è questo quello che voglio fare, io voglio recitare, voglio trasmettere le emozioni. Quando poi l'ho capito, insomma, mi sono trasferita a Roma e lì poi è iniziato il percorso vero e proprio.
2: E infatti proprio il momento che ti richiama la scelta, no? Il primo richiamo alla recitazione, c'è stato un momento preciso in cui hai capito che era la tua strada, cioè dopo aver fatto determinate cose hai capito che non era più il tuo posto, no? E la scelta invece del momento chiave qual è stata? Quella che ti ha fatto decidere e dire ok, adesso investo tutta me stessa su questo campo, perché è difficile anche perdersi, perché essendo anche bella, brava a parlare, bella da utilizzare come, utilizzare come immagine, perché lo sappiamo che siamo,
3: certo,
2: anche dei prodotti,
3: assolutamente.
2: Siamo considerati anche tali con i numeri, ai provini, cioè quindi passami il termine. Quando hai capito che dovevi chiudere con tutto quello che era anche arte, però non ti esprimevi bene, non ti sentivi te stessa?
3: Sì, allora c'è stata una scena in particolare dove uno sconosciuto, un amico, non era una persona proprio a me stretta, mi disse soltanto ma tu non recitavi un tempo, e all'epoca ero piccolina, quindi se già recitavo un tempo, cioè
2: a due
3: senso,
2: anni,
3: esatto, cioè non so a quale tempo si riferiva, cioè avevo tipo 20 anni forse. E io dissi sì, effettivamente sì. E lui mi disse perché non hai continuato?
2: Oh. Cioè ti ha aperto
3: questa cosa, proprio, hai ragione, me l'ero dimenticata. Cioè nel senso che magari quando tu sei giovane
2: si
3: ti piacciono tante cose,
2: esatto, sì.
3: Poi comunque devi studiare, vai alla scuola, insomma, cioè ti devi diplomare, almeno un diploma te lo devi prendere. Poi successe che io mi iscrissi all'università, ma non volevo assolutamente, come dire, regalare le mie energie, il mio tempo ad un qualcosa che non mi appagava come la recitazione. E così poi andai a lavorare, insomma mi misi i soldi da parte e mi trasferì a Roma. Tra l'altro quando io mi sono trasferita a Roma io stavo proprio tranquillissima, cioè avevo proprio le idee chiare, sapevo cosa stavo andando a fare, ero felice, semplice, senza né paure e preoccupazioni, senza nemmeno troppe illusioni, cioè sapevo che era un percorso che volevo fare
2: e che si doveva fare, forse,
3: esatto,
2: in un certo
3: sì
2: senso.
3: Sì sì, nel senso, cioè mia mamma, diciamo, quando io lo raccontai ci rimase un po', perché le mamme hanno sempre un po' paura, invece mio padre mi disse io ti dico che non devi andare oggi e domani, io ti dico che dovevi andare ieri,
2: veramente.
3: Diciamo,
2: fantastico.
3: Sì, poi mio padre mi casa tantissimo, cioè per esempio ultimamente mi ha detto il mio sogno è quello che tu sarai protagonista in un film d'azione americano. Bravo papà, adesso sarà anche il mio sogno, mi hai dato una buona idea.
2: Vedi, sono importanti,
3: sì.
2: Il nucleo familiare poi è sempre la forza in realtà,
3: esattamente,
2: no? Di noi essere un po' esplosivi, impulsivi,
3: sì.
2: Travolti anche da mille situazioni, da persone che ti tirano, ti prendono, ti acchiappano, però comunque il punto fermo è quello che poi resta con gli anni e con,
3: certo,
2: il tempo. E invece le difficoltà iniziali, se ci sono state, per te all'inizio è stato più un sogno o più fatica? E qual è stato il primo ostacolo vero che hai incontrato poi?
3: La fatica c'è da ancora prima di iniziare, però è così, come dire, così grande la voglia, il perché, che la fatica non ti costa proprio. Io, diciamo, tutte le difficoltà che ho vissuto, tra virgolette, che magari possono essere difficoltà che vivono tanti giovani che come me si trasferiscono fuori sede per studiare un indirizzo all'università e tutto. Quindi diciamo che per me tutta quella fatica in quel momento non mi pesava.
2: Non c'era sogno, no. Basta.
3: Cioè, pensa che comunque io ho una famiglia che non mi ha potuto sostenere economicamente più di tanto, quindi io facevo veramente tutto da sola. E mio fratello mi chiamava ogni mese e diceva: come fai? Facevo mille lavori, pagavo tutto in ritardo, ti giuro, cose
2: bellissimo, però
3: ce la facevo. E infatti mio padre dice: ma come fai? Perché poi Roma è molto più costosa di Napoli. Adesso non so i prezzi come sono cambiati, saranno sicuramente aumentati.
2: Era molto costosa,
3: esatto, sia
2: eh?
3: A Napoli che a Roma. Però era tutto molto difficile, ma non mi pesava nulla. Cioè, nel senso, ci sono stati momenti in cui mi sono chiusa nella mia stanza e ho pianto, perché comunque l'affanno di voler realizzare qualcosa e la difficoltà in qualche modo ti possono demoralizzare. Però poi tu vai avanti e continui. Cioè, ti possono demoralizzare in quel modo, come anche proprio le fasi della vita. Io non so se ci sono persone che hanno fatto tutto sempre in salita, però la vita, come dire, è un po' un'onda del mare, possono capitare tante cose. E l'importante è saper resistere a questi momenti, tra virgolette,
2: assolutamente, soprattutto reagire, no? Che possono,
3: esatto,
2: durare anche poco, perché essendo giovane, avendo una responsabilità, tutte le responsabilità forse addosso, cioè l'affitto, la camera, il condominio, l'immondizia, la luce, il gas, le cose. E poi essendo giovane, anzi, che hai detto, chapeau, perché comunque ecco, questo ti fa capire quanta fame c'è in una persona, in un artista che vuole raggiungere quell'obiettivo. Cioè, è imparagonabile,
3: sì.
2: Non la puoi decifrare, non la puoi nemmeno vedere, la conosci tu, ce l'hai dentro, ed è la forza che poi ti fa svegliare, ti fa andare avanti,
3: sì.
2: Se tutto a posto si risolve tutto. Ma se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei adesso?
3: Sì, secondo me sì.
2: Sì, l'accendiamo.
3: Sì.
2: L'accendiamo. E grazie Dani per questa prima parte. Ma quale grazie a voi?
3: Ah,
2: dove,
3: okay,
2: scappi, dove,
3: okay,
2: vai? Grazie per questa prima parte molto personale della tua adolescenza. Ci fermiamo solo per un attimo, ma noi torniamo qui a Napoli Senza Confini e vi lascio con Lina Sastri, Alune Napoli. A tra poco.

0: Ed eccoci, siamo rientrate con Daniela De Vita ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e adesso ci tuffiamo insieme in un momento dinamico, carino. Napoli Express, tutta poche fermate, perdonami, e tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti appartiene. Con le tue nonne penso che volavano questi.
1: Ce n'è uno in particolare, diciamo che non si addice alla donna, si addice più all'uomo, però il significato,
0: però
1: proprio
0: ci sentiamo anche uomini.
1: Il significato contraddistingue proprio la mia personalità. Chi smette paura un succo che femmina bella.
0: Nel senso è vero.
1: Che non devi paura di nulla, non devi aver paura di nulla se vuoi fare un qualcosa che non riguarda solo l'uomo donna o il rapporto d'amore tra due persone. E quindi questo è proprio il mio motto. Poi ce ne ho tanti, adesso non me li ricordo. Vediamo
0: mi
1: se
0: piace moltissimo, mi piace moltissimo. Esatto, perché
1: un altro, dimmi, ovviamente.
0: Dimmi. Vai, così io apprendo, perché non ho avuto nonne.
1: Questo può essere banale, questo detto, cioè veramente scontato e conosciutissimo, però per me è importantissimo, cioè faccia tosta gamba e facciamo muretto.
0: Vedi, non la conosco.
1: Non la conosci?
0: No.
1: Ma come, veramente?
0: No. E no, non ci ha avuto i nonni, le nonne, quella fase, quella è importante perché ti insegnano tutte le cose,
1: certo,
0: del passato, i detti, i controdetti, come si cambia, i racconti, le cose.
1: Poi mia nonna mi diceva sempre: bellissimo, i compagni sono fuochi mondani. Adesso inizio.
0: E i compagni?
1: Sono fuochi mondani.
0: Cioè che si appicciano.
1: È che non sempre l'amicizia ti porta qualcosa di buono. Poi ci sono tre dette che ti voglio dire, perché me li diceva sempre mia zia Maria, che diciamo me ne disse uno dietro l'altro, e quando finì l'ultimo disse: vabbè, anzi mo faccio una cosa, io sono quello magro, che mi ha fatto proprio vita, morte e miracolo. Mi disse: nonne, anzi, mentre bella sta in vetrina, brutto son marito. Io all'epoca ero single. Ok, zia.
0: Che l'amica ti fa le scarpe.
1: Esatto. Nonne, anzi, a vecchia da morire, ma giorno va a morire.
0: E due. Vai, terza colpo finale.
1: Nonne, anzi, o primo anno cuore e coro, o secondo anno pure il culo, o terzo anno capo scuro.
0: Bellissima, grande zia Maria.
1: Tra marito
0: e moglie.
1: Vabbè, comunque, diciamo,
0: bellissima,
1: c'è
0: zia
1: tanta
0: Maria.
1: Saggezza.
0: Niente, si deve fare un podcast con tutte queste cose.
1: Sì.
0: Un'idea originalissima, zia Maria. Ti invitiamo qui.
1: Sì, infatti.
0: Invece, Dani, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Sicuramente mio nonno nei giorni di Natale cucinava il capitone. Questo capitone se ne scappa ovunque.
0: Vivo, perché vivo, arrivava vivo.
1: Che poi questo capitone a me non è mai piaciuto.
0: Idem.
1: E tra l'altro, cioè, diciamo, quando io ho vissuto con mia nonna, tra l'altro, che è una ricchezza che io veramente ne sono tantissimo orgogliosa, perché vivere, crescere e nascere con una nonna, ti giuro, è un'esperienza che ti cambia completamente la vita. È una ricchezza assoluta. E quindi in questa casa piena di zii, piena di cugini, e durante i giorni di festa comunque mio nonno e mia nonna litigavano a chi doveva cucinare, e soprattutto litigavano a chi doveva cantare, perché si dovevano esibire a tavola prima del pranzo per fare una canzone, facevano proprio un duetto, però
0: bellissimo.
1: Erano entrambi molto molto, come dire, artistici, quindi insomma
0: che
1: questa
0: meraviglia.
1: Cosa io me la ricordo,
0: c'è un
1: veramente
0: teatro così,
1: sì,
0: a cielo aperto in casa,
1: esatto,
0: tra cucine,
1: esatto, sì,
0: odori, profumi, che bella musica. Mi hai regalato una bellissima immagine. Invece, un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Ci sono tanti piatti un po' più tipici, come, che ne so, spaghetto aglio e olio, spaghetto col pomodorino, le pennette col pomodorino fresco. Però a me il mio piatto preferito, che è proprio semplice, pasta e lenticchie.
0: Ma no,
1: cioè, è semplice, però io da piccola mi piaceva pasta e lenticchie.
0: E poi i legumi fanno bene.
1: Esatto.
0: Guarda, noi anche scorticate le stiamo comprando, le lenticchie.
1: Esatto, decorticate.
0: Decorticate.
1: E poi, se non mi sbaglio, le lenticchie portano anche, come dire, portano ricchezza, giusto?
0: Ricchezza italiana. Soprattutto decorticate, che sono buonissime, assolute. Però no,
1: esatto,
0: la pasta non ce la faccio, Daniela.
1: No, io un piccolo piatto di pasta, ti giuro, con la pasta hanno un sapore che non si spiega. Anche di grano saraceno, come vuoi.
0: No, io di là la regia, la mia Carmen che lavora con me, vi amo, ragazzi. Mi subiscono anche le mie gaffe, però non ce ne fotte.
1: Assolutamente.
0: Allora, invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
1: Vabbè.
0: Un gesto. Il tie. Immaginate.
1: Diciamo, oltre a questo non me ne viene in mente uno.
0: Meglio di quello. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli in uno zaino per partire per un lungo viaggio, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Esatto, perché la prima cosa che mi viene in mente è di portare cose non materiali, ovviamente, perché la cosa materiale può essere solo la macchinetta del caffè. Le cose non materiali, cioè ce le metti nello zaino, restano dentro di te, nella tua mente, tutto ciò che rappresenta Napoli, dall'odore del ragù, dall'odore del caffè, dalla simpatia e l'accoglienza delle persone, dagli estranei. Cioè tu se cammini a Napoli e vai in un bar e vuoi chiacchierare pure di una cosa tua privata, quelli ti ascoltano e ti consigliano pure, cosa che magari in altri
0: consulenze
1: posti...
0: Consulenze gratuite, esatto. A Napoli, mi raccomando. No, è vero,
1: cosa che magari in altri posti non succede, perché spesso comunque questa mia apertura...
0: Ma quante volte tu comunque lavori, giri tanto,
1: certo.
0: No? Quante volte vai in dei posti, in altre regioni e...
1: ti guardano male.
0: E ti cambiano la giornata,
1: sì.
0: Quello semplice sguardo, quella freddezza o quella risposta non avuta.
1: No, ti giuro,
0: o
1: io poi
0: una risposta data in un modo particolare,
1: esatto.
0: Che noi poi essendo empatici abbiamo proprio bisogno, no, di uno scambio di energia.
1: Esattamente, però mi sono resa conto appunto con queste esperienze che il napoletano è una cultura a parte, cioè nel senso non è facile capirlo, cioè per noi l'accoglienza è proprio la base della vita, l'accoglienza, cioè il non giudizio, quindi come dire la semplicità, accogliere qualsiasi cosa. Invece magari vai da un'altra parte, ti guardano in un certo modo perché magari sei un po' più aperta, più vivace, insomma, quindi tutta questa semplicità io la metto nello zaino e la terrò per sempre dentro di me.
0: E non la dobbiamo perdere assolutamente mai. Io ti regalo Roberto Murolo, ti piace? A proposito di odori, di profumi, tazza di caffè. Noi torniamo
1: bellissima.
0: Tra pochissimo.
2: Vorrei sapere perché.

0: E siamo tornate qui io e Daniela De Vita e continua il nostro viaggio di Napoli senza confini e adesso andiamo su un po' sul tuo presente e sul successo, questa parola un po' particolare che andiamo un po' a decifrare insieme. Parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Sono una donna che è molto lucida e consapevole di quello che sta cercando di costruire ed è molto felice di quello che sta cercando di raccogliere, perché nel senso dall'esterno sembra tutto enorme, però io che lo vivo dall'interno per me è un piccolo inizio più concreto, perché vorrei che la mia strada fosse ancora più lunga in salita, insomma.
0: Vai, dobbiamo ambire in alto, sempre esatto. In alto. E invece la parola successo, no? E intanto per te cos'è e come lo identifichi? E soprattutto se ti senti arrivata o devi dimostrare ancora qualcosa?
1: Io non ho molta familiarità con questa parola, tanto è vero che con queste esperienze che io sto vivendo negli ultimi anni, molte persone a me care mi dicono proprio tu stai avendo successo. A me fa piacere che magari...
0: È una parola un po'...
1: Sì, mi fa piacere che pensano questo, però io veramente la vivo con estrema semplicità, le cose belle che mi stanno accadendo. Quindi secondo me il successo non è importante come obiettivo in sé. L'importante è stare bene con se stessi, perché spesso, soprattutto gli artisti, chi vuole ambire a un qualcosa di ambizioso come che sia lo spettacolo o anche un qualsiasi altro tipo di lavoro, scambiano il raggiungimento dell'obiettivo con il successo. Sono due cose completamente diverse. Io queste le ho capite studiando tantissimo, cioè nel senso a me non interessa stare sul red carpet col vestito importante e i fotografi, che poi arriva, perché già mi è arrivato tante volte e fa parte del percorso.
0: Esattamente.
1: Però a me interessa studiare e fare bene tutto quello che a me piace per farlo ancora meglio. Solo così posso crescere. Quindi per me la parola successo, diciamo, l'ho accantonata nel momento in cui ho capito come dovevo costruire questo mio

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

Rieccoci, prontissimi per una nuova settimana di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, oggi lunedì 11 maggio 2026. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana? È stato un weekend particolarmente confusionario dal punto di vista delle temperature del meteo, perché è iniziato con il sole, quindi con delle temperature più primaverili, quasi estive, poi ci sono stati momenti di pioggia, poi momenti in cui il tempo è stato un po' più nuvoloso, insomma si è capito poco, ma in tanti comunque hanno sfruttato questo weekend per fare un giro fuori porta, magari visto che si avvicina, ecco, il periodo estivo e siamo nel pieno della primavera, anche musicale, ed è stato un weekend molto intenso anche dal punto di vista musicale, perché sabato è stato 9 maggio e, come ogni anno, liberato il 9 maggio, ha droppato qualcosa e ha regalato qualcosa ai suoi fan. Parleremo di questo naturalmente in questa puntata, nell'ora di oggi. Vi ricordo che saremo insieme fino alle 16 e poi ieri, domenica 10 maggio, è stata la festa della mamma, quindi tanti auguri in ritardo a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, naturalmente a mia madre, auguri. Oggi parliamo del progetto di Liberato, naturalmente parliamo di altre tante release da Napoli e dintorni che non abbiamo commentato venerdì scorso, perché venerdì c'è stata l'intervista a The Day che potete recuperare in formato podcast su Replay Sound. Parleremo anche dell'album di Saif oggi e di tanti altri progetti che sono stati droppati in queste ore e in questi giorni. Partiamo col percorso musicale prima di entrare nel vivo di questa puntata, e lo facciamo ascoltando proprio l'ultimo singolo estivo di Dedè e Ciccio Merolla,

E noi iniziamo così la settimana, proprio senza stress. Abbiamo ascoltato la grande hit di Dedè e Ciccio Merolla su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, il lunedì, di Around the Naples con me, Silvio Martino. Vi ricordo che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma nella puntata di venerdì scorso, una bellissima intervista. Abbiamo chiacchierato con lui di questo singolo, della collaborazione con Ciccio, del videoclip, della sua musica, di nuovi progetti, di ispirazioni musicali, di musica napoletana e tanto altro. Potete recuperare quella puntata, come tutte le altre, ovviamente, USA Beat in formato podcast su RaiPlay Sound. E visto che venerdì c'è stata l'intervista a Dedè, non abbiamo ascoltato e commentato insieme tutte le release musicali della settimana scorsa, e sono veramente tantissime release che recupereremo in questa puntata e nelle prossime. Partiamo però naturalmente dalla notizia delle notizie per quanto riguarda la scena musicale napoletana dell'ultimo weekend, e cioè il ritorno di Liberato. Regime, c'è la verità, o in quanti stavamo aspettando questo ritorno? Credo tutti. Ritorno che è arrivato già in realtà dalla sera dell'8 maggio, cioè dalle 19:26 di venerdì 8 maggio, data naturalmente simbolica perché il 1926 è l'anno in cui è stato fondato il Napoli, no? La società calcistica del Napoli. Ecco, Liberato è tornato in modo totalmente inedito per lui, perché ha trasmesso in diretta su Rai Radio 2, quindi una rete radiofonica della Rai, la sua Radio Liberato. 47 minuti, praticamente quasi 46 minuti e 49 secondi di programma, si è praticamente impossessato degli studi di Rai Radio 2, così come hanno pubblicato anche sui loro profili social, per appunto far ascoltare la sua Radio Liberato, un progetto che poi è stato pubblicato nelle piattaforme digitali di streaming, ed è un progetto che contiene anche molte sorprese, molti ospiti. C'è Mahmood, c'è Sara Gioielli, c'è Io Sono Un Cane, c'è Calcutta, con cui ha rifatto Mastep Nenna Mo, c'è Fano Altea, ci sono DJ Python e Mode Selector, insomma tanti ospiti musicali, ma non solo, perché ci sono anche voci di artisti, di personaggi del mondo spettacolo napoletani e italiani che hanno partecipato con degli skit e degli interventi all'interno di questo progetto. Ne parliamo tra poco, prima ne ascoltiamo un estratto, uno dei pochi inediti, Liberato, Goodbye.

0: Una rosa, pure con una tua nonna, tenesse sempre lo stesso odore. Radio Liberato.
1: In realtà questa non è Radio Liberato, ma Rai Radio Live Napoli, ma noi stiamo parlando di Radio Liberato, questo bellissimo e molto interessante progetto che ha droppato l'artista napoletano mascherato, quando, se non tra l'8 e il 9 maggio. Lo sapete che ormai, insomma, il 9 maggio è quasi un giorno rosso sul calendario, cioè per i fan di Liberato è un giorno sacro. Sappiamo che ogni anno, che sia un film, che sia un progetto, che sia un singolo, un EP, Liberato regalerà qualcosa appunto ai suoi fan. E parlavamo proprio di questo progetto, del fatto che è stato annunciato attraverso Rai Radio 2 e del fatto che ci siano all'interno di questo nuovo album praticamente non solo artisti, cantanti, ospiti, ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti il disco si apre proprio con un intro che è strumentale e in cui si sente una voce che in tanti hanno ricondotto a quella di Stefano De Martino, che apre proprio il percorso di questo progetto di Radio Liberato. La voce di Stefano De Martino si sentirà anche nell'ultima traccia, la 15ª, che si chiama Vui Facita Scipaz Finale. In questa traccia Stefano, proprio come se stesse conducendo Radio Liberato, dice: torniamo in studio e chiediamo a Liberato quale sia il pezzo che più gli piace performare e fare live ai concerti. Liberato risponde che il suo pezzo preferito da cantare insieme ai suoi fan è Tu mi fai scipaz, e remixa Tu mi fai scipaz facendo Vui mi facita scipaz e nominando tutti i fan club di Liberato che ci sono in Italia e in tutto quanto il mondo, naturalmente pochi dei tantissimi fan club che ha. E in tutto il progetto si segue un filone unico, che è quello di una playlist musicale stile radiofonica. La seconda traccia del disco è Goodbye, che abbiamo ascoltato prima, e la voce che alla fine abbiamo potuto ascoltare è quella di Serena Rossi. Il terzo brano si chiama Napoli Queen ed è un campionamento di Trap Queen di Fetty Wap. Il quarto brano è Into Street con Mahmood. Poi c'è un altro skit, e cioè Alessandro Magno con la voce di Maria Esposito. Poi c'è il sesto brano che è Niente con Sara Gioielli, il quarto Gaiola interpretato da Io sono un cane, l'ottavo brano è Sibilla ed è uno skit recitato da Alberto Angela. Quindi anche Alberto Angela ha preso parte a questo percorso, a questo progetto di Liberato. Il nono brano è Oi Marie, un remix di DJ Phaeton. Il decimo brano Wayo, un remix di Mode Selector. L'undicesimo brano Non ci pensa, un remix di Yusu. Il dodicesimo brano si chiama Maga ed è un dialogo tra Liberato e una donna, una maga appunto. Il tredicesimo brano è Si Tu, il remix di Fano Altea. Il quattordicesimo Me Step Nenna Mo di Calcutta. E poi il disco si chiude, come vi dicevo, con il finale in cui c'è uno skit parlato di Stefano De Martino. Tra poco tiriamo le somme di questo progetto e naturalmente nel frattempo potete scriverci anche cosa ne pensate nei nostri DM dei social. Prima ne ascoltiamo un altro estratto e un altro singolo inedito, Liberato, Napoli Queen.

0: a facce nessuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: I suoni che avete appena sentito non li abbiamo aggiunti noi, ma fanno parte proprio del brano. Abbiamo ascoltato Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, il nuovo progetto dell'artista napoletano mascherato, rilasciato quando, se non tra l'8 e il 9 maggio. Ovviamente il 9 maggio, insomma, è il giorno di Liberato, come ben sappiamo. Allora, cosa possiamo capire da quest'ultimo progetto di Liberato? Innanzitutto ci sorgono diversi dubbi, perché ci sono molti ospiti che non sono musicali. Abbiamo detto Serena Rossi, Maria Esposito, Alberto Angela, e c'è anche Stefano De Martino, quindi sui social, insomma, ci sono tante teorie che vedono Liberato vicino al Festival di Sanremo 2027, magari come ospite, ma credo sia abbastanza presto per parlare di una cosa del genere. Vedremo, ovviamente, e aspetteremo comunicazioni da parte del direttore artistico di Stefano, ma insomma siamo appena a maggio, insomma, mancano un bel po' di mesi. Da questo progetto capiamo che Liberato sorprende sempre i suoi fan, che porta sempre prodotti di un'eccezionale qualità e che ogni anno riesce sempre a inventare qualcosa di nuovo. Cioè, è bellissimo anche il fatto che abbia incluso degli artisti che non fanno parte del mondo musicale, ma che comunque rappresentano Napoli e rappresentano volti diversi della città. Cioè, Napoli è sempre al centro della narrazione di Liberato, e complimenti anche agli artisti non napoletani che hanno partecipato, chi ha fatto i remix, chi ha cantato o ricantato brani come Mahmood, Calcutta, come Mode Selector, come DJ Python, che hanno messo a favore di Liberato la propria arte, il proprio modo di interpretare la musica, adattandosi allo stile dell'artista partenopeo. È strutturato questo progetto proprio come se fosse un programma musicale radiofonico, quindi è una cosa sicuramente che ha sorpreso molto i fan. Complimenti a Liberato, continueremo a parlare di questo progetto anche nelle prossime puntate. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le altre news di oggi. Tra poco ascoltiamo e commentiamo tante altre release da Napoli. Prima Joshua, Colpi di Fulmine.

0: debito.
1: Anche questa è un'altra grande hit. Abbiamo ascoltato Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto americana e secondo me una delle release più interessanti delle ultime settimane. Tra l'altro a produrre questo brano è stato Dead Boy D, un grandissimo e bravissimo producer napoletano. Comunque proseguiamo dopo aver approfondito il progetto di Liberato, di cui parleremo anche nelle prossime puntate. Parliamo di altre release da Napoli di venerdì scorso, in generale insomma della settimana scorsa. Partiamo da Clementino, che è tornato con un nuovo singolo che si chiama Children, un brano prodotto da LDO e che vede la collaborazione di Layeba, un artista senegalese con cui Clementino crea un groove trascinante e percussivo, capace di abbattere le barriere geografiche e culturali attraverso proprio la forza della musica. Un singolo molto interessante che ascoltiamo adesso, Clementino e

One Love, Clementino e Laieba con Children su Rai Radio Rave Napoli, l'ultimo nuovo brano di Clementino, un brano che arriva dopo il grande successo di Grande Anima e credo che anche concettualmente sia un singolo che si lega molto bene a quello che è il concept dell'ultimo disco di Iena White. Infatti in quest'ultimo brano parla proprio di un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato proprio attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini che sono i protagonisti anche del videoclip di questo brano. E in un momento insomma storico, complesso, segnato da incertezze e tensioni, Clementino sceglie di farsi portavoce di un invito all'unione e alla consapevolezza collettiva. Il risultato è un pezzo fresco, crossover che fonde perfettamente l'attitudine urban con una melodia molto allegra, molto solare. È un pezzo che sicuramente segna un'altra evoluzione dello stile musicale di Clemente, che sta dimostrando di saper fare davvero tutto, dal canto al rap, alla R&B, ha delle vibe più reggae, eccetera eccetera. Vede la collaborazione con Laieba e questa collabo si sente tanto anche proprio nello stile del brano, che riprende molto da sonorità ritmate e dall'afrobeat. Complimenti a Clementino, sempre una eccezionale garanzia, e naturalmente complimenti a Laieba. Venerdì scorso è uscito anche un nuovo singolo di LDH7, a proposito di ritmi solari, questo nuovo brano ha tutto il sapore di essere insomma una hit estiva, perché giustamente oggi ci avviciniamo all'estate, si fa sempre più vicina. LDH7 con il loro ultimo singolo, Santa.

0: Santa.
1: Si sente la sinergia artistica tra i due Luca, tra LD e H7. Abbiamo ascoltato Santa, il loro ultimo singolo droppato venerdì scorso, un brano che si candida ad essere una delle hit di quest'estate 2026, perché giustamente siamo anche arrivati all'11 maggio, quindi settimana dopo settimana usciranno tante canzoni che appunto mirano ad essere protagoniste di questa stagione calda dell'anno. Comunque LD e H7 sono tornati con questo singolo dopo il joint album che hanno fatto insieme, che è Poesie Clandestine, e che prende il titolo naturalmente dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo, che aveva già delle vibe molto estive, e sono sicuro che lo ritroveremo anche nelle classifiche delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Complimenti anche ai due Luca per questo brano, per la loro versatilità artistica, per le immagini che riescono a creare all'interno appunto dei loro singoli. Proseguiamo con la musica e poi scopriamo altre release da Napoli, poi naturalmente parleremo anche del nuovo album di Saif.
2: Chiongo a una città che si fa fredda per si perdona. Ciò vengo a terra in fosse, mentre desideri la gente se fanno una cosa. Ciò vengo a faccia pronto per la rivoluzione, io sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché sto giù c'è diventa lione, ma aspetta.

0: 相信。
1: Papá, no te hagas loquito.
2: Cooking soul.

0: Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Leggende Benasere e poi Gue con Lokito su Rai Radio Rave Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around the Naples con me Silvio Martino. Abbiamo da poco superato la metà di questa puntata, vi ricordo che staremo insieme fino alle 16. Nel frattempo buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato del ritorno di Liberato. Tra l'8 e il 9 maggio ha droppato Radio Liberato, abbiamo parlato di questo progetto, degli ospiti all'interno di questo nuovo album che è quasi come se fosse un'ora di programmazione radiofonica in stile Liberato. Poi abbiamo parlato di un altro po' di release musicali da Napoli, abbiamo ascoltato e commentato il nuovo singolo di Clementino, il nuovo brano di LDA e H7. Prima di passare ai dintorni di Napoli parliamo di altri progetti molto interessanti che sono stati rilasciati. Innanzitutto è tornato Luca Notaro con un nuovo brano che arriva a diversi mesi dalla sua ultima release, cioè Canzone Strana. Poi ha droppato un nuovo singolo anche Florinda ed è uscito un nuovo grande progetto da parte di Peppe Sox che si chiama South Star Mixtape Volume 1, un mixtape che contiene ben 17 brani, di cui un paio già editi. In questo mixtape ci sono un bel po' di collaborazioni, c'è Nitro nel secondo brano che si chiama Ancora in Piedi, c'è Neza, c'è il Chapo Junior, c'è Cristian Liguori, Vale Payne, Marco Calone, Aimivi. Rappresenta un progetto molto importante per Peppe Sox. Lo stesso Peppe ha detto sui suoi profili social che ha sempre sognato di fare un album con molte collaborazioni e tutti i featuring sono nati in maniera praticamente spontanea. Ha girato l'Italia, ha incontrato questi artisti e appunto in maniera naturale, spontanea, sono nate le tracce di questo primo capitolo di questa che può diventare una saga di mixtape per Peppe Sox. Nelle prossime puntate ascolteremo diverse delle release di cui abbiamo parlato ora, tra cui il nuovo brano di Florinda, il nuovo singolo di Luca Notaro e diversi estratti appunto da questo mixtape di Peppe Sox. Nel frattempo però tra poco ci spostiamo alla scena musicale italiana, perché dall'Urban è uscito un progetto molto importante venerdì scorso, cioè il disco di Saif. Ascoltiamo prima Rock Quant e Le One, Non è giusto non vale.
1: A me non tengo più aggettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Vendo ma carizza faccio con che sogno longhi sento mille.

Rocco Ante Le One con Non è giusto, non vale su Rai Radio Rave Napoli. Come dicevamo, completeremo il discorso riguardo le tante uscite musicali da Napoli nei prossimi giorni, le prossime puntate di Around Naples. Nel frattempo, ora ci spostiamo da Napoli ai dintorni della città partenopea e della Campania, parlando di altre uscite che sono state molto chiacchierate negli ultimi giorni, soprattutto release di venerdì scorso. E sicuramente l'album più atteso è stato Santissimo, il nuovo album di Saif, nonché il suo primo grande progetto che arriva dopo un EP che è stato di successo, e cioè Se Dio Vuole, che arriva naturalmente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Tu Mi Piaci Tanto e con una grande performance durante la serata delle cover, che ha aperto un po' il pubblico, il grande pubblico, alla musica di Saif. Quindi è un disco che arrivava sicuramente con tantissime aspettative, e un album di cui il rapper italo-tunisino ci sta parlando da un bel po' di tempo a questa parte. Aveva annunciato e lasciato intendere il fatto che stesse arrivando questo progetto già diversi mesi fa con dei freestyle che pubblica periodicamente sui suoi profili social. Prima di ascoltare qualche estratto e iniziare a commentare questo progetto, vi chiedo: l'avete ascoltato? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate, magari attraverso i DM proprio dei nostri profili social. Il disco si apre con il primo brano che si chiama Sex on la Santa, che già ci fa capire il fatto che Saif rapperà all'interno di questo progetto, e il secondo brano è un altro singolo rap in collaborazione con Joelier, quindi c'è sempre la quota napoletana all'interno di ogni album. Questo singolo si chiama Ricordi e secondo me è uno dei più apprezzati, ma anche uno dei migliori di tutta la tracklist. Lo ascoltiamo, Saif e Joelier, Ricordi. Se non sei

0: Quanti ricordi, non mi scordi, quanti note mastonate, le parole vanno all'aria.
1: Due strofe eccezionali, Saif e Juler con Ricordi. Ritorna di nuovo questa tematica del padre nelle strofe e nelle canzoni di Saif.

Santissimo. E come vi dicevo, secondo me il pezzo con Emanuele è tra i migliori di tutto il progetto. Julier fa una grandissima strofa, dimostra per l'ennesima volta che ha contenuti e tanto stile e flow in praticamente tutti i pezzi che fa. Il terzo brano di Santissimo è Salsa Maghreb, un altro singolo che ha un po' una vibe radiofonica, tant'è vero che lo ascolteremo anche più tardi, un pezzo love molto evocative le immagini del testo. Il disco continua con il quarto brano che è No Boutique, che rappresenta il primo grande stacco a livello di suono nella tracklist del progetto, perché il quarto brano è un pezzo effettivamente trap in cui Saif gioca molto con le parole e con i giochi di parole. Il quinto brano è Perché Piango, anche questo secondo me tra i migliori del disco in collaborazione con Kid Yugi. Lo stesso Yugi ha detto che secondo lui Saif in questo brano ha fatto una delle migliori strofe del rap italiano degli ultimi anni. È un pezzo molto introspettivo che il rapper italo-tunisino aveva spoilerato anche sui suoi profili social con un video che aveva pubblicato qualche ora prima della release dell'intero progetto. Il sesto brano è Brazzed in collaborazione con Irissima Serp, e qui c'è un altro cambio di mood, perché questa traccia invece la vedo più adatta ai club e ai trend su TikTok. Il settimo brano è la title track, e cioè Santissimo, un pezzo molto atmosferico, molto evocativo. L'ottavo brano si chiama Parlar d'amore ed è in collaborazione con Bresh. Qui si sente tutta l'ispirazione dal cantautorato genovese, dalla scuola genovese, bravi entrambi, insomma la scuola è quella, d'altronde sono cresciuti con quell'impostazione musicale, quindi è naturale che la sappiano fare molto bene. Il nono brano è Princesa e il decimo è Fizz in collaborazione con Tedua. Questo è uno dei brani più particolari, c'è un beat switch eccezionale e si nota una grande sinergia tra i due rapper. Tra poco commentiamo le altre tracce, ascoltiamo prima un altro estratto da Santissimo, come vi dicevo, Saif, Salsa Maghreb.

Salsa Maghreb. Un altro singolo estratto da Santissimo di Saif, abbiamo ascoltato Salsa Maghreb, stavamo commentando traccia per traccia l'intera tracklist del progetto, poi tiriamo le somme di questo album, eravamo arrivati al 10° brano e c'è Fissi in collaborazione con Tedua, l'11° si chiama Raffaello, un altro brano trap, il 12° è Non c'è, uno dei pezzi più introspettivi dell'intero progetto, il 13° brano si chiama Cosa vuoi da me ed è uscito tra l'altro anche un videoclip molto interessante, cartunato di questo brano, e poi le canzoni dalla 14ª posizione alla 18ª della tracklist sono praticamente tutte già edite, perché c'è Buona Domenica, Tu mi piaci tanto, Mone in collaborazione con Artify Begue, Una Can, e il disco si chiude con Randa Baraonda, che non era stata pubblicata nelle piattaforme digitali ma che comunque abbiamo potuto vedere, ascoltare e vivere attraverso i concerti che ha fatto Saif nei mesi prima del Festival di Sanremo e poi naturalmente anche sul palco del Festival durante la serata delle cover del venerdì. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto devo dire che conosco Saif da tantissimo tempo, lo seguiamo e lo ascoltiamo Around the Naples da un bel po' di mesi a questa parte, sappiamo quanto sia forte, quanto la sua identità sia ben definita e molto forte, e arrivava da un EP molto centrato, e cioè Se Dio vuole, arrivava da un grande Festival di Sanremo, quindi le aspettative

0: aspettative erano sicuramente altissime. Singolarmente i brani rappresentano le tante sfumature artistiche, secondo me, di Saif, ma trovo forse poco coerente la scelta di alcuni brani e il modo in cui è stata costruita la tracklist e il concept del disco, perché trovo che diverse canzoni si distacchino un po' troppo da quelle che le seguono, da quelle che le precedono. I featuring sono sicuramente molto azzeccati e tutti gli ospiti sono entrati nel mood dei brani che aveva costruito appunto Saif. È un disco che ascolteremo sicuramente tanto, pieno di hit, ma probabilmente il concept poteva essere gestito meglio da parte di Saif, cioè potevano esserci più brani centrati nel tema del progetto. In generale un grande album, ripeto, complimenti a Saif e vedremo come maturerà le prossime settimane. Può darsi che questa piccola critica venga smussata col passare del tempo. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate, noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Evils.
1: Non so dove sei, dove sarai, il cielo senza te.

0: mettendo i libretti in palio, a cavallo come al palio. Tedua!
1: Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around Naples con Silvio Martino, prima puntata di questa nuova settimana di maggio. Abbiamo iniziato col piede giusto perché abbiamo parlato del ritorno di Liberato e della sua Radio Liberato, questo nuovo progetto che ha pubblicato con tanti ospiti non solo dal mondo musicale ma anche da altri mondi artistici dello spettacolo da Napoli e dintorni. Poi abbiamo ascoltato e commentato un bel po' di release musicali da Napoli, il nuovo singolo di Clemente, il nuovo brano di LDI H7, abbiamo scoperto altre release e poi abbiamo commentato il nuovo album di Saif, Santissimo, e ne abbiamo ascoltato un paio di estratti. Proseguiremo, continueremo a commentare i nuovi progetti della settimana scorsa anche nelle puntate di domani e dopodomani, insieme ovviamente alle altre rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma. Nel frattempo, prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Venerdì scorso è stato ospite Dedè, potete recuperare la sua intervista in podcast, e questa settimana ci sarà un'altra interessante intervista prima di grandi annunci che faremo a partire dalla prossima settimana. Quindi mi raccomando, restate connessi e seguiteci sui nostri profili social. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

tanti tramonti come quadri d'acquerello e case a file, tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini, con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Non si canta più. Ma che dicono?
1: Dicono che per fare amore mo s'ha da dicere a kiss me, I love you.
0: I love you. Ma che
1: dici? Dicono che c'è una samba, una rumba e il cia cia cia.
0: Il cia cia cia. E poi?
1: Ma quando è innamorata s'hanno passato.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un mondo fatto di urgenza espressiva, fragilità e ricerca di identità. A 5 anni dall'EP Sogni Strani torna con un nuovo lavoro in studio Spina, cantautore della provincia di Salerno che con questo disco ci porta dentro un universo sonoro ruvido, essenziale, con un'estetica che guarda al punk e richiami che arrivano fino al rock anni 70 e ai Velvet Underground di Lou Reed. Il nuovo album si intitola Il mio posto migliore ed è un lavoro che nasce da lontano, da un tempo sospeso come quello della pandemia, quando il pianoforte diventa rifugio, strumento di scoperta e punto di partenza per una scrittura intima e necessaria. Un percorso che prende forma grazie anche all'incontro con Newt e alla produzione condivisa con Stefano Piro. Dentro queste 11 tracce c'è un doppio movimento. Da una parte il racconto personale, l'amore, i rapporti familiari, la scoperta di sé. Dall'altra uno sguardo più ampio su quello che ormai un sentimento diffuso, quasi generazionale, ansia, incertezza, difficoltà a trovare il proprio posto in un mondo che corre troppo e non lascia tregua. Il mio posto migliore è proprio questo, la ricerca di uno spazio in cui potersi riconoscere, senza soccombere al peso delle aspettative e della competizione. Oggi ne parliamo insieme a Spina, ascolteremo alcuni brani del disco e proveremo a entrare ancora più a fondo nel suo percorso artistico e umano. E ci accorgeremo che non appartiene soltanto a lui, ma a molti, molti di noi.

0: facendo. Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma il buio pesto, forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo. Mi sento fuori persona, ma il cambiamento che...
1: Era fuori persona, il brano che apre l'album Il mio posto migliore di Michele Spina, in arte soltanto Spina, che oggi abbiamo qui con noi in studio. Ciao Michele e benvenuto.
2: Ciao Francesca, grazie.
1: Abbiamo detto che in arte ti chiami soltanto Spina. Trovo che sia una scelta veramente perfetta, un cognome che da solo diventa già un'identità artistica. Spina ha una sonorità forte, qualcosa di netto, di deciso. Già nel nome si capisce che il tuo non è un suono che passa, ma la tua è una musica che vuole pungere, risvegliare, restare addosso. Il tuo disco è uscito da poco, il 27 marzo, su tutte le piattaforme digitali. So che sta ottenendo un bel riscontro di pubblico perché è molto attuale, da giovane quale tra l'altro sei, riesci ad entrare subito nell'animo dei ragazzi, ma anche delle persone più adulte, perché tocchi tematiche molto importanti, però senza pesantezza, lo fai guardando al futuro con un certo ottimismo.
2: Ti ringrazio per il giovane, perché sto entrando proprio in quell'età in cui non so se sono ancora piccolo o sto diventando grande, perché ho 28 anni. Ma questo disco l'ho cominciato a scriverlo in pandemia, quindi avevo più o meno 20 anni, 21, 22 anni. Chiaramente da allora ad oggi ho cambiato idea su tante cose, anche nella scelta dei brani fatta insieme a Claudio Gnut e Stefano Piro, che mi hanno prodotto questo disco.
1: Beh, direi che hai iniziato alla grande con due importanti produttori. Come avete scelto i brani da inserire nell'album?
2: Ho cercato di scegliere quelli che più avevano superato la prova del tempo in qualche modo, e infatti sono tutti pezzi a cui sono tanto affezionato e che mi hanno insegnato in qualche modo a sopportare quest'ansia, poi fondamentalmente di cui parlo nel disco, dalla quale secondo me ci si può salvare, ecco, trovando il proprio posto migliore.
1: Ecco, il titolo del tuo album è Il mio posto migliore. Perché hai scelto questo titolo?
2: In realtà è stato del tutto casuale, se devo essere sincero, perché ero con Claudio Gnut in studio, stavamo registrando le voci e gli dicevo: Claudio, io non so come chiamarlo questo disco. E Claudio, che ha un approccio alla vita, alla musica molto libero,
1: sì,
2: molto di pancia e molto di cuore, mi disse semplicemente: ma guarda, ma perché non usi una frase, anziché usare un titolo, usa una frase di una canzone, fai Il mio posto migliore, che è una frase che sta in Plastico Disturbo, che è il singolo. E lui appena disse questa cosa per me fu l'illuminazione, ma la disse con una semplicità così disarmante che disse: ok, abbiamo trovato il titolo. Infatti poi è rimasto quello, e in qualche modo poi ha dato anche la chiave di lettura a tutto il disco, perché è vero, questo disco racconta un po' la mia ricerca del mio posto migliore.
1: Qual è il tuo posto migliore?
2: È la musica, il mio posto migliore. Per quanto possa sembrare banale dirlo, ma non lo è affatto, perché appunto, come dicevamo prima anche, siamo bombardati continuamente da pressioni, da questo senso di competizione, da questo doversi realizzare subito per forza, e avere un posto sicuro, avere una passione, avere qualcosa che ti fa svegliare la mattina e ti fa dire: ok, ho un senso, ho qualcosa per cui sto sveglio, sto attivo, non è scontato. Assolutamente no.
1: E allora prima l'hai nominato Plastico Disturbo, ascoltiamolo. Cioè.

0: Plastico Disturbo di Spina, tratto dall'album Il mio posto migliore. Questo era il singolo che ha anticipato l'uscita del disco. Bellissimo questo titolo, Plastico Disturbo. Come ti è venuto in mente?
1: È stato un mio tentativo, anche se vogliamo un po' infantile, di esorcizzare la depressione, che è stato un qualcosa con cui ho avuto a che fare subito dopo la pandemia. Penso di non essere stato l'unico ad aver subito questo contraccolpo, diciamo.
0: Ma penso tutti quanti, in realtà siamo stati agli arresti domiciliari e quindi soprattutto per voi giovani è stato, io penso, tremendo. Vi hanno rubato veramente un pezzo di vita.
1: Io devo essere sincero, il primo lockdown non l'ho vissuto male, perché comunque in generale, per quanto io mi reputi una persona socievole, mi piace tanto stare da solo, quindi il primo l'ho vissuto un po' come una pausa piacevole. Il secondo mi ha dato una mazzata che ci ho messo un bel po' di tempo per riprendermi.
0: Però poi da questo è nato questo disco, quindi è stato anche un momento di creatività, perché a volte proprio dalla sofferenza, dall'ascoltarsi, nasce poi qualcosa anche di molto bello.
1: Certo, sì, non scrivo quasi mai quando sto bene. È raro, dice, solo nel caso magari in cui sono innamorato, sto bene perché sono innamorato e scrivo, ma se no di solito sono sempre i guai che ti fanno uscire le cose belle, secondo me, o almeno nel mio caso. E Plastico Disturbo è stato un mio, diciamo, modo di esorcizzare appunto un nome giocoso che ho dato a questo momento particolare che ho vissuto, che mi ha insegnato appunto che a volte bisogna scegliere di stare bene, c'è poco da fare, bisogna rimboccarsi le maniche, alzarsi dal letto e fidarsi del vento che ci porta, come dico anche nella canzone, che tante volte non lo sappiamo nemmeno noi dove, ma un senso ce l'ha sempre, secondo me. Io almeno mi fido di lui.
0: E fai benissimo, perché non sempre la vita è gentile con noi, però bisogna trovare in se stessi sempre la forza per affrontarla di petto e andare avanti, e anche sognare, perché i sogni molto spesso danno carica. Tu ti ritieni un sognatore?
1: Direi troppo, mi ritengo troppo un sognatore. Faccio fatica a restare aderente alla realtà, al contrario.
0: Quando sono i momenti in cui di solito scrivi?
1: Allora, prima scrivevo tanto di notte, ultimamente non più, ultimamente la mattina. La mattina è il mio momento proprio magico per mettermi sulla scrivania, col mio quaderno, la mia penna, e mi escono le cose più interessanti. Forse sto facendo grande.
0: O forse hai scoperto soltanto, come si suol dire, che la mattina lo rimbocca.

0: E questo invece era Blue, sempre tratto dall'album Il mio posto migliore di Spina, che è qui con noi in studio. Michele, blu è un colore bellissimo, di solito trasmette serenità, raccoglimento, riflessione. Per te cos'è il blu?
1: Per me il blu è il mare. Innanzitutto, la prima cosa a cui penso è il mare, quindi spazio e calma.
0: In realtà so che questa canzone è nata con un intento diverso dal significato che poi ha assunto successivamente.
1: È stato divertente scoprire questa canzone per me, perché io quando l'ho presentata appunto a Claudio, Newt e Stefano Piro, io l'ho presentata come una canzone d'amore. In realtà poi Stefano Piro disse: guarda che questa secondo me non parla d'amore, questa canzone a me sembra che parli di suicidio. E io poi leggendomi il testo in realtà mi sono reso conto che effettivamente era così.
0: Ma tu l'hai scritta pensando di scrivere una canzone d'amore?
1: Sì, in modo totalmente inconsapevole, sì.
0: Ma perché provavi dentro di te una sofferenza grande?
1: Sì, è perfettamente coerente, diciamo, con quello che stavo vivendo in quel periodo là. E per me questo è un po' anche il bello della scrittura. Le canzoni, io lo dico sempre, io imparo me stesso certe volte dalle cose che scrivo, perché sembra quasi che poi con gli anni acquistano un senso diverso. Non lo so, è come se ci fosse davvero un piccolo me che mi racconta che cosa mi succederà e tante volte mi dà pure la soluzione.
0: E poi è bello che le canzoni diano messaggi diversi a seconda di chi lo ascolta. Ciascuno può trovare la propria storia dentro quella canzone, può trovare anche un messaggio, un racconto diverso. E forse quello che tu stesso non avevi sentito mentre lo scrivevi l'hanno sentito gli altri, anche se poi amare follemente è sempre un po' anche morire dentro, perché vuol dire rinunciare a se stessi per l'altro, anche se il vero amore non dovrebbe essere così. Però molto spesso quando uno è proprio perso, quando si dice non so, sono completamente perso d'amore, e in realtà a volte succede così, che uno si smarrisce, e a volte la propria insicurezza ti fa vivere questo senso di precarietà rispetto alla vita. Tu vivi nella provincia di Salerno, quindi comunque sei a stretto contatto vicino al mare. Che cosa rappresenta per te il mare?
1: Allora, io ho tanta paura del mare, se devo essere sincero. Sì, qualcosa che mi ha fatto sempre paura, ma che mi ha sempre tanto tanto affascinato allo stesso tempo.
0: Misterioso, il mare racchiude tante cose.
1: Beh sì, assolutamente sì. Non ho una grande familiarità con il mare, non sono un grande nuotatore, non sono un grande sportivo in generale, devo dire la verità, quindi me lo vivo più seduto magari sulla spiaggia a fumarmi una sigaretta, a guardare l'orizzonte. Mi piace più viverlo così che da protagonista, ma è molto interessante come spunto, come paesaggio, come suggestione.
0: Diciamo è una partenza, un luogo di viaggio, un viaggio che può essere reale o appunto soltanto mentale, una ricerca dell'orizzonte,
1: sì,
0: su cui spaziare.
1: Nel mio caso molto più mentale.
0: Senso di libertà.

0: E questa invece era glassa. Bellissimo questo titolo che sa quasi di zucchero, di qualcosa di caramelloso. Come nasce questo brano?
1: Questa è davvero una canzone d'amore, per esempio, ma racconta un amore di quello che si vive al liceo, di quello che si vive quando, appunto, quando si ha 20 anni. E infatti nella canzone io poi alla fine parlo di universo, di stelle, lo racconto in questo modo qua, proprio perché lo vedevo e lo vedo tuttora, anche se è estremamente affascinante, estremamente coinvolgente, ma anche pieno di insidie, potenzialmente fatale, come dicevamo anche prima. E Glass è il titolo perché volevo chiamarlo Galassia, ma mi sembrava brutto e ho pensato Glass è più bello. Chiamiamolo Glass.
0: Bellissimo, perché dà appunto questo senso di anche di dolcezza e, come dici tu, si adatta benissimo a un amore giovanile, quel senso zuccheroso, no? Tu quindi vivi un po' l'amore in maniera tormentata, come lo vivi di solito? Lo vivi come un momento di gioia o con paura?
1: Nel momento in cui ho scritto il disco era assolutamente vissuto in modo tormentato. Con paura no, perché sono sempre stato abbastanza incosciente sui sentimenti.
0: Quindi non hai paura di metterti in gioco?
1: No, non ho mai avuto paura, ma ho sempre pagato le conseguenze di averlo fatto, questo sì. Oggi no, oggi devo dire la verità, ho imparato ad amare anche... ho sentito un'intervista di Battiato che diceva questa cosa, che amare senza pretendere nulla in cambio.
0: È la vera essenza dell'amore, anzi forse è l'unica forma vera d'amore che esista.
1: È così, credo di averlo capito adesso, non ho più paura di innamorarmi, non ho... neanche paura delle conseguenze in realtà, perché arriva secondo me un momento in cui si smette di proiettare se stessi nell'altra persona, ma si comincia ad apprezzare davvero chi si ha di fronte. Allora a quel punto io penso che poi le cose succedono in modo naturale. Se succedono così, bene. Se non succedono, appunto, arriva anche quella maturità per lasciare andare e lasciare correre senza farne troppi drammi.
0: Penso che se uno non si lasci veramente andare, non abbia il coraggio anche di innamorarsi, si perda gran parte delle emozioni della vita, che sono poi le più belle, quelle anche che poi portano a momenti di grande creatività, come nel tuo caso. Parlavamo di creatività, qual è il momento in cui hai sentito fortemente in te il desiderio di diventare musicista, di scrivere canzoni? Quando si è scoccata questa scintilla?
1: Non me lo ricordo. Allora, io sono nato in una famiglia di musicisti. Mio nonno suonava, mia zia insegnava, insegna tuttora pianoforte e chitarra, e aveva questa scuola di musica quando ero piccolo, ma non ho mai voluto studiare musica con mia zia perché entravamo in contrasto, perché lei voleva farmi giustamente fare il solfeggio, le cose, e io non avevo assolutamente la testa di farlo, per cui ho cominciato da autodidatta, ma fin da subito. Per esempio, mia mamma mi racconta un aneddoto molto divertente, che quando ero piccolo piangevo perché dicevo: mamma, io poi dovrò partire in tour e ti dovrò lasciare. E piangevo per questa cosa qua, e oggi che sta per partire veramente, devo dire la verità, non piango, anzi sono contento, ed è contenta pure
0: sì,
1: lei.
0: E certo, si è realizzato un sogno, quindi sì. È solamente qualcosa per cui gioire.
1: Sì, assolutamente sì.

0: E questa invece era Via Limiti di Spina. Se parliamo di genere, Michele, come definiresti la tua musica?
1: Questa è una bellissima domanda.
0: È stata un po' avvicinata al punk, ai Velvet Underground di Lou Reed?
1: Allora, quello è il mio faro. Vengo da là, non ho assolutamente né la presunzione né di paragonarmi a un dio come Lou Reed, ma come approccio mi sento molto vicino a quello. Nel senso, come libertà, non mi chiedo mai che cosa voglio fare prima di farlo. Come dicevo anche prima, è la canzone che poi mi dice dove vuole andare e io sono veramente a quel punto solo un mezzo tramite il quale appunto lei cresce e diventa quello che deve diventare. Insomma.
0: Le tue fonti di ispirazione?
1: Banalmente la mia quotidianità, i miei problemi, le mie gioie, le mie paure, le mie domande, le mie risposte, insomma, come dicevo prima, io scrivo di me, ma perché conosco me e posso scrivere di me ed è quello che, diciamo, mi accende l'esigenza di farlo. E poi chiaramente è sempre bello vedere che qualcun altro si rivede in quello che io posso scrivere, appunto, e questo sicuramente mi fa sentire meno solo nelle paure, nelle ansie, e anche un po' più utile in un certo senso, magari, ecco, quello che ho vissuto io può servire a qualcun altro, ben venga.
0: Hai avuto riscontri dai tuoi ascoltatori che si sono ritrovati appunto nei tuoi testi, ti hanno scritto?
1: Sì, mi sto commuovendo tantissimo in questi giorni, proprio perché sì, mi sta arrivando tanto affetto dai miei amici, ma anche da persone in realtà che appunto mi hanno scoperto ora grazie a questo disco. Non parliamo chiaramente di numeri esorbitanti, perché non è quello il mio caso, ma per me questo è già un qualcosa che non avrei mai immaginato e di cui sono talmente felice che non posso che esserne veramente tanto tanto orgoglioso e contento.
0: E quando scrivi una canzone, a chi è che la fai ascoltare per prima?
1: C'ho un amico al quale chiedo sempre consigli, perché è uno che mi dice la verità, so che mi dice la verità, so che se fa schifo mi dice che fa schifo, se gli piace mi dice perché. E poi alla mia ragazza anche, sempre per lo stesso motivo direi. Sai, è facile quando fai ascoltare una tua canzone a qualcuno, è bella, la cosa più facile da dire è quella. Poi è difficile trovare invece qualcuno che ti sappia dare quell'input che appunto poi magari te la fa sviluppare. E in fase di scrittura, quando ho bisogno di confrontarmi, chiaramente ho bisogno di qualcuno che mi apra la testa su altre possibilità.
2: E Giuda, baciami sulle labbra.

0: davanti a uguale.
1: E questo invece era Tuono, tratto dall'album Il mio posto migliore di Spina. Ma Tuono non è quello che precede la pioggia che potremmo immaginarci, ma bensì c'è là un significato nascosto. Qual è, Michele?
2: Allora, Tuono nasce da questo gioco di parole che appunto mi venne molto spontaneo in scrittura, che è tu o no. Fondamentalmente l'idea di partenza è quella di chiedere a me, bambino, sto diventando l'adulto che volevi tu o no? E poi leggendo Tuono ho detto Tuono, bello, insomma i titoli a me escono sempre un po' in modo particolare.
1: Però sempre calzante ed efficace, direi.
2: Questa canzone però scava molto profondamente dentro di me. Nel momento in cui ho scritto questo pezzo ho fatto i conti con un problema che dovevo assolutamente risolvere, perché poi arriva un momento, diciamo, della vita secondo me in cui sei a quel bivio che o diventi quella cosa là oppure cambi strada e appunto, come dicevamo all'inizio, ti rimbocchi le maniche, rifai tutto da capo e ti prendi appunto la responsabilità di riscrivere il tuo futuro. E questa canzone per me è stata un po' questo, ossia mi sono chiesto, volevo essere questo? La risposta è stata no, sono tornato indietro e ho cercato di andare altrove.
1: Oggi quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
2: Il mio sogno nel cassetto oggi è trovare una serenità, trovare un equilibrio. Il mio sogno nel cassetto è che la mia vita mi piaccia. Questo è il mio sogno nel cassetto.
1: Ma Michele, come dicevi all'inizio del nostro incontro, farsi piacere la propria vita è anche un atto di volontà, cioè proprio una disposizione d'animo. Nei tuoi brani, infatti, anche se sottolinei i problemi generazionali, da quelli strettamente personali, legati alla scoperta di se stessi, all'amore, ai problemi familiari, poi spazi fino a toccare quelle problematiche che investono tutta la società, il mondo moderno, quello che corre sempre, ansia, incertezza sul futuro, depressione, di cui abbiamo parlato prima, però alla fine direi che il tuo approccio alla vita è fondamentalmente ottimista, cioè pieno di speranze sul futuro e soprattutto sulla voglia di costruire un proprio futuro migliore.
2: Assolutamente sì, ma questo è appunto il risultato di un percorso che ho fatto con me stesso, di cui queste canzoni sono proprio la testimonianza. Infatti non mi è mai successo di essere così contento di un lavoro, di rivedermi così tanto in un lavoro, e su questo voglio ringraziare di nuovo, e non smetterò mai di farlo, Claudio Gnut e Stefano Piro, che mi hanno letteralmente proprio raccolto e buttato in pista, mi hanno
1: cosa ti hanno insegnato, su cosa avete lavorato soprattutto?
2: In realtà il loro approccio non è stato mai io ti insegno e tu impari, per quanto mi riguarda, anzi loro sono stati grandiosi nel capire esattamente quali fossero le mie potenzialità latenti, quali fossero le mie debolezze, le mie fragilità, ma anche i miei punti di forza, e non hanno fatto altro che nel tempo farmi capire come interpretarle, come gestirle, come usarle a mio favore sia nella musica che nella vita, perché poi la verità è che oltre ad avermi, diciamo, indirizzato nella musica, inevitabilmente mi hanno anche aiutato tanto a livello personale. Loro, come tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare questo progetto. A questo proposito vorrei ringraziare anche Antonella Altilio, che ha curato tutta la parte grafica di questo lavoro, che per me, devo dire la verità, tornando un po' al discorso dei social, per me era un grande problema questo prima dell'uscita. Grazie a lei siamo riusciti a trovare anche una coerenza visiva. Appunto dico, questo lavoro, finora almeno artisticamente, è quello di cui sono più felice, perché mi rappresenta, mi vedo e come dicevi tu vedo anche la speranza che è uscita fuori proprio grazie a questo lavoro, quindi una presa di consapevolezza, una presa di coscienza di cui sono felice, di cui mi prendo il merito, ma di cui do il merito anche a chi mi è stato vicino.
1: So che questo progetto diventerà presto anche live, che lo porterai in giro in tour.
2: Sì, assolutamente sì, tra l'altro il primo tour della mia vita, sono felicissimo, non vedo l'ora. Sarà uno showcase organizzato dall'etichetta ad est dell'Equatore con la direzione artistica di Gnut. Faremo queste date con Sean Albain, che è un altro cantautore dell'etichetta diretta ad est dell'Equatore, che uscirà con il suo primo disco anche, e quindi ci faremo queste prime date primaverili insieme, e poi insomma andrà avanti sicuramente anche a livello solista, ma per questo giro sono contento di farlo con lui.
1: Vogliamo già citare alcune date, che poi chiaramente per ricordarle andrete a vedere direttamente le sue pagine social. Ricordiamo
2: Spinascalle, un po' difficile, mi avevano consigliato.
1: Quindi Spinas con la S finale, Calle.
2: Esatto. Partiamo il 29 a Calcinato, a Brescia, Puota la Pizza. Poi saremo il 30 aprile all'Off Topic a Torino. Il 1 maggio un secret concert a Cuneo, di cui non possiamo svelare la location, e il 2 maggio a Germi a Milano. Poi il 7 saremo a Napoli al Mamamoo, l'8 maggio sempre a Marea a Salerno, e chiuderemo questo giro primaverile il 9 maggio al Gran Caffè Trezza a Teggiano, che è casa mia.
1: Quindi ricordiamo, a Napoli il 7 maggio.
2: Napoli 7 maggio al Mamamoo.
1: Perfetto, e noi ti aspettiamo perché ti verremo ad applaudire, felicissimi e curiosissimi di vedere cosa provi quando stai su un palco.
2: Quello è il mio posto migliore. Sì, assolutamente sì. Sì.
1: Lì ti passano tutte le ansie, tutte le paure.
2: Là mi sento me stesso, ma non per una questione di protagonismo, non perché senta l'attenzione delle persone, ma proprio sento di essere unito con la mia musica, con le mie canzoni, o la chitarra in mano, il pianoforte sotto le dita, il microfono, non so spiegarlo.
1: È la tua dimensione giusta, sì. Anche secondo me lo scambio di energie tra chi suona e il pubblico, che crea sicuramente un'atmosfera un po' magica, e uno ne fa tesoro per trovare sempre l'energia per andare avanti nel migliore dei modi.
2: Assolutamente sì, che poi penso sia la parte più bella di questo lavoro, quella del live, perché è lì poi che si creano i contatti umani con il pubblico, con gli addetti ai lavori. È proprio il punto di tutta la situazione, è quel momento là, secondo me.
1: E noi ti auguriamo tantissimo successo, che questo tuo disco possa entrare in tutte le case, che possano riconoscersi nei tuoi testi, nella tua musica. Il 7 saremo tutti ad applaudirti, e chiudiamo questa carrellata un po' anche dei brani che abbiamo fatto ascoltare del tuo disco. Sono 11 tracce e noi ne abbiamo fatti ascoltare 6. Cosa vuoi ancora farci sentire?
2: Beh, io direi di chiudere con Senza Amore.
1: Senza Amore. Senza Amore, Spina, tratto dall'album Il mio posto migliore. Grazie di essere stato qui con noi.
2: Grazie Francesca, grazie.
0: Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento, ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

0: Diretta Live.
1: Oggi Diretta Live non finisce qui, anzi voltiamo pagina e dedichiamo un altro capitolo agli amanti della musica classica, perché qui, sempre a Diretta Live, con me Francesca Silvestre, parliamo di un progetto che riporta alla luce una pagina straordinaria della storia musicale europea. Il nuovo album Absolute Partenope, pubblicato dalla Fondazione Pietà dei Turchini, uscito proprio oggi su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Stiamo parlando di un viaggio nel cuore del Settecento napoletano tra virtuosismo, innovazione e una sorprendente modernità, con musiche di compositori come Angelo Ragazzi, Emanuele Barbella, Nicola Matteis J.R., Francesco Scarlatti e Nicola Antonio Giacinto Porpora. Si tratta di un lavoro che non è solo discografico, ma è anche culturale, perché recupera repertori dimenticati, alcuni eseguiti oggi per la prima volta in epoca contemporanea, restituendo a Napoli il suo ruolo centrale nel panorama musicale europeo. Ne parliamo con la presidente della Fondazione Pietà dei Turchini, Federica Castaldo. Buongiorno Federica, benvenuta. Partiamo da Absolute Partenope. Che tipo di progetto è e qual è la sua anima più profonda?
2: Absolute Partenope è il progetto che nasce con la volontà di realizzare un disco di brani strumentali, poiché avevamo già affrontato molto repertorio vocale e sapevamo che c'era sicuramente qualcosa da dire e di importante su questo aspetto. Ci siamo confrontati con Guido Olivieri, che è uno dei maggiori esperti mondiali di musica strumentale napoletana del 6-700, insegna storia della musica ad Austin in Texas, è uno di quei cervelli napoletani andati fuori da molto tempo, ma che ha continuato negli anni a fare ricerche negli archivi, nelle biblioteche, nei fondi specializzati per rintracciare storie che erano completamente sommerse. Sono storie interessanti perché, oltre diciamo alle musiche, vengono fuori proprio delle dinamiche, delle traiettorie, delle storie che raccontano un sistema proprio anche sociale e professionale di quel mondo musicale in quel momento storico.

0: La Fondazione Pietà dei Turchini è oggi un punto di riferimento internazionale. A tal proposito si è parlato proprio di ecosistema culturale. Come si costruisce quello dei Turchini?
1: È un ecosistema nel senso che è un progetto fortemente collegiale, è un progetto senza prime parti. Siamo tutti, come dire, competenti in qualcosa ed è l'unione, la combinazione, l'incastro, l'ibridazione fra competenze diverse che ha reso oggi la Fondazione quello che è. È un ecosistema anche perché ha degli spazi che insistono su dei territori e quindi si riverbera tutto anche all'esterno della fondazione. La fondazione irradia anche all'esterno il lavoro che fa, anche diciamo incidendo proprio sulla qualità della vita di un quartiere, banalmente, anche con le persone che magari non vengono direttamente ai concerti ma che risentono e vivono i benefici delle attività che noi svolgiamo. E poi soprattutto è un progetto che mette a sistema una serie diciamo di azioni, dalla ricerca alla formazione, alla restituzione al pubblico, alla divulgazione, alla ricostruzione.

0: qualificazione anche degli spazi, quindi come dire sono tanti anelli che si congiungono l'uno con l'altro e creano poi un disegno unitario.
1: Ed è proprio su questo lavoro di ricostruzione musicale vogliamo coinvolgere anche chi questo disco lo ha diretto e suonato, e con noi infatti in collegamento telefonico il direttore musicale dei Talenti Vulcanici, Stefano De Micheli. Ciao Stefano, benvenuto.
2: Piacere, grazie.
1: Ci senti?
2: Grazie agli spettatori, sì, molto bene.
1: Allora sappiamo che sei a Torino, che è una splendida giornata, energia positiva che trasmettete anche in questo album. Qual è stata la sfida principale nel riportare in vita queste partiture?
2: Un manoscritto parla sempre e vanno riscoperte le storie che ci sono dietro. Io dico sempre che si cerca sempre di fare una seduta spiritica col compositore per cercare di leggere il segno e quello che rimane dietro le note che ci ha lasciato. La musica napoletana è sempre piena di effetti a sorpresa, di stupore, così come la città non lascia mai nulla in ciclo di routine. Continui colpi di scena, contrasti, armonie inusitate, una melodiosità trasmessa all'ennesima potenza in maniera quasi lancinante, e così come questo effetto di stupore e di meraviglia che i viaggiatori descrivono quando arrivavano in Italia nel famoso Grand Tour, nel viaggio in Italia. Per me ogni volta che apro una nuova partitura in questo repertorio è sempre una scoperta continua.
1: Voi siete riusciti a mettere insieme pagine di straordinaria complessità tecnica e forza espressiva. Che tipo di suono avete cercato per restituire l'identità del Settecento napoletano?
2: Noi suoniamo con strumenti originali, quindi con gli strumenti che storicamente venivano utilizzati dai musicisti in quel periodo storico, dunque corde in budello, archi, che sono copie di quelli che venivano utilizzati all'epoca, che hanno quindi caratteristiche costruttive diverse. L'arco più ricurvo balza in maniera più leggiadra, tutto per restituire l'articolazione e quello che c'è nel segno del compositore dietro le note. Questo programma si caratterizza dalla scelta di pagine virtuosistiche che vogliono mettere in luce il virtuosismo sotteso nel repertorio strumentale napoletano del Settecento. Tutti conoscono la musica vocale, che ha fatto di Napoli un marchio di fabbrica in tutto il mondo all'epoca e ancora oggi, e anche nel repertorio strumentale, sebbene minore in termini di quantità ma non in termini di qualità, che possiamo ritrovare tutte queste caratteristiche che hanno reso Napoli celebre e immediatamente riconoscibile all'epoca. I compositori che abbiamo scelto in questo album hanno tutti portato il nome di Napoli all'estero, in Europa all'epoca. Angelo Ragazzi era violinista a Vienna, alla Cappella Imperiale, così come Francesco Scarlatti, zio del più celebre Domenico, e Nicola Matteis Junior, che è figlio del più famoso Nicola Matteis, entrambi attivi a Vienna, mentre il padre lo era a Londra. Nicola Porpora invece a Londra era diventato una star e rivaleggiava con Handel, e Barbella anche ha viaggiato in Inghilterra, tanto che Barney nel suo viaggio musicale in Italia lo cita come un grande virtuoso ma anche un po' folle. Infatti tutta questa stravaganza estrema emerge a chiare lettere nella sua musica. In questo vediamo il titolo del nostro album, Absolute Partenope, vuole proprio richiamare questa napoletanità al 100%, questa spremuta di un concentrato di caratteri napoletani in ogni nota che compone questo album.

0: E alcuni dei brani sono proposti in prima esecuzione in epoca contemporanea.
1: Sì, per esempio la trio sonata di Nicola Matteis, che è molto particolare, non è mai stata eseguita, frutto del lavoro di ricerca di Guido Olivieri, che ha firmato il programma per noi, insieme alle scelte che abbiamo compiuto insieme. Nicola Matteis Junior è un compositore molto poco conosciuto. Questa sonata ha la particolarità incredibile di essere estremamente libera nella forma. È una trio sonata, quindi una sonata per due violini e basso continuo, un protagonista appunto due violini, che all'epoca avevano una forma molto chiara, per forma intendo un numero di movimenti, la struttura, e questo invece richiama la Francia. All'epoca i legami storici tra Napoli e la Francia sono noti, ma è la prima volta che vedo in un ambito musicale una così grande libertà. Sono sette movimenti, chiaramente si richiama la suite, ma mescolando quello che succedeva in Francia a quello che succedeva a Napoli. Abbiamo per esempio una sarabande, scritta sarabande proprio alla francese nel titolo, che è proprio un brano francese, infatti noi l'abbiamo restituita con ornamenti, con uno stile, diciamo, una prassi tipica della Francia del periodo. E si chiude invece questa sonata con una delle più celebri e iconiche forme musicali napoletane, una tarantella. Quindi passiamo a distanza di poche pagine da Parigi a Napoli senza soluzioni di continuità, all'interno di una stessa pagina, completamente inedita, veramente un pezzo incredibile da riscoprire.
0: È bellissimo questo ponte che si crea e che rende Napoli centrale in questa dimensione mitteleuropea. Il progetto coinvolge i Talenti Vulcanici, di cui Le Maestro è appunto il direttore, un ensemble di giovanissimi artisti che sono nati proprio in seno alla Fondazione Pietà dei Torchini. Che ruolo hanno le nuove generazioni in questo percorso?
1: Beh, per noi da sempre l'attenzione ai giovani è stata una cifra stilistica, a partire da quando nel 2011 fondammo l'orchestra grazie alla lungimiranza di Federica Castaldo e Marco Rossi, che mi hanno invitato come direttore musicale, con questa intenzione di dare valore, ma responsabilizzare, far tesoro dei talenti giovanili che potevamo disporre a Napoli, o che potevamo far convergere a Napoli come una sorta di diaspora, quello che un po' succedeva all'epoca, dove Napoli diventava un polo culturale che attraeva talenti e menti. Così è nato il nostro gruppo, e poi Napoli non dimentica ed è fedele ai propri talenti e alle persone che collaborano con noi, e quindi abbiamo poi fatto tesoro di quello che abbiamo creato, delle persone che orgogliosamente adesso lavorano in tutta Europa, nei gruppi più importanti, e noi non ne siamo gelosi, ne siamo anzi orgogliosi, quindi continuano a collaborare con noi, e abbiamo, diciamo, creato un'orchestra stabile, il cui zoccolo duro sono proprio i giovani o diversamente giovani che comunque ormai da 2011 collaborano con noi. Io ogni volta che scendo a Napoli, oppure regolarmente mi vengono anche inviati a Torino dove mi trovo, ascolto cantanti ma anche musicisti e tra le file dei nostri leggi continuamente in ogni produzione potete scorgere sempre qualche volto nuovo che dà freschezza e fa divertire anche tutti noi, dire, avere sempre energia con persone nuove.
0: Appunto, Talenti Vulcanici, e c'è ancora sul territorio napoletano questa energia vulcanica che si trasmette in tutte le arti, ma soprattutto nella musica, che è un po' caratteristica della napoletanità.
1: Sì, io dico sempre ai ragazzi che vengono a Napoli che per capire questa musica, per provare queste emozioni, queste espressioni, per capire questo senso di stupore, di continua varietà, di continua fantasia e stupore, bisogna conoscere la città, bisogna scoprirla nell'arte, ma anche negli usi e costumi, bisogna osservare, avere mille occhi e girare e vedere cosa succede. Napoli è teatro di strada, basta farsi un giro nei vicoli e osservare, vedere dinamiche di relazioni che poi hanno uno specchio diretto nella musica, o quantomeno nella nostra lettura di questa musica, che vuole rappresentare un calendoscopio della città, dal mio punto di vista. E quindi è proprio un progetto che, benché faccia convergere a Napoli musicisti che vengono d'altrove, a partire dal loro direttore, che napoletano non è di origine, ma diceva De Crescenzo che appunto essere napoletano è un moto dell'anima. Io ne vado,
0: esatto,
1: trovo in questo.
0: E di tutte le persone che mettono il cuore in cima ai propri valori.
1: Grazie, che bello sentire questo, infatti. E io dico sempre questo ai ragazzi, ed è quindi un progetto che non può non nascere a Napoli. Noi con orgoglio cerchiamo di montare tutte le nuove produzioni a Napoli, perché credo che respirare l'aria, sentire, osservare e vivere di questa dimensione aiuta a entrare nello spirito di questa musica. Poi partita, la produzione può partire, può girare in tutto il mondo, si può riprendere ovunque. A quel punto l'imprinting c'è stato, ma vediamo proprio una grande differenza, è proprio reale, nel senso è proprio veramente vero, perché i nostri musicisti sono tutti molto, diciamo, hanno un livello tecnico ovviamente molto avanzato, sono super professionisti, e quindi diciamo questo non è un tema, è proprio trovare insieme.
0: Non a caso prima abbiamo parlato proprio di virtuosismo, quindi cioè sono dei virtuosi.
1: Sì, ma è proprio trovare insieme, respirare alla stessa velocità, trovare insieme lo stesso passo di questa musica, e questo non potrebbe succedere se non a Napoli, dal mio punto di vista.

0: E questo era l'allegro del concerto numero 8 di Francesco Scarlatti. Nell'arco di questo incontro stiamo facendo ascoltare alcuni frammenti tratti appunto dall'album Absolute Partenope, pubblicato proprio oggi dalla Turchini Records. E ringrazio Stefano De Micheli, direttore musicale dei Talenti Vulcanici. Grazie veramente per aver assorbito questo respiro napoletano, quest'aria che Napoli vuole dare, che cerca ancora di trasferire, cerca ancora in qualche modo di essere protagonista. E grazie anche a Federica Castaldo e alla Fondazione Pietà dei Turchini, anche la tradizione, la storia, il Settecento napoletano, che è quello che ha dato vita poi a tutto quello che ancora abbiamo oggi, continua a vivere, e anzi grazie al lavoro anche di ricerca si può scoprire sempre qualcosa di nuovo, riportarlo alla luce e renderlo godibile per tutti noi. Grazie per questo lavoro prezioso che state facendo.
1: Veramente devo ringraziare sia la Fondazione, perché mi ha cambiato la vita 15 anni fa quando io
2: sono stato coinvolto in questo progetto. Quando è nato Talenti Vulcanici avevo già una fortissima passione per Napoli, ovviamente avevo già registrato dischi, mi ero già dedicato a questo repertorio, ma devo dire siamo diventati una grande famiglia, crediamo negli stessi ideali, abbiamo gli stessi desideri, e insieme in questi anni devo dire siamo riusciti a costruire tanto, e in questo devo dire sono eternamente riconoscente.
0: Grazie, e penso che Federica, che è qui con noi, voglia dirti due parole.
3: Non è stato un caso, Stefano, che la scelta sia caduta su di te, come tu sai. Quindi ti ho studiato molto bene prima di chiamarti, ed è vero, diciamo, tutto quello che avevo intuito poi si è rivelato forse anche ancora più forte, insomma ancora più soddisfacente per certi versi, perché è vero che la sua è proprio una passione a tutto tondo, diciamo, universale per la cultura napoletana, non soltanto per la sua musica. E forse a volte lo sguardo esterno su Napoli è un po', diciamo, distante, aiuta a vederla ancora meglio, perché quando ci sei dentro la sua bellezza, per esempio, a volte viene offuscata dai problemi, dalle difficoltà, eccetera. Invece quando la vedi attraverso l'arte, l'occhio dell'artista, è chiaro che ne cogli proprio l'essenza migliore.
1: Io dico anche che diciamo un progetto come il nostro, proprio nelle difficoltà, diciamo nei momenti di crisi, si hanno gli sforzi maggiori, più creativi, e penso che questo l'abbiamo fatto costruire insieme, lo costruiamo insieme tutti i giorni con le enormi difficoltà e con una grande forza di volontà che ci unisce e ci ha fatto diventare una famiglia. Credo che in condizioni tra virgolette strutturalmente più facili, come magari tanti si trovano ad operare, forse non ci sarebbe uniti così tanti. La difficoltà ha unito, e adesso diciamo che secondo me è una situazione proprio da pionieri, ma anche da estremamente coraggiosi, come siamo noi, che con tutte le difficoltà perseveriamo e con grande idealismo forse ci siamo uniti ancora di più. A volte si dimentica di dirlo, ma ci tenevo oggi, visto che è venuto fuori l'argomento.
0: E chiudendo, quindi possiamo dire che Absolute Partenope non è soltanto un disco, ma è proprio un atto culturale che riafferma il ruolo di Napoli, protagonista dell'arte, della musica e soprattutto del Settecento barocco, di cui, nonostante appunto andiamo sempre più verso le nuove tecnologie, verso il futuro, se ne sente sempre più la necessità anche per ritrovare le nostre radici.

0: E quindi ti aspettiamo qui a Napoli venerdì? Federica, vuoi anticiparci l'appuntamento?
1: Sì, abbiamo deciso, diciamo, di celebrare la nascita di questo disco con un concerto che poi è esso stesso oggetto di una prossima registrazione discografica imminente, che è un progetto nuovo, una nuova produzione che coniuga due giganti della musica. Uno è Bach e l'altro è Giovanni Solli, ma che è un contemporaneo tra i più eseguiti attualmente, che appunto si è lasciato ispirare dal talento dei due protagonisti del concerto, che saranno appunto Stefano De Micheli ed Elisa Citterio, che è anche primo violino del disco Absolute Partenope, per scrivere sei interludi che faranno appunto da contrappunto alle sei sonate di Bach. Nel concerto ne saranno eseguite tre e tre, naturalmente. Nel disco ovviamente ci sarà l'esecuzione integrale, e il concerto prevede anche la partecipazione di una coreografia a cura di Interno 5 con l'ideazione di Antonello Tudisco, che accompagnerà alcune delle esecuzioni con dei, appunto, delle azioni coreografiche affidate a danzatori contemporanei. Quindi è una bella occasione per salutare l'uscita pubblica, diciamo, di questo disco della Turchini Records, il secondo che incidiamo con i Talenti Vulcanici, per poterlo poi anche acquistare fisicamente in sede. E
0: proprio oggi esce su tutte le piattaforme digitali, potete trovarlo, quindi Absolute Partenope.
1: Esattamente. Tra l'altro siamo molto lieti di aver avuto con noi Sergio Firmariello per la copertina, che con grande entusiasmo ci ha affidato una sua opera.
0: Infatti è un oggetto bellissimo, proprio di design, anche il libretto, no, che accompagna il CD è favoloso.
1: Sì. Ed è ovviamente frutto di una scelta molto ponderata, di anni e anni di ricerche svolte da Guido Olivieri, che ha restituito al repertorio strumentale una dignità che meritava, perché effettivamente la musica strumentale era molto più mortificata rispetto a quella operistica e vocale, e invece si è appunto scoperto che i compositori di questa musica strumentale veramente hanno segnato proprio uno stile e una cifra identitaria fortissima. Fra l'altro sono storie di vita molto contemporanee, perché noi sappiamo, oggi assistiamo ai viaggi continui dei talenti napoletani che vanno a far fortuna fuori. Questa era una cosa che succedeva anche all'epoca, c'era un grande bisogno di lavoro e una grande domanda, diciamo, di lavoro, e questi strumentisti si mettevano in viaggio, ovviamente in condizioni ben diverse da quelle attuali, e raggiungevano mete anche molto lontane.
0: Quindi adesso bellissimo anche questa storia, e l'importanza anche di riscoprire il Settecento e mantenerlo vivo, e di questo lavoro importantissimo che voi state facendo, che non è solo un lavoro discografico ma, dicevamo, culturale, perché recupera repertori dimenticati, alcuni, come dicevamo all'inizio, eseguiti per la prima volta. Che tipo di dialogo nasce proprio tra questi due mondi così lontani del tempo, e cosa rappresenta Cortocircuito?
2: Sì, io cito Montale, che dice che la storia non è magistra di niente che ci riguardi, non contiene né prima né dopo, parla dunque del presente. Ispirati da questo, da anni noi in fondazione perseguiamo la ricerca di collegare la musica che eseguiamo barocca al contemporaneo, e questo progetto che è un progetto che vede sul palco me insieme ad Elisa Citterio, mio partner da 20 anni, con cui suono Bach da quando siamo ragazzi insieme, siamo cresciuti insieme, ha visto la sua, come dire, completezza quando, grazie alla generosità di Giovanni Solli, ma che è il compositore italiano più eseguito oggi nel mondo, ha deciso di scrivere e dedicare a noi e regalarci sei interludi che proprio facciano da contrappunto, come diceva proprio Federica prima, alle sei sonate di Bach. Ma è una specie di domino, perché passiamo da un interlude a una sonata con una certa libertà. Noi abbiamo creato la nostra sequenza, ma che è ogni volta differente, quindi ogni volta il cortocircuito che si viene a creare, perché Giovanni ha pensato questa musica per essere, diciamo, relazionata proprio con queste sonate, ma in maniera molto libera, quindi ogni volta è diverso. Ancora abbiamo questo aspetto di sorprese, di meraviglia che lascia la musica, e io aggiungo anche di attualità. Per noi aveva un significato e un proprio mio, diciamo, must, quello di voler far capire che la musica del Settecento, la musica barocca, arriva anche oggi e deve arrivare anche oggi all'uditorio che ascolta. E io dico sempre, soprattutto ai non addetti ai lavori, il più grande complimento. Io, diciamo, il figlio di Federica, Alessandro, che è un cultore di musica, un grande esperto di altri generi di musica, quando lo vedo ai miei concerti, per me è il giudice sempre, io dico sempre il giudice numero uno, io mi rivolgo subito a lui e diciamo in qualche modo il suo sguardo di approvazione per me è importante e lo credo veramente. Quindi vi aspettiamo a Napoli, Santa Caterina, venerdì, un progetto che non poteva non nascere da Napoli e non vedere la paternità in quella che considero la mia casa. Grazie.
0: E noi ti aspettiamo con gioia e ti ringraziamo per tutto il lavoro prezioso che insieme alla Fondazione Pietà di Turchini stai portando avanti ormai da tanti anni. Grazie ancora e a presto, e ti applaudiremo appunto nella chiesa di Santa Caterina da Siena.
2: Grazie, buona giornata.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
3: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Sai quanta volte sono tornata a casa con l'ansia rintallana, mia delusione ancora in perdente. Sai quanta volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te.

che sta canzone si mietti, che sta canzone è tutte lacrime caruto quando a notte non passava. Sono lui che era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore con me nuost. Che sta canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mie semmane che lo padre a dignità e si fa rispettare. Io salce casi tuo preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non le arde volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferito, pure che le indà l'orgoglio, le sanate tu. Io posso cancellare 40 anni la vita mia, ma non potesse più far meno di te.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

non so che posso fa. Cucchi, ma già vediamo. C'è chi nasce fortuna e si trastulla. Chi suona di due mezze maniche rinda culla. Ma so, crisciù, sento vivero. Stongo prima viare una lanterna a mano. E più lì, e più là. E stonga senza campo, ognuno progredisce. Credito, mi credo, e più lì, e più là. Ma vedi, poppa in campo, ci pensano gli smemorati? No, ma in realtà, ci pensano i sotterrati? No.

la banderlana. Pirulì, pirulà, ti stonga dentata. E gli altri fanno i milioni, che vengono con il giornale. Ehi, che pagina memoriale. E a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare, chi può pensare, chi ci può pensare? Pirulì, pirulà, ma così non può durare. Pirulì.

0: Io mi chiamo Scamorza Loriggio, mi appresento, eccomi qua. Faccio il gioco di prestigio per mangiare. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, che sparescono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena la madassa sombroglia, la mia sposa si arrabbia un coniglio e con tutta la famiglia se vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi di prestigio, Scamorza Luigi, come li fa? Ma. E perciò se l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato, qualche giorno ma la fila, ma la squaglia, sparisce Scamorza e fornisce magno. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che staccia su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Quanti soldi lo dice Scamorza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di uscire che sparescene e accomparescene, o che anch'io, o Salomino, non so vuole mi trovare. Poi sta la padrona di casa, che dava 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba non vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi di prestigio, Scamorza Luigi, come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonna, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosco e che staccio su lì, pilolò, pilolò, pilolì. Ed ora, signor signore, vado a seguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutto, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che faccio su lì.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiori a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava, di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ha fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia ed il rem, cusala che fa ben nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa, ci vuole anche una discreta pretesa per

con un salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

figliola, che bellezza, catene, catene, ma non dici quanta volta, un pensiero te viene, poi si a te te manca voce, che la come da fa per capire, dimmi che te può dare, se te può dire, se non ti senti parlare, amma bella, volte mano, cerca in mezzo e l'abbraccia, vassala, vassala, vassala, vassala, resta dell'ora, 2 ore a vassà.

Faceți, dar stai pe numai să mă arăt pe uimii și să vom arăta. Sta figliola, non si sa che tene, vodottore che è un'amica, sta venendo, ma ven, chi la trasse, tocca, tasta, voto dice, capisce, ma lì, sta figliola si sa, capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, volta in mano, cerca i pezzi e l'abbraccia, va sala, va sala, va sala, va sala, resta da un'ora, due ore.

0: Siete da aspetta non penso ma era per lui mi sa va maradà, sa va maradà.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
4: Non mi fare più niente, steso con quegli occhi lucidi e con le luci spente, sul cuore mi hai lasciato.
5: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.

Ben trovati, benvenuti, eccoci qui con un nuovo appuntamento di Napoli Underground, è la puntata numero 26 della seconda stagione. Qui su Rai Radio Live Napoli, io sono Gianluca Polverari, insieme per una bella ora, in diretta il lunedì dalle ore 21 alle 22 e in replica il giovedì sempre al medesimo orario. Chiaramente c'è anche il podcast, trovate tutte le puntate di Napoli Underground sulla sezione proprio podcast del nostro sito Rai Radio Live Napoli all'interno del grande portale di Rai Play Sound. Oggi puntata che presenterà alcune novità discografiche fresche di stampa e poi anche una bella intervista con un bravo cantautore partenopeo. Lui si chiama Edoardo De Felice, è uscito con il suo album In ogni giorno vissuto. Se vi piace un po' il cantautorato italiano ispirato un po' alla fine degli anni 70, primi 80, potreste trovare molto intrigante la proposta del, ripeto, nostro ospite odierno. Mi potete contattare attraverso i canali social, Instagram e Facebook di Rai Radio Live Napoli e anche i miei personali, Gianluca Polverari. Bene, allora io direi subito di iniziare con il primo brano. Lei è Nziria, artista diciamo nata a Ravenna ma di origine partenopea, tant'è vero che canta proprio in napoletano. Lei si è distinta con un esordio ormai di 3 anni fa dove l'elettronica si commissionava proprio a un cantato molto sentito, melodico e drammatico, su basi però anche dubstep, e ora ritorna con un nuovo singolo in attesa dell'album. L'album si chiamerà Sisma, sarà pubblicato il 26 giugno. Lei si ispira un po' a Baria, alla Chelela, ma anche a cose un po' più commerciali tipo Gigi D'Agostino, almeno dice così, Tullia Benedicta, perché questo è il vero nome di Nziria. E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare con un brano che è proprio quello che anticipa il suo secondo disco, si intitola Angelico per Nziria, primo brano per quest'oggi nella scaletta di Napoli Underground.

C'è chi l'ha paragonata a una versione al femminile di Liberato. Ebbene sì, quindi lei è Nziria, un'artista che piace, ha una proposta musicale decisamente valida e quindi assolutamente consigliato l'ascolto di questa musicista, una musicista che adesso uscirà dal 26 giugno con il suo nuovo album, un disco decisamente contaminato da varie strutture elettroniche, quelle che possono essere dubstep ma anche un pochino più commerciali nell'ambito di una certa techno house. Bene, da lei ha invece una formazione napoletana che è uscita proprio con il suo album di recente, uno dei nomi più celebri appunto usciti dalla città partenopea. In realtà loro sono di base a Berlino, ma poi hanno anche la loro ulteriore base operativa a Napoli, anche perché si circondano poi di tanti musicisti che sono di area campana. E tra l'altro qualche settimana fa abbiamo fatto un approfondimento proprio sulle varie realtà, sui vari musicisti e i loro vari progetti che ruotano intorno a Inu Genea. Sì, perché sto parlando di loro e del disco appena uscito, People of the Moon, un disco che ricalca un po', per sommi capi, le atmosfere un pochino più mediterranee del precedente disco, Bar Mediterraneo. Sì, perché il primo album di Nu Genea, quando si chiamavano Nu Guinea, aveva proprio un'impalcatura che si basava sul suono della Napoli di fine 70, primi 80, di Tullio d'Episcopo, di Pino Daniele, ma anche Tony Esposito e artisti simili. Ora invece la band, già dal secondo disco, ha aperto le sue sonorità anche a contaminazioni più world, soprattutto dal mondo africano, in questo caso anche dal mondo brasiliano. Ci sono elementi di bossa nova nel nuovo disco People of the Moon, tra l'altro lavoro ricco di ospiti. C'è per esempio il cantautore Tom Misch, c'è Maria José Hiergo, c'è la Fabiana Martone, che insomma già aveva partecipato nel primo disco del gruppo, c'è l'artista libanese Celina Tic, spero di dirlo bene, e c'è anche un percussionista brasiliano quale Gabriel Prado. E allora è anche un disco dove si canta in più lingue, perché troviamo l'arabo, lo spagnolo, l'inglese, il portoghese e chiaramente il napoletano, come in questa Ma tu che buo. Loro sono in Nu Genea.

Ma tu che vuoi, questa la canzone dei Nugenea che oggi ho scelto da People of the Moon, il loro nuovo album. Beh, i Nugenea sono ormai un gruppo affermato a livello internazionale, come già ho avuto modo di dire. I loro dischi, almeno quelli precedenti, li ho visti veramente in varie parti, almeno d'Europa, ed è una band sicuramente dal respiro internazionale. Personalmente rimango molto legato ancora al primo lavoro, a Nuova Napoli, dove c'era appunto quella sonorità molto più, ecco, radicata sul territorio e soprattutto sulla sua storia di fine 70 primi 80. Adesso la band si muove idealmente proprio partendo dal porto di Napoli verso il Mediterraneo, andando in Africa, poi facendo un bel giro arrivando fino in Brasile, quindi contaminando i suoni in questo modo. Tra i musicisti che sono coinvolti all'interno della band dei Nugenea c'è anche Pietro Sant'Angelo, che abbiamo già ascoltato una settimana fa con il suo progetto PS5, due settimane fa, abbiamo pescato qualcosa dal suo vecchio lavoro. Ora uscirà con un nuovo EP il 25 di maggio. PS5 sta per Pietro Sant'Angelo Quintet, e qui troviamo elementi di musica world, jazz, percussioni. Lui tra l'altro suona non solo con i Nugenea e con questo progetto, ma in passato anche con gli Slivovitz, con i Fitness Forever, con Bassolino, insomma un musicista poliedrico e più che mai impegnato. E allora, ripeto, questo nuovo EP uscirà il 25 maggio, noi ascoltiamo un'anticipazione con la traccia dal titolo Pirrica, PS5, ossia Pietro Sant'Angelo Quintet.

Oh, bene, questo è un brano che si intitola Pirrica dall'album, o meglio dall'EP che uscirà il 25 di maggio, intitolato Baccanali per il Pietro Sant'Angelo Quintet, IPS5. Quindi, tre brani, tre novità, da prima Anziria, il singolo che anticipa il suo secondo album che sarà pubblicato il 26 giugno, poi Nugenea, invece People of the Moon uscito di recente, e poi Baccanali e Pio il 25 maggio, e questo era un brano che ci è stato permesso di essere suonato così, come una sorta di anticipazione. Invece è uscito il 17 di aprile questo nuovo lavoro di Edoardo De Felice. L'album si intitola In ogni giorno vissuto. Lui è un cantautore che pubblica per l'etichetta di Nando Misuraca la Suono Libero Music, un cantautore che, come dice anche il comunicato stampa stesso, e che posso confermare, ecco, si ispira molto a cantautori italiani degli anni di fine 70, primi 80, soprattutto a certe strutture vicine a Lucio Battisti, a Lucio Dalla, ma soprattutto a Enzo Carella, che è un cantautore ritornato in auge per fortuna negli ultimi anni, caduto nel dimenticatoio per tanto tempo, invece poi tutti i suoi dischi sono stati ristampati ed è oggetto di grande revival. Edoardo De Felice, quindi, lo avremo tra poco ospite per raccontare di questo suo disco e della sua carriera. Intanto ci ascoltiamo una canzone che prende il titolo di Amore Unilaterale. Lui è Edoardo De Felice e tra poco con noi al telefono.

0: amore unilaterale per quel che riguarda il nostro ospite odierno. Lui si chiama Eduardo De Felice, classe 1981, appunto da Napoli, ed è con noi qui su Napoli Underground. Ciao Eduardo, ci sei?
1: Ciao Gianluca, buonasera a tutti.
0: Buonasera, benvenuto e bentrovato. Allora, è uscito questo tuo disco, diciamo, a metà aprile, il 17, per la Suono Libero Music. È il tuo quarto album, insomma, se la cronaca è giusta, è così, confermi?
1: Sì, sì, confermo, è il quarto album.
0: Quarto album che è, insomma, un bel capitolo di cantautorato, bello nelle parole ma anche bello nei suoni. Come dicevo, ci sono alcuni riferimenti, questa è una mia impressione, è confermato anche da quello che è il comunicato stampa che accompagna il disco, dove viene tirato in ballo da una parte Lucio Battisti, dall'altra Enzo Carella, che è appunto un cantautore che per fortuna è rivalutato negli ultimi anni, ma insomma poi c'è anche il tuo tocco assolutamente personale. E allora parliamo intanto, partendo dalla realtà più contemporanea, questo In ogni giorno vissuto, questo titolo, ecco, quasi un pensiero a vivere con intensità il quotidiano. Spesso il tempo ci sfugge via, soprattutto più si cresce in età e più il tempo sembra scappare, quindi magari è fondamentale viversi bene minuto per minuto. Ma tu cosa invece volevi intendere con questo titolo?
1: Allora, prima di tutto sì, sono d'accordo con te assolutamente con ciò che hai detto. E quello che volevo intendere, diciamo che il titolo è nato per un motivo particolare, ovvero c'è un brano all'interno del disco che si chiama proprio così, In ogni giorno vissuto, che parla poi tra l'altro di una storia d'amore tra due persone. Però questo titolo a un certo punto ho cominciato a vederlo proprio giusto per quest'album, perché in ogni giorno vissuto appunto non è soltanto la storia d'amore che continua e si alimenta in ogni giorno, ma è anche appunto questo disco che nasce da molto lontano ed è un po', insomma, tutto quello che c'è dentro, tutto quello che sono, anche tutta la mia esperienza che ho acquisito nel corso degli anni. C'è molto di me in questo disco, assolutamente. E quindi mi piaceva questa idea di richiamare questo titolo e quindi di chiamarlo In ogni giorno vissuto.
0: Assolutamente, anche perché ecco, la tua carriera nasce già dalla metà degli anni 2000, insomma, almeno è iniziato in quel periodo lì. Nel 2004, ecco, un tuo brano è stato selezionato anche qui a Mamma Rai, quando c'era una trasmissione che si chiamava Demo, che dava spazio proprio a tante realtà underground e indipendenti italiane, che era condotta appunto da Renato Marengo e Michel Pergolani. Poi insomma nel 2014 è arrivato il tuo primo EP e poi i due album del 2018 e il 2020 che sono stati prodotti insomma anche qui da un musicista molto esperto che è Newt. Poi c'è nel 2024 Ai confini dei sogni, prodotto da Alessandro Innaro, e poi si arriva a questo nuovo capitolo dove ecco anche le sonorità, come abbiamo ascoltato in questo brano, si hanno il pop ma anche del funk al loro interno. Uno stile che è molto presente in tante produzioni, quello del funk che vengono da Napoli. Ne abbiamo avuto anche un assaggio prima nella scaletta che ho suonato.
1: Sì, sì, sì, no, sono assolutamente d'accordo. E anche perché sono molto battistiano io. Sono nato proprio con i dischi di Battisti. E diciamo che da Battisti nel corso degli anni e della mia produzione ho cercato sempre di attingere qualcosa. Anche perché Battisti è poliedrico, se vogliamo, da questo punto di vista, perché ogni suo album era diverso dall'altro, quindi è riuscito a fare pop, funk, rock, è riuscito a fare veramente a viaggiare in ogni stile. E diciamo che in questo periodo ero molto fissato, se vogliamo così dire, con certi tipi di sonorità, che sono quelle sonorità che poi vengono un po' dalla metà degli anni 70, ovvero ad esempio quelle di il contrabbasso, la batteria, eccetera, ad esempio, come album. Sì. E mi piaceva appunto dare questo groove, se vogliamo, a determinati brani che, devo dire la verità, già quando nacquero tanti e tanti anni fa, avevano al loro interno questo potenziale. solo che adesso, appunto, come ti dicevo prima, con l'esperienza acquisita sono riuscito a tirare fuori proprio quell'anima funk che avevo in mente. Poi naturalmente io nasco con i dischi di Battisti, ma non so se dire essendo napoletano o meno, però comunque amo Pino Daniele,
0: certo.
1: Per dire, e quindi
0: un altro che del funk faceva ottimo lavoro, insomma.
1: Sì, assolutamente. Per questo, quindi, senza contare anche lo stesso Lucio Dalla, che in molti suoi lavori comunque è andato nel funk.
0: Sì, quindi
1: sì, assolutamente, diciamo, è questo lo schieramento, diciamo così.
0: Ed è un disco che ha dei momenti sicuramente molto ritmati, poi c'è anche qualche ballata, qualche passaggio più riflessivo, ed è un lavoro che ha coinvolto anche svariati musicisti. Allora ecco, chi è che ha prodotto l'album e chi è che ti ha accompagnato?
1: Allora, l'album l'ho prodotto io, mi sono cimentato per la prima volta nelle vesti di produttore.
0: Quindi hai un po'
1: Dopo.
0: allungato l'occhio nei dischi precedenti per vedere come si faceva e poi adesso hai sperimentato tu.
1: Sì, assolutamente. Ma infatti ti dico, questi brani appartengono veramente al passato, nel senso ti parlo di quasi 20 anni fa, sono i miei primi brani scritti. Però sono quei brani che poi ho messo via nel cassetto e li ho lasciati lì. Poi ho affrontato altre produzioni, sono andato avanti, ho fatto tante altre cose, appunto ad esempio con Newt e con Innaro. Dopodiché, dopo tanti anni, ho deciso di riprenderli quei brani e ho pensato che fosse arrivato il momento giusto per tirarli fuori. Forse anche maturando io, grazie alle esperienze appunto che ho avuto, anche perché io sono uno curiosissimo, quindi anche quando ad esempio c'è stato Claudio Newt a produrmi il disco, io stavo lì attaccato a lui a cercare di capire un po'
0: No, certo.
1: Sì, tutte le varie cose, come funzionava, ma anche con Alessandro Innaro la stessa cosa. E quindi sì, ho preso molto da loro. A un certo punto ho detto, devo cercare di. Voglio farlo io, voglio cimentarmi nella veste di produttore arrangiatore, voglio provare a farlo io, perché anche se loro mi hanno dato tanto, sono anche andato io nella loro direzione ogni volta. E quindi abbiamo creato questa bella cosa, però che era comunque un connubio fra due mentalità, insomma, se vogliamo, diverse, ma non per questo opposte, assolutamente.
0: Qualche
1: Invece adesso,
0: compromesso, come si dice.
1: sì, qualche compromesso c'è sempre, ma è naturale che ci sia, ma è anche bello che ci sia, perché poi appunto ci sono queste influenze, questa contaminazione. Io volevo proprio che fosse così, quindi è andato sempre tutto bene, fortunatamente. Però stavolta no, sentivo che questo era un discorso mio personale e quindi dovevo metterci del mio. Naturalmente, appunto, è stato anche grazie ai musicisti che hanno suonato in questo disco che poi è venuto fuori questo tipo di risultato, perché le idee sì sono mie, ma le idee poi bisogna metterle in pratica. E le puoi mettere in pratica soltanto con una squadra di musicisti veramente di un certo livello. E in questo caso voglio dire, ringrazio tantissimo chi ha suonato nel disco, se posso citarli.
0: Sì, assolutamente.
1: Abbiamo Roberto Porzio alle tastiere, Roberto che tra l'altro mi accompagna dal mio primo disco, quindi è una conoscenza di oltre 10 anni. Poi abbiamo Salvatore Rainone alla batteria, Vincenzo Lamagna al basso, Alessandro Morlando alla chitarra e poi Michele Signore che ha curato l'arrangiamento degli archi. Oltre poi a Carlo Di Gennaro che non solo ha registrato, cioè abbiamo registrato da lui nel suo studio al Camer Music, ma oltre a occuparsi della registrazione si è occupato pure delle percussioni. Poi c'è uno special guest perché in qualche brano del disco c'è anche il sassofono e abbiamo Paolo Ricastro al sassofono e tutto questo è stato missato da Giuseppe Innaro, il fratello di Alessandro, col quale c'è un rapporto di amicizia ormai da tantissimi anni ed è colui che ha collaborato con me pure ai dischi precedenti, perché sai, quando ti trovi poi con una persona, senti il suo modo di lavorare, quel suono, quella sensibilità e poi si crea una certa sintonia, una certa amicizia, cerchi di portare avanti sempre questo lavoro pure per le prossime, per quello che viene, insomma. E poi c'è Giovanni Roma che ha masterizzato il tutto, quindi mi premeva citarli tutti quanti e ringraziarli perché appunto sì, ho fatto il produttore, ma è stato sicuramente frutto di un lavoro di squadra.
0: Allora, ci andiamo ad ascoltare un altro estratto dal disco. Come stai? Eccolo qui, lui è Edoardo De Felice.

0: Edoardo De Felice, come stai dall'album che stiamo presentando oggi, In ogni giorno vissuto, proprio con l'artista stesso che abbiamo al telefono? E beh, c'è un bel lavoro proprio anche negli arrangiamenti. Quanto ci avete lavorato sopra? Quanto hai lavorato sopra per essere soddisfatto del risultato?
1: Guarda, per come sono io performamenti, sono uno molto... cioè, che non sono mai soddisfatto appieno di tutte le cose che faccio, sono molto puntiglioso, però devo dire in questo caso sono davvero molto soddisfatto. E no, ci ho lavorato abbastanza, perché è vero che le ho riprese dopo anni, però sai, nel corso degli anni avevo sempre qualche intuizione, qualcosa che poi mi segnavo e lasciavo lì. E questo brano, insomma, nasce più o meno già così, però poi appunto, come ti dicevo prima, l'esperienza che poi ho acquisito nel corso degli anni mi ha permesso poi di andare proprio nella direzione in cui volevo. E niente, se vogliamo, qui si sentono molto gli ascolti che vanno un po' da Dalla, se vogliamo, a Enzo Carella, ma soprattutto nel modo di intendere il ritmo e gli spazi del brano, certo. diciamo così.
0: Anche una cadenza nel cantato in certi passaggi, non nella tonalità ma nell'uso della metrica quasi, insomma.
1: Sì, assolutamente. E come stai? Appunto, è il brano di cui parlavi prima, quello che fu selezionato all'epoca per la trasmissione Demo Rai. Sì, è proprio questo qua. Solo che naturalmente adesso lo stiamo sentendo in una veste completamente diversa rispetto a quella di 20 anni fa.
0: Certo.
1: Perché l'ho cambiato nella struttura, anche perché prima ad esempio aveva 3 ritornelli, c'era un altro tipo di intermezzo musicale, ho cambiato davvero tutto. E ho cambiato anche una parte del testo, perché poi dopo 20 anni ti accorgi pure che certe frasi, certe cose sono un po' acerbe.
0: Chiaro.
1: E quindi le sostituisci e niente, quindi comunque è venuta fuori una versione diversa rispetto a quella di 20 anni fa, però è proprio questo il brano, quindi l'anima del brano è quella, c'è poco da fare, quindi si percepisce ancora.
0: Ma i tuoi vecchi lavori suonavano in questo modo proprio a livello di sound o erano un pochino diversi?
1: No, erano completamente diversi, erano diversi. E ho detto questo, qui abbiamo raggiunto veramente finalmente ciò che volevo, ciò che avevo in testa e che sono riuscito poi a realizzare, perché molto spesso c'hai in testa un qualcosa ma non riesci poi nell'atto pratico a realizzarlo, e in questo caso devo dire che ci sono andato vicinissimo, quindi sono soddisfatto.
0: Oh, e poi questo disco segna anche la tua collaborazione con la Suono Libero Music di appunto Nando Misuraca, che appunto oltre a pubblicare in digitale pubblica anche in vinile questo disco, no?
1: Sì, diciamo che pensavamo che fosse la cosa migliore per questo tipo di disco, pubblicarlo anche in vinile, ed è stata una cosa bellissima, devo dire la verità, perché io poi da bambino, giocando con i vinili, con i primi vinili, ho sempre sognato in un certo modo di registrare su un vinile, perché secondo me, per me è nato appunto con i vinili, era quello il massimo, cioè stampando su un vinile, ecco qui dici, ecco qui sono davvero un cantautore, un musicista, cioè diverso rispetto a che ne so, alla musicassetta o al CD, perché bene o male comunque ci si può registrare sopra anche in casa, il vinile no, è una cosa un po' più solenne se vogliamo. E niente, secondo me insomma questo era il formato più giusto proprio per questo tipo di disco, che appunto affaccia nelle sonorità degli anni 70 e 80, pur rimanendo comunque moderno, però i richiami sono quelli,
0: sono
1: evidenti, sì, assolutamente.
0: E tra l'altro il disco...
1: Poi, volevo dire la copertina
0: prego.
1: Del...
0: Sì, stavo arrivando lì, infatti, arrivando lì proprio perché il disco consente anche di avere una bella copertina, in questo caso sono state utilizzate delle fotografie artistiche proprio di Aldo De Felice, che ha pescato un po' da una sua collezione che risale agli anni 80 anche in questo caso.
1: Sì, è stato voluto. Aldo De Felice, che tra l'altro è mio padre,
0: ecco.
1: Che è fotografo.
0: Quindi,
1: sì. Lui è fotografo e niente, sì, queste erano delle diapositive degli anni 80, dei primi anni 80, che sono state scattate a Santa Clara dei Goti, che è un luogo al quale sono molto legato, tra l'altro, dove ci ho vissuto gran parte della mia infanzia e adolescenza. come seconda casa che avevamo insomma in campagna. E niente, ci stavano tutte queste diapositive che comunque hanno sempre fatto parte un po' del mio immaginario, sai, quelle foto che ti trovi davanti sempre, insomma. E quindi siccome appunto il vinile lo consideravo un qualcosa di solenne, quindi dove anche una copertina deve avere un valore artistico in ogni caso, anche per il suo formato 30x30, quindi bello grande. E niente, ho scelto quindi, in accordo con mio padre, di utilizzare due delle sue foto. E tra l'altro questa appunto è una foto che dove c'è una scarpa appesa, che secondo me dava proprio l'idea appunto anche del titolo, se vogliamo, In ogni giorno vissuto, che poi appunto non è tanto il tempo che è passato, ma il tempo che è stato vissuto. Certo. in questo caso.
0: Oh, e a proposito di vivere, quando ti si potrà vedere dal vivo prossimamente? E se ci sono delle date da annunciare?
1: Sì, assolutamente.

0: lo presenterò a Sorrento. E insomma stiamo addirittura ad arrivo pure per un'altra cosa, una bella sorpresa per fine agosto, dove non posso ancora sbilanciarmi, non posso ancora dire perché non è ancora ufficiale, però naturalmente chi mi segue mi può seguire sui vari social, appena sarà ufficiale lo comunicherò, quindi insomma un po' di cose per vederci in giro ci sono.
1: Tra l'altro vedo che tu hai presentato questo disco il 14 marzo, hai fatto un'anteprima di ascolto a Napoli Vinile 2026 presso lo stand di Stereo Classic, che è un punto storico di riferimento per gli appassionati di musica hi-fi, che si trova appunto al Vomero. Quindi ecco, quello che voglio dire, è un disco che suona bene. Questo qui che è stato pubblicato, quindi un vinile che insomma anche gli appassionati di alta fedeltà si potranno gustare.
0: Sì, sì, assolutamente, ma devo dire che i complimenti più belli appunto li ho ricevuti lì, ad esempio il proprietario di Stereo Classic, Alfonso Paesano, è un grande appassionato di musica, di musica, di hi-fi, di vinili, c'ha una storia da raccontare bellissima, che veramente è ampia. E il fatto che lui abbia ascoltato questi brani, gli siano piaciuti tanto, al punto da proporsi poi per fare tutto quello che poi abbiamo fatto, è stato motivo di grande soddisfazione, perché poi Alfonso è una persona veramente che fa le cose con passione, quindi sono molto contento e soddisfatto di questa cosa. Siamo stati lì appunto all'Edellandia a fare questa prima presentazione, se vogliamo un'anteprima, appunto un ascolto su vinile, e devo dire che è andato molto bene e sono molto contento di questa cosa. Poi il 17 invece abbiamo fatto poi la presentazione presso la sede di Suono Libero Music, okay, nella sala di Naples Power, lì poi abbiamo presentato ufficialmente il disco. E anche di quella presentazione sono molto contento, devo dire, ma sai perché sono contento? Per il fatto che le persone che sono venute si sono messe lì ferme ad ascoltare il vinile, ad ascoltare me dal vivo, e hanno percepito proprio tutto ciò che volevo esprimere, e questa è la cosa più bella, assolutamente.
1: Allora, ci salutiamo su una canzone intitolata Mio caro professore. Cosa ci può dire di questo brano?
0: E anche questo brano, come si può evincere anche un po' dal titolo, appartiene insomma al mio periodo di parecchi anni fa. La scrissi molti anni fa e ho voluto inserirla in questo disco perché comunque mi piaceva come brano, perché parte dal presupposto di questo dialogo con questo professore, ma in realtà esprime molto altro, proprio in generale sulla vita e sul modo di vivere la vita, oltre al fatto poi che è venuta fuori grazie ai musici, questo per esempio. Vedete cosa potete fare su questo brano. Loro hanno suonato liberamente in questo brano ed è venuta fuori una chicca, se vogliamo, una cosa veramente molto bella dal mio punto di vista.
1: E allora siamo quasi addirittura d'arrivo con il termine di Napoli Underground, ancora 10 minuti, e allora ci andiamo a gustare Mio caro professore. Io ringrazio Edoardo De Felice, che è stato nostro ospite oggi a Napoli Underground, e poi ovviamente invitiamo a seguirti sui tuoi canali social e ad ascoltare il disco, perché assolutamente merita. Grazie per essere stato qui in trasmissione.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, buonasera.
1: Mio caro professore Edoardo De Felice.

E questa è la musica del nostro ospite odierno, Edoardo De Felice. Mio caro professore, abbiamo ascoltato tre strati dall'album uscito a metà aprile, In ogni giorno vissuto. Allora, rapidamente vi segnalo il concerto dei 99 Posse, che saranno il 16 di maggio al Teatro Viviani. Io tra l'altro li ho visti di recente, i 99 Posse a Roma, e devo dire che sono in grandissima forma, e quindi vi consiglio assolutamente il loro live il 16 maggio al Teatro Viviani.

Non c'è tempo, non abbiamo tantissimo tempo, quindi disannuncio il concerto dei 99 POS che saranno di scena, ripeto, il 16 di maggio al Teatro Viviani. Chiaramente in questo brano sentivamo la voce di Meg, invece ora come voce femminile c'è quella di Simona Bo. Ripeto, li ho visti dal vivo di recente a Roma, veramente alla grande, suonano ancora con grande enfasi, divertono, hanno il loro repertorio che è una canzone più trascinante dell'altra, quindi assolutamente consigliato il set al Teatro Viviani dei 99 POS. Una gloria della musica napoletana, lo possiamo assolutamente dire. Bene, siamo giunti al termine di questa conduzione di Napoli Underground. Abbiamo avuto fino a pochi minuti fa ospite Edoardo De Felice, ci ha presentato il suo quarto album In ogni giorno vissuto. Abbiamo ascoltato altre novità qui all'interno di questa trasmissione, in diretta ogni lunedì dalle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli. Tra poco arriva Around Naples con Silvio Martino. Grazie per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, prontissimi per una nuova settimana di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, oggi lunedì 11 maggio 2026. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana? È stato un weekend particolarmente confusionario dal punto di vista delle temperature del meteo, perché è iniziato con il sole, quindi con delle temperature più primaverili, quasi estive, poi ci sono stati momenti di pioggia, poi momenti in cui il tempo è stato un po' più nuvoloso, insomma si è capito poco, ma in tanti comunque hanno sfruttato questo weekend per fare un giro fuori porta, magari visto che si avvicina il periodo estivo e siamo nel pieno della primavera, anche musicale, ed è stato un weekend molto intenso anche dal punto di vista musicale, perché sabato è stato 9 maggio e come ogni anno liberato il 9 maggio ha droppato qualcosa e ha regalato qualcosa ai suoi fan. Parleremo di questo naturalmente in questa puntata, nell'ora di oggi vi ricordo che saremo insieme fino alle 16 e poi ieri domenica 10 maggio è stata la festa della mamma, quindi tanti auguri in ritardo a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, naturalmente a mia madre auguri. Oggi parliamo del progetto di Liberato, naturalmente parliamo di altre tante release da Napoli e dintorni che non abbiamo commentato venerdì scorso, perché venerdì c'è stata l'intervista a Dedè che potete recuperare in formato podcast su Replay Sound. Parleremo anche dell'album di Saif oggi e di tanti altri progetti che sono stati droppati in queste ore e in questi giorni. Partiamo col percorso musicale prima di entrare nel vivo di questa puntata, e lo facciamo ascoltando proprio l'ultimo singolo estivo di Dedè e Ciccio Merolla.

E noi iniziamo così la settimana, proprio senza stress. Abbiamo ascoltato la grande hit di Dedè e Ciccio Merola su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, il lunedì, di Around Naples con me, Silvio Martino. Vi ricordo che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma nella puntata di venerdì scorso, una bellissima intervista. Abbiamo chiacchierato con lui di questo singolo, della collaborazione con Ciccio, del videoclip, della sua musica, di nuovi progetti, di ispirazioni musicali, di musica napoletana e tanto altro. Potete recuperare quella puntata, come tutte le altre, ovviamente, USA Beat in formato podcast su RaiPlay Sound. E visto che venerdì c'è stata l'intervista a Dedè, non abbiamo ascoltato e commentato insieme tutte le release musicali della settimana scorsa, e sono veramente tantissime release che recupereremo in questa puntata e nelle prossime. Partiamo però naturalmente dalla notizia delle notizie per quanto riguarda la scena musicale napoletana dell'ultimo weekend, e cioè il ritorno di Liberato. Regime, c'è la verità, voglio in quanti stavamo aspettando questo ritorno, credo tutti. Ritorno che è arrivato già in realtà dalla sera dell'8 maggio, cioè dalle 19:26 di venerdì 8 maggio, data naturalmente simbolica perché il 1926 è l'anno in cui è stato fondato il Napoli, la società calcistica del Napoli. Ecco, Liberato è tornato in modo totalmente inedito per lui, perché ha trasmesso in diretta su Rai Radio 2, quindi una rete radiofonica della Rai, la sua Radio Liberato. 47 minuti, praticamente quasi 46 minuti e 49 secondi di programma, si è praticamente impossessato degli studi di Rai Radio 2, così come hanno pubblicato anche sui loro profili social, per appunto far ascoltare la sua Radio Liberato, un progetto che è poi è stato pubblicato nelle piattaforme digitali di streaming, ed è un progetto che contiene anche molte sorprese, molti ospiti. C'è Mahmood, c'è Sara Gioielli, c'è Io Sono Un Cane, c'è Calcutta, con cui ha rifatto Mastep Nenna Mo, c'è Fano Altea, ci sono DJ Python e Mode Selector, insomma tanti ospiti musicali, ma non solo, perché ci sono anche voci di artisti, di personaggi del mondo spettacolo napoletane e italiane che hanno partecipato con degli skit e degli interventi all'interno di questo progetto. Ne parliamo tra poco, prima ne ascoltiamo un estratto, uno dei pochi inediti, Liberato, Goodbye.

0: Una rosa, pur con una tua nomma, tenesse sempre lo stesso attore. Radio Liberato.
1: In realtà questa non è Radio Liberato ma Rai Radio Live Napoli, ma noi stiamo parlando di Radio Liberato, questo bellissimo e molto interessante progetto che ha droppato l'artista napoletano mascherato, quando se non tra l'8 e il 9 maggio. Lo sapete che ormai, insomma, il 9 maggio è quasi un giorno rosso sul calendario, cioè per i fan di Liberato è un giorno sacro. Sappiamo che ogni anno, che sia un film, che sia un progetto, che sia un singolo, un EP, Liberato regalerà qualcosa appunto ai suoi fan. E parlavamo proprio di questo progetto, del fatto che è stato annunciato attraverso Rai Radio 2 e del fatto che ci siano all'interno di questo nuovo album praticamente non solo artisti, cantanti, ospiti, ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti il disco si apre proprio con un intro che è strumentale e in cui si sente una voce che in tanti hanno ricondotto a quella di Stefano De Martino, che apre proprio il percorso di questo progetto di Radio Liberato. La voce di Stefano De Martino si sentirà anche nell'ultima traccia, la 15ª, che si chiama Vui Facita Scipaz Finale. In questa traccia Stefano, proprio come se stesse conducendo Radio Liberato, dice: torniamo in studio e chiediamo a Liberato quale sia il pezzo che più gli piace performare e fare live ai concerti. Liberato risponde che il suo pezzo preferito da cantare insieme ai suoi fan è Tu mi fai scipaz, e remixa Tu mi fai scipaz facendo Vui mi facita scipaz e nominando tutti i fan club di Liberato che ci sono in Italia e in tutto quanto il mondo, naturalmente pochi dei tantissimi fan club che ha. E in tutto il progetto si segue un filone unico, che è quello di una playlist musicale stile radiofonica. La seconda traccia del disco è Goodbye, che abbiamo ascoltato prima, e la voce che alla fine abbiamo potuto ascoltare è quella di Serena Rossi. Il terzo brano si chiama Napoli Queen ed è un campionamento di Trap Queen di Fetty Wap. Il quarto brano è Into Street con Mahmood. Poi c'è un altro skit, e cioè Alessandro Magno con la voce di Maria Esposito. Poi c'è il sesto brano, che è Niente, con Sara Gioielli. Il quarto, Gaiola, interpretato da Io sono un cane. L'ottavo brano è Sibilla ed è uno skit recitato da Alberto Angela, quindi anche Alberto Angela ha preso parte a questo percorso, a questo progetto di Liberato. Il nono brano è Oi Marie, un remix di DJ Phaeton. Il decimo brano, Wayo, un remix di Mode Selector. L'undicesimo brano, Non ci pensà, un remix di Yusu. Il dodicesimo brano si chiama Maga ed è un dialogo tra Liberato e una donna, una maga appunto. Il tredicesimo brano è Si Tu, remix di Fano Altea. Il quattordicesimo, Me Step Nennamo di Calcutta. E poi il disco si chiude, come vi dicevo, con il finale in cui c'è uno skit parlato di Stefano De Martino. Tra poco tiriamo le somme di questo progetto e naturalmente nel frattempo potete scriverci anche cosa ne pensate nei nostri DM dei social. Prima ne ascoltiamo un altro estratto e un altro singolo inedito, Liberato, Napoli Queen.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: I suoni che avete appena sentito non li abbiamo aggiunti noi, ma fanno parte proprio del brano. Abbiamo ascoltato Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, il nuovo progetto dell'artista napoletano mascherato, rilasciato quando, se non tra l'8 e il 9 maggio. Ovviamente il 9 maggio, insomma, è il giorno di Liberato, come ben sappiamo. Allora, cosa possiamo capire da quest'ultimo progetto di Liberato? Innanzitutto ci sorgono diversi dubbi, perché ci sono molti ospiti che non sono musicali. Abbiamo detto Serena Rossi, Maria Esposito, Alberto Angela, e c'è anche Stefano De Martino, quindi sui social, insomma, ci sono tante teorie che vedono Liberato vicino al Festival di Sanremo 2027, magari come ospite, ma credo sia abbastanza presto per parlare di una cosa del genere. Vedremo ovviamente e aspetteremo comunicazioni da parte del direttore artistico di Stefano, ma insomma siamo appena a maggio, insomma, mancano un bel po' di mesi. Da questo progetto capiamo che Liberato sorprende sempre i suoi fan, che porta sempre prodotti di un'eccezionale qualità e che ogni anno riesce sempre a inventare qualcosa di nuovo. Cioè, è bellissimo anche il fatto che abbia incluso degli artisti che non fanno parte del mondo musicale, ma che comunque rappresentano Napoli e rappresentano volti diversi della città. Cioè, Napoli è sempre al centro della narrazione di Liberato, e complimenti anche agli artisti non napoletani che hanno partecipato, chi ha fatto i remix, chi ha cantato o ricantato brani come Mahmood, Calcutta, come Mode Selector, come DJ Phaeton, che hanno messo a favore di Liberato la propria arte, il proprio modo di interpretare la musica, adattandosi allo stile dell'artista partenopeo. È strutturato questo progetto proprio come se fosse un programma musicale radiofonico, quindi è una cosa sicuramente che ha sorpreso molto i fan. Complimenti a Liberato, continueremo a parlare di questo progetto anche nelle prossime puntate. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le altre news di oggi. Tra poco ascoltiamo e commentiamo tante altre release da Napoli. Prima Joshua, Colpi di Fulmine.

0: subito.
1: Anche questa è un'altra grande hit. Abbiamo ascoltato Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto americana e secondo me una delle release più interessanti delle ultime settimane. Tra l'altro a produrre questo brano è stato Dead Boy D, un grandissimo e bravissimo producer napoletano. Comunque proseguiamo dopo aver approfondito il progetto di Liberato, di cui parleremo anche nelle prossime puntate. Parliamo di altre release da Napoli di venerdì scorso, in generale insomma della settimana scorsa. Partiamo da Clementino, che è tornato con un nuovo singolo che si chiama Children, un brano prodotto da LDO e che vede la collaborazione di Layeba, un artista senegalese con cui Clementino crea un groove trascinante e percussivo, capace di abbattere le barriere geografiche e culturali attraverso proprio la forza della musica. Un singolo molto interessante che ascoltiamo adesso. Clementino e Layeba.

One Love, Clementino e Laieba con Children su Rai Radio Live Napoli, l'ultimo nuovo brano di Clementino, un brano che arriva dopo il grande successo di Grande Anima e credo che anche concettualmente sia un singolo che si lega molto bene a quello che è il concept dell'ultimo disco di Iena White. Infatti in quest'ultimo brano parla proprio di un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato proprio attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini che sono i protagonisti anche del videoclip di questo brano, e in un momento insomma storico complesso segnato da incertezze e tensioni, Clementino sceglie di farsi portavoce di un invito all'unione e alla consapevolezza collettiva. Il risultato è un pezzo fresco, crossover che fonde perfettamente l'attitudine urban con una melodia molto allegra, molto solare. È un pezzo che sicuramente segna un'altra evoluzione dello stile musicale di Clemente, che sta dimostrando di saper fare davvero tutto, dal canto al rap alla R&B, ha delle vibe più reggae, eccetera eccetera. Vede la collaborazione con Laieba e questa collabo si sente tanto anche proprio nello stile del brano, che riprende molto da sonorità ritmate e dall'afrobeat. Complimenti a Clementino, sempre una eccezionale garanzia, e naturalmente complimenti a Laieba. Venerdì scorso è uscito anche un nuovo singolo di LDH7, a proposito di ritmi solari, questo nuovo brano ha tutto il sapore di essere insomma una hit estiva, perché giustamente ci avviciniamo all'estate, si fa sempre più vicina. LDH7 con il loro ultimo singolo, Santa.

0: Si sente la sinergia artistica tra i due Luca, tra LD e H7. Abbiamo ascoltato Santa, il loro ultimo singolo droppato venerdì scorso, un brano che si candida ad essere una delle hit di quest'estate 2026, perché giustamente Vaiu, siamo anche arrivati all'11 maggio, quindi settimana dopo settimana usciranno tante canzoni che appunto mirano ad essere protagoniste di questa stagione calda dell'anno. Comunque LD e H7 sono tornati con questo singolo dopo il joint album che hanno fatto insieme, che è Poesie Clandestine, e che prende il titolo naturalmente dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo, che aveva già delle vibe molto estive, e sono sicuro che lo ritroveremo anche nelle classifiche delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Complimenti anche ai due Luca per questo brano, per la loro versatilità artistica e per le immagini che riescono a creare all'interno appunto dei loro singoli. Proseguiamo con la musica e poi scopriamo altre release da Napoli, poi naturalmente parleremo anche del nuovo album di Saif.
1: C'è un coppa in città che si fa fredda per si perdona. Ciao vengo pa' terra in fosse, mentre desideri la gente se fanno una cosa. Ciao vengo pa' faccia pronto pa' rivoluzione, io sto fermo ca. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa lione, ma spero.

0: Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Leggende Benasere, poi Gue con Lokito su Rai Radio Rave Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around the Naples con me Silvio Martino. Abbiamo da poco superato la metà di questa puntata, vi ricordo che staremo insieme fino alle 16. Nel frattempo buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato del ritorno di Liberato. Tra l'8 e il 9 maggio ha droppato Radio Liberato, abbiamo parlato di questo progetto, degli ospiti all'interno di questo nuovo album, che è quasi come se fosse un'ora di programmazione radiofonica in stile Liberato. Poi abbiamo parlato di un altro po' di release musicali da Napoli, abbiamo ascoltato e commentato il nuovo singolo di Clementino, il nuovo brano di LDA e H7. Prima di passare ai dintorni di Napoli parliamo di altri progetti molto interessanti che sono stati rilasciati. Innanzitutto è tornato Luca Notaro con un nuovo brano che arriva a diversi mesi dalla sua ultima release, cioè Canzone Strana. Poi ha droppato un nuovo singolo anche Florinda ed è uscito un nuovo grande progetto da parte di Peppe Sox che si chiama South Star Mixtape Volume 1, un mixtape che contiene ben 17 brani, di cui un paio già editi. In questo mixtape ci sono un bel po' di collaborazioni, c'è Nitro nel secondo brano che si chiama Ancora in Piedi, c'è Neza, c'è il Chapo Junior, c'è Cristian Liguori, Vale Payne, Marco Calone, Aimivi. Rappresenta un progetto molto importante per Peppe Sox. Lo stesso Peppe ha detto sui suoi profili social che ha sempre sognato di fare un album con molte collaborazioni e tutti i featuring sono nati in maniera praticamente spontanea. Ha girato l'Italia, ha incontrato questi artisti e appunto in maniera naturale, spontanea, sono nate le tracce di questo primo capitolo di questa che può diventare una saga di mixtape per Peppe Sox. Nelle prossime puntate ascolteremo diverse delle release di cui abbiamo parlato ora, tra cui il nuovo brano di Florinda, il nuovo singolo di Luca Notaro e diversi estratti appunto da questo mixtape di Peppe Sox. Nel frattempo però tra poco ci spostiamo alla scena musicale italiana, perché dall'Urban è uscito un progetto molto importante venerdì scorso, cioè il disco di Saif. Ascoltiamo prima Rock Quant e Le One, Non è giusto non vale.
1: A me non tengo più aggettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Venda ma carizza faccio con che sogno longhi sento.

Rocco Ante Le One con Non è giusto, non vale su Rai Radio Rave Napoli. Come dicevamo, completeremo il discorso riguardo le tante uscite musicali da Napoli nei prossimi giorni, nelle prossime puntate di Around Naples. Nel frattempo, ora ci spostiamo da Napoli ai dintorni della città partenopea e della Campania, parlando di altre uscite che sono state molto chiacchierate negli ultimi giorni, soprattutto release di venerdì scorso. E sicuramente l'album più atteso è stato Santissimo, il nuovo album di Saif, nonché il suo primo grande progetto che arriva dopo un EP che è stato di successo, e cioè Se Dio Vuole, che arriva naturalmente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Tu Mi Piaci Tanto e con una grande performance durante la serata delle cover, che ha aperto un po' il pubblico, il grande pubblico, alla musica di Saif. Quindi è un disco che arrivava sicuramente con tantissime aspettative, e un album di cui il rapper italo-tunisino ci sta parlando da un bel po' di tempo a questa parte. Aveva annunciato e lasciato intendere il fatto che stesse arrivando questo progetto già diversi mesi fa con dei freestyle che pubblica periodicamente sui suoi profili social. Prima di ascoltare qualche estratto e iniziare a commentare questo progetto, vi chiedo: l'avete ascoltato? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate, magari attraverso i DM proprio dei nostri profili social. Il disco si apre con il primo brano, che si chiama Sex on La Santa, che già ci fa capire il fatto che Saif rapperà all'interno di questo progetto, e il secondo brano è un altro singolo rap in collaborazione con Juelier, quindi c'è sempre la quota napoletana all'interno di ogni album. Questo singolo si chiama Ricordi e secondo me è uno dei più apprezzati, ma anche uno dei migliori di tutta la tracklist. Lo ascoltiamo, Saif e Juelier, Ricordi.

0: quanti ricordi, non mi scordi, quanti noti mastonati, il parolo vanno all'aria.
1: Due strofe eccezionali, Saif e Jolaer con Ricordi, ritorna di nuovo questa tematica del padre nelle strofe e nelle canzoni di Saif, una tematica ricorrente anche nell'ultimo singolo, anche radiofonico, che ha pubblicato Saif, cioè Buona Domenica, si affrontava questo tipo di discorso che poi Saif riprenderà anche in altri brani della tracklist di Santissimo. Stiamo commentando proprio Santissimo e, come vi dicevo, secondo me il pezzo con Emanuele è tra i migliori di tutto il progetto. Jolaer fa una grandissima strofa, dimostra per l'ennesima volta che ha contenuti e tanto stile e flow in praticamente tutti i pezzi che fa. Il terzo brano di Santissimo è Salsa Maghreb, un altro singolo che ha un po' una vibe radiofonica, tant'è vero che lo ascolteremo anche più tardi, un pezzo love molto evocative le immagini del testo. Il disco continua con il quarto brano che è No Boutique, che rappresenta il primo grande stacco a livello di suono nella tracklist del progetto, perché il quarto brano è un pezzo effettivamente trap in cui Saif gioca molto con le parole e con i giochi di parole. Il quinto brano è Perché Piango, anche questo secondo me tra i migliori del disco in collaborazione con Kid Yugi. Lo stesso Yugi ha detto che secondo lui Saif in questo brano ha fatto una delle migliori strofe del rap italiano degli ultimi anni. È un pezzo molto introspettivo che il rapper italo-tunisino aveva spoilerato anche sui suoi profili social con un video che aveva pubblicato qualche ora prima della release dell'intero progetto. Il sesto brano è Brazzed in collaborazione con Erissima Serp, e qui c'è un altro cambio di mood, perché questa traccia invece la vedo più adatta ai club e ai trend su TikTok. Il settimo brano è la title track, e cioè Santissimo, un pezzo molto atmosferico, molto evocativo. L'ottavo brano si chiama Parlare d'amore ed è in collaborazione con Bresh. Qui si sente tutta l'ispirazione dal cantautorato genovese, dalla scuola genovese, bravi entrambi, insomma la scuola è quella, d'altronde sono cresciuti con quell'impostazione musicale, quindi è naturale che la sappiano fare molto bene. Il nono brano è Princesa e il decimo è Fizz in collaborazione con Tedua. Questo è uno dei brani più particolari, c'è un beat switch eccezionale e si nota una grande sinergia tra i due rapper. Tra poco commentiamo le altre tracce, ascoltiamo prima un altro estratto da Santissimo, come vi dicevo, Saif, Salsa.

Un altro singolo estratto da Santissimo di Saif, abbiamo ascoltato Salsa Maghreb, stavamo commentando traccia per traccia l'intera tracklist del progetto, poi tiriamo le somme di questo album, eravamo arrivati al 10° brano e c'è Fisso in collaborazione con Tedua, l'11° si chiama Raffaello, un altro brano trap, il 12° è Non c'è, uno dei pezzi più introspettivi dell'intero progetto, il 13° brano si chiama Cosa vuoi da me ed è uscito tra l'altro anche un videoclip molto interessante, cartunato di questo brano, e poi le canzoni dalla 14ª posizione alla 18ª della tracklist sono praticamente tutte già edite perché c'è Buona Domenica, Tu mi piaci tanto, Mone in collaborazione con Artify Begue, Una Can, e il disco si chiude con Randa Baraonda che non era stata pubblicata nelle piattaforme digitali ma che comunque abbiamo potuto vedere, ascoltare e vivere

0: della serata delle cover del venerdì. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto devo dire che conosco Saif da tantissimo tempo, lo seguiamo e lo ascoltiamo in Round Naples da un bel po' di mesi a questa parte. Sappiamo quanto sia forte, quanto la sua identità sia ben definita e molto forte, e arrivava da un EP molto centrato, e cioè Se Dio vuole, arrivava da un grande festival di Sanremo, quindi le aspettative erano sicuramente altissime. Singolarmente i brani rappresentano le tante sfumature artistiche, secondo me, di Saif, ma trovo forse poco coerente la scelta di alcuni brani e il modo in cui è stata costruita la tracklist e il concept del disco, perché trovo che diverse canzoni si distacchino un po' troppo da quelle che le seguono, da quelle che le precedono. I featuring sono sicuramente molto azzeccati e tutti gli ospiti sono entrati nel mood dei brani che aveva costruito appunto Saif. È un disco che ascolteremo sicuramente tanto, pieno di hit, ma probabilmente il concept poteva essere gestito meglio da parte di Saif, cioè potevano esserci più brani centrati nel tema del progetto. In generale un grande album, ripeto, complimenti a Saif, e vedremo come maturerà le prossime settimane. Può darsi che questa piccola critica venga smussata col passare del tempo. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate, noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.
1: Non so dove sei, dove sarai, il cielo senza te

0: Allo scotch in pacca, in box, i pacchi d'indoor, graffici, fan stonk, nemici, fuck off, lo spezzi, fa stock. Ho versi baglione, pezzi, barione, becchi un paio, ti senti in grado perché noi giochiamo mettendo i libretti in palio. A cavallo come al palio, Tedua.
1: Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around the Naples con Silvio Martino, prima puntata di questa nuova settimana di maggio. Abbiamo iniziato col piede giusto perché abbiamo parlato del ritorno di Liberato e della sua Radio Liberato, questo nuovo progetto che ha pubblicato con tanti ospiti non solo dal mondo musicale ma anche da altri mondi artistici dello spettacolo da Napoli e dintorni. Poi abbiamo ascoltato e commentato un bel po' di release musicali da Napoli, il nuovo singolo di Clemente, il nuovo brano di LDIH7, abbiamo scoperto altre release e poi abbiamo commentato il nuovo album di Saif, Santissimo, e ne abbiamo ascoltato un paio di estratti. Proseguiremo, continueremo a commentare i nuovi progetti della settimana scorsa anche nelle puntate di domani e dopodomani, insieme ovviamente alle altre rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma. Nel frattempo, prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Venerdì scorso è stato ospite Dedè, potete recuperare la sua intervista in podcast, e questa settimana ci sarà un'altra interessante intervista prima di grandi annunci che faremo a partire dalla prossima settimana. Quindi mi raccomando, restate connessi e seguiteci sui nostri profili social. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, quinta puntata di E mo Pino, Rai Radio Live Napoli. Siamo nel 1987, oggi affronteremo, ascolteremo e racconteremo un album particolarissimo di Pino Daniele che è Bonsoiré, e poi arriveremo al 1988 con Schizzichea with Love. Parleremo delle nuove sonorità, della ricerca di Pino Daniele, ma anche della sua poesia. Tantissimi ospiti, avremo il musicista Dani Lorea, Bruno Illiano e anche l'attore Enzo De Caro, ma iniziamo ad inquadrare questo album Bonsoiré grazie al contributo di Paolo Romano, critico musicale del magazine Musica Jazz, che quasi in ogni puntata è qui con me. Buongiorno.
4: Valeria, ben trovata, sono davvero particolarmente contento di poter oggi parlare di Bonsoiré, che è un disco che ha avuto bisogno di molti anni per essere capito e apprezzato. Non fu subito accolto benissimo dalla critica, il che è anche un po' una lezione per noi del mestiere. Quando tranciamo giudizi e non diamo il tempo sufficiente a dei linguaggi innovativi di trovare la propria collocazione nella storia. È un disco importante per molti versi. Pino Daniele è diventato un artista internazionale, suona spesso con Steve Gadd, invitato nei suoi concerti, scrive per lui un brano molto bello che è Che ore so, che finisce in un album dell'88 con la Gadd Gang, e nello stesso tempo porta una nuova concezione del ritmo, secondo me, in questo disco. Quindi se prima aveva concentrato la propria attenzione musicale sulla melodia e sulle possibilità armoniche, anche molto legate al jazz, stavolta è il ritmo protagonista. Ci sono tanti esempi, da Baccalà, che è una canzone divertentissima, che parte con un ritmo, noi diciamo tecnicamente 4 più 2, insomma ternario, e poi diventa un 4 quarti che ulteriormente dimezza. Ma i due brani che secondo me sono i più belli del disco, personalmente, che sono Aria e Occhi Grigi, che lo chiudono, presentano delle apertissime poliritmie, quindi mescola dei tempi ternari con dei tempi binari. Quindi questa secondo me è la grande novità del disco. In più, come suono, pur compresso un po' come Ferry Bot, ma era la moda del tempo, posso sbagliare, ma secondo me Pino Daniele ascoltava molto Miles Davis in quegli anni, in particolare l'ulteriore svolta elettrica con Di Coio Tutu, che era dell'86. Se tu senti l'attacco di Guardami in Face, che è il terzo brano, parte proprio con quei sintetizzatori molto potenti che utilizzava Davis. E infine il suono della chitarra, perché poi è un chitarrista. Credo che sia l'unico album che lui ha registrato con una Gibson Firebird 5 del 64, che era famosa perché aveva questa fenice che risorgeva dalle ceneri su una spalla della chitarra, ed era quella del blues di Gary Moore, di Johnny Winter, che usavano i Lynyrd Skynyrd. Insomma, quindi sempre una grande attenzione al suono blues, che per lui è, come dire, il marchio distintivo, ecco, per così dire. Insomma, ritmo, suoni e chitarra, secondo me, sono tre straordinari motivi per riscoprire questo disco.
3: E allora cominciamo ad ascoltare questo disco con un brano molto particolare, l'ha appena citato Paolo, è Baccalà su Rai Radio Live Napoli, è Moppino.

0: Baccalapino Daniele su Rai Radio Live Napoli, con me c'è il primo ospite di questa mattina. È tanto tempo che non lo ascoltiamo nelle interviste, finalmente io ce l'ho. È il pianista e tastierista di questo album e non soltanto. Con me c'è il maestro Bruno Elliano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo da lontano. Eri un ragazzino, andavi al liceo e frequentavi via San Sebastiano, la famosa strada dei negozi di strumenti. Ovviamente all'epoca ce n'erano molti di più. Eri lì a provare le tastiere e in quel contesto conosci un giovanissimo, Pino Daniele, che aveva da poco pubblicato Terra Mia, ma ancora non era conosciuto al grande pubblico.
1: Ci siamo conosciuti lì perché questo mio amico mi ha chiamato, perché quando suonavo in questi negozi si faceva un po' di folla, quindi si parlava un pochino di me. In effetti mi ha chiamato e ha detto, c'è un mio amico, si chiama Pino Daniele.
0: Siamo verso la fine degli anni 70 e diciamo che più che suonare giocavate proprio con gli strumenti, mi raccontavi fuori onda.
1: Iva, era nata da poco Cristina, la figlia.
0: La prima figlia di Pino.
1: Sì, sì, sì. Quindi era proprio un momento gioioso pure di Pino, si stava proprio bene.
0: Ma che cosa succede? Passano un po' di anni, siamo nel 1987, questo disco... Io lo ricordo perché ero piccolina e mi ricordo che c'avevamo proprio il vinile a casa,
1: sì.
0: Ed era un disco di un taglio musicale particolare.
1: Pino si voleva sfogare.
0: Bonne soirée.
1: Sì,
0: tu ci sei in quell'album, raccontacelo.
1: Pino voleva fare un disco, ripeto, più internazionale, più, non so, sfogandosi, facendo quello che gli veniva da dentro, insomma, quel periodo. All'improvviso mi arriva questa telefonata al mio studio, perché aprivo il studio di registrazione, a Monte di Procida. E arriva questa telefonata e questa voce, pronto? Ma io mi ricordo questa voce, dicevo, ma chi è? Bru, sono Pino. Senti, devo fare una musica per una sfilata di moda, perché non... C'era di moda.
0: Ma veramente?
1: Sì, una sfilata di moda. Era un trucchetto.
0: Ah, mi sembrava strano.
1: Infatti, e andai a Formia per la prima volta.
0: Dove aveva gli studi Bagaria, famosi.
1: Bagaria Studio,
0: dove viveva.
1: Sì, il suo studio. Ci siamo incontrati lì, entrai un attimino, mi misi un attimo al pianoforte mentre lui parlava con una persona e mi ricordo questa cosa molto carina, che io, pianoforte bellissimo, studio registrazione, per me è proprio la manna dal cielo, no? E mentre suonavo Pino si girava, ma che è sta cosa? Dice, no, niente, sto suonando. Ah vabbè, continuava a parlare un'altra volta, ma che è sta cosa? Beh, niente, sto suonando. Comunque alla fine, per queste piccole vicende, perché gli piaceva forse il mio mondo, era quello, eravamo molto musicalmente molto vicini, io infatti ci adoravamo sotto questo punto di vista. E niente, mi ha chiamato dopo pochissimo tempo, però doveva essere un disco, perché non vieni, così si sono tutti musicisti internazionali, quei musicisti che avevo.
0: C'era Mel Collins al sax,
1: c'era Mel Collins, il primo che ha registrato era... un italiano che purtroppo non c'è più, che io ho adorato, perché è una bella persona, Larry Nocella. L'ho conosciuto in quell'occasione, avevamo questo appartamento sopra lo studio e eravamo io e Larry che dormivamo lì. E per la prima volta, il primo disco, ho suonato praticamente con musicisti che avevo visto solo sugli album, perché album che ascoltavo da piccolo.
0: E allora continuiamo insieme ad ascoltare questo album Bonne Soirée, con un brano melodico molto molto molto bello. Sto parlando di Vita Mia su Rai Radio Live Napoli, a Moppino.

0: Maestro Brunelliano, bellissimi i brani di questo album Da vita mia, che è quello un po', diciamo, la ballad più, diciamo, classica, sì, melodica. Poi c'è un altro brano che mi ha sempre incuriosita quando ero piccolina. Quando è uscito quest'album io avevo 8 anni, quindi già lo ascoltavo, e mi ricordo che c'era questo brano Baccalà che abbiamo ascoltato all'inizio della puntata, sì, te lo ricordi?
1: Così tutto scema.
0: No, esatto,
2: e per me era una cosa meravigliosa il fatto di fare dei brani particolari. Poi in un napoletano io non ascoltavo, a parte i classici napoletani, voglio dire, con mio padre eccetera, non ascoltavo brani napoletani. Era un modo particolare, perché Pino ha fatto un mélange di generi,
0: di lingue,
2: sì. Napoletano più, diciamo, alla Viviani di Filippo, più una cosa più particolare,
0: elitale,
2: elegante,
0: sì. Poi mi raccontavi prima fuori onda che ci mettevate molto tempo, no, per cercare dei suoni,
2: per trovare dei suoni, che era un incrocio tra vari expanders, praticamente erano tastiere senza la tastiera, quindi tantissimi, cioè due rack pieni di questi, e metterla assieme, trovare un tipo di suono che fosse adatto. A volte per trovare un suono ci mettevamo tipo una mezza giornata.
0: Io ascolterei un po' tutto l'album, ovviamente, però per ragioni di tempo estrapoliamo da ogni LP alcune canzoni. Non può mancare sicuramente da Bon Soirée un brano davvero speciale, una poesia, non soltanto a livello testuale, è Occhi Grigi.
2: È molto bello questo qua, pure. Allora, tutti i brani sono belli.
0: Di solito gli occhi sono sempre verdi, neri, in questo caso sono grigi.
2: Poi chiarirlo.

0: la bellissima Occhi Grigi tratta da Bonne Soirée. E adesso entriamo nella poesia vera di Pino Daniele, lo facciamo con un grande attore e molto di più, lui proprio studia e porta in giro quella che è la poetica del mascalzone latino. Sto parlando di un amico carissimo, un grande artista che fa parte anche in qualche modo della storia di Pino Daniele, non soltanto, ovviamente lui faceva parte della Smorfia. Sto parlando di Enzo De Caro. Buongiorno. Allora Enzo, tu hai conosciuto Pino Daniele, si può dire, agli inizi, anzi prima che fosse Pino Daniele?
1: Dunque, io frequentavo ancora la scuola, il liceo, e ci siamo incrociati per roba di locali americani, che chi ha una certa età è di Napoli sa di cosa parlo, magari chi invece non ha una certa età e non è di Napoli, oggi sembra anche un po' quasi fantascientifico, un racconto dell'oltre, immaginare che a Napoli fino a tutto anni 80 c'era una parte proprio, un pezzo di America a Napoli, la base americana della NATO, anche molto importante militarmente e non solo. Era proprio un luogo, un'isola degli USA a Napoli, e questo significava anche degli usi, costumi e musica, e quindi c'erano questi locali americani, cosiddetti locali americani della NATO, e dove io frequentavo musicalmente e anche Pino, e ci siamo conosciuti in quella sede per ritrovarci qualche anno dopo.
0: Nel 1979 la Smorfia era presente nel programma di Enzo Trapani No Stop alla Rai di Torino, e poi ci troviamo a un certo punto anche ospite Pino Daniele. Che era successo? Vi eravate persi fino a quel punto o continuavate a frequentarvi?
1: No, in realtà non ci siamo mai persi, perché prima io, poi noi, quando dico noi parlo con Massimo Lello, con la Smorfia, eravamo in contatto con Pino, sono rimasto in contatto con Pino, non ci voleva molto a capire che Pino era un fuori categoria, era proprio un top player. Il problema è che per qualche anno non c'è stato alcun riconoscimento di questo suo valore, la quale cosa lo faceva leggermente incazzare, cioè lo faceva veramente arrabbiato verso questo mondo veloce e distratto, al quale era anche paradossalmente difficile far ascoltare e proporre le sue composizioni, perché poi chi le ascoltava e le conosceva si rendeva conto subito che parlavamo di un artista già da subito di un altro livello, di un'altra categoria. E poi capitò l'occasione che noi con la Smorfia eravamo a Non Stop a Torino, e il regista Enzo Trapani ci chiese, dice: ma voi non conoscete qualcuno che musicalmente possa rappresentare quello che voi fate col teatro? E dice: sì, io ce l'ho uno, e uno che però venne in nove, perché siccome Non Stop la Rai pagava a persona, quindi Pino venne col suo gruppo di nove persone e fu il suo debutto televisivo a Non Stop, e cantarono una bellissima versione di Saglie Saglie.
0: Pino Daniele è musicista, Pino Daniele è chitarrista, Pino Daniele è compositore di colonne sonore, ovviamente Pino Daniele è poeta. Nel 1987 esce il film di Massimo Troisi Le vie del Signore sono finite, con le musiche di Pino Daniele. Qui troviamo una bellissima canzone, Qualcosa arriverà. Entriamo proprio insieme a te, Enzo, nella sua poesia.
1: Voglio dire, io sono impegnato anche in una piccola... sono impegnato in una missione personale di far conoscere, far ricordare il più possibile il socio di Pino, e cioè Pino Daniele musicista ha avuto il torto di quasi oscurare un pochino il Pino Daniele poeta, autore di testi poetici, per cui il suo genio musicale è ampiamente riconosciuto, ma a volte quando noi cantiamo le sue canzoni io invito a rallentare e a rileggere anche lontano dalla forma musicale le parole, i pensieri che il poeta Pino ha inventato e che nessuno aveva mai. È una terra anche poetica, assolutamente vergine, nessuno aveva frequentato quelle lande, nessuno aveva immaginato di dire voglio mar e quatta notte miezzo pane. La pausa non è che si è interrotto il collegamento, è proprio per visualizzare la voglia di mare. Il mare, tra l'altro, è la seconda parola più usata nel vocabolario di Pino. La prima è il sole. Il mare, quel mare che sta sempre là, tutto sporco, chi ne munezza e nessuno può guardare. Però voglio mare e quatta notte miezza o pane. E questo è il testo di un grande poeta.

0: cosa arriverà a Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli a Mo Pino, la grande, grandissima poesia. Siamo passati da Bon Soirée del 1987 a questo brano che è nella colonna sonora del film Le vie del Signore sono finite, appunto di quell'anno 87 di Massimo Troisi. Con me c'è sempre Enzo De Caro. Entriamo nell'altro album che vi anticipavo all'inizio, 1988, Schizzichea with Love, e qui ci sono davvero dei versi che, come diceva Enzo, fanno sì che Pino Daniele sia annoverato tra i grandi poeti italiani. Io parlerei di, Enzo, Canzone Nova.
1: Se fosse un disegno pittorico sarebbe una gouache, un acquarello con dentro tante tinte che poi anche musicalmente sono riprese, ma ha proprio anche una sua autonomia letteraria, perché come spesso succede nella poetica di Pino Daniele viene alternata un'immagine reale, concreta, che uno si può immaginare, in questo caso il primo verso della canzone Femmana che scennano a mare, e uno si può immaginare delle donne che vanno verso il mare. Un po' più difficile immaginare la correlazione di queste femmine che scendono a mare, ma ormai è domani, ormai è dimane, e potessimo cantare forse una canzone nuova. Di nuovo un'immagine realistica. Due pomarole ghiesso solo, cioè questi due pomodori che hanno il potere proprio catartico, e come se fosse una pala eolica che riesce a far uscire il sole. E poi questi momenti bellissimi quando ritorna sempre, che non manca mai nemmeno nelle canzoni considerate minori, in alcuni album considerati minori. Ma poi quando entra in campo il sentimento, e non solo il musicista ma il poeta Pino è un'enciclopedia, è una Treccani dei sentimenti, di tutti i sentimenti. Amore chi non perde tempo, amore chi non può aspettare, amore fatto sotto un muro, goppe e discesa e sotto la luna, ma è sempre amore.

canzone nuova, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, qui a Mo Pino. Non c'è tanto da dire dopo tutta questa poesia, questa musica. Abbiamo avuto la fortuna che Enzo De Caro ci leggesse qualcosa senza la musica, ecco, perché effettivamente anche i testi estrapolati da tutta la musica sono meravigliosi e di altissima intensità. Sono parole, insomma, che poi non hanno bisogno di commento. Sicuramente quello che posso dire è che qui entriamo già dopo Bonsoiree e dopo anche Ferry Botta, In Schizzica With Love, in un album che ha delle sonorità anche molto latine. Io sono contenta che sia stato Enzo De Caro con noi, tornerà anche in altre puntate. E così invece abbiamo ancora in studio Brunigliano, fra poco ci raggiunge anche un altro grande musicista, come vi anticipavo, che è Danilo Rea. Intanto c'è una canzone che poi è omonima, in realtà l'album si chiama Schizzica With Love. Ricordate la bellissima fotografia del fotografo Guido Arari, Pino con l'ombrello? Ovviamente ogni album ha delle foto, delle immagini particolarissime. Poi magari nelle prossime puntate ascolteremo anche alcuni fotografi storici di Pino Daniele. Vi ricordo intanto che c'è una mostra bellissima, Spiritual, a Palazzo Reale fino al 16 luglio, quindi entrate nel mondo di Pino Daniele, anche quello delle immagini. Apriamo insieme l'ombrello con Pino Daniele, Schizzichea.

0: E torniamo al Pino Daniele musicista, soprattutto alla sua visione che ha della musica, e lo facciamo con un altro grande pianista. Soprattutto parliamo del jazz, Pino Daniele e il jazz. Ve lo preannunciavo prima, lui è presente in quest'album e anche in altri futuri. È Dani Lorea che è qui questa mattina con me. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ma cosa vuol dire? Mi traduci Schizzichea with love?
0: Io allora, Schizzichea significa praticamente quando piove, però sai, un po' piovigina, però in realtà è proprio un suono onomatico. Quindi schizzichea.
1: Sì, sì.
0: Che poi lui addirittura a un certo punto arriva a dire schizzcazzchea, vedi quanto suona bene. E with love, con amore. Bellissimo.
1: Beh, quindi il suo rapporto con la pioggia, però, è presente nelle sue canzoni.
0: Parli, perché... ti riferisci a Quando Chiove?
1: Beh,
0: forse.
1: Insomma, voglio dire, anche quella è una canzone.
0: Vabbè, dove... credo che ci sia un rapporto con tutto quello che avviene nella natura, no? Danilo, allora, questo album ennesimo capolavoro di Pino Daniele, in cui inizia un po' la tua collaborazione discografica con lui, perché poi ci sarà anche Un Uomo in Blues, ovviamente.
1: Sì.
0: Come dire, hai vissuto questo rapporto musicale, in particolar modo in questo album, visto che comunque avevate un certo senso il linguaggio tra musicisti, cioè parlavate tra jazzisti, Pino Daniele, tutti, voglio dire, un bluesman, un musicista tutto tondo.
1: Beh, è chiaro. E poi tu considera che in studio normalmente tu, per esempio, hai un arrangiatore o hai lo stesso arrangiatore o qualcuno che comunque ti dà una partitura, e tu praticamente ti limiti ad eseguire quello che c'è scritto sopra. Allora io normalmente confesso che dico: guardate, io da quando mi sono diplomato al conservatorio in pianoforte ho smesso di leggere e voglio improvvisare, quindi per scelta personale evito di leggere la musica, per quanto possa essere ovviamente scritta meravigliosamente. E nel caso di Pino non c'era nulla di scritto, quindi praticamente Pino costruiva insieme a te in studio quello che poi sarebbe diventato l'arrangiamento del brano. E quindi la bellezza di questa cosa è che lui prendeva spunto da te e al tempo stesso interagiva con te, quindi di colpo le cose prendevano una piega diversa, perché magari io proponevo un'idea, poi lui la gestiva in un altro modo e io di conseguenza cambiavo la mia e dicevo: sì, in effetti hai ragione, andiamo da quell'altra parte, insomma.
0: Mi viene chiaramente, rispetto a quello che stai dicendo, una domanda. Come dire, tu hai collaborato anche con altri, con cantautori, no?
1: Sì.
0: Con interpreti.
1: Sì.
0: La differenza c'è da questo punto di vista?
1: Con un musicista c'è, certo. Un rapporto con un musicista che scrive musica e anche testi, insomma, è questo, che spesso tu arrivi con una tua idea, però insomma... lui ti suggerisce un'alternativa e quell'alternativa ti arricchisce, nel senso che nel momento stesso in cui tu scopri che a quello che tu pensavi fosse l'idea giusta si può contrapporre l'idea di un'idea più interessante, tu hai tutto da imparare. Quindi spesso e volentieri io dall'incontro con questo tipo di persone, musicisti e soprattutto melodisti e anche melodisti, quindi con la capacità di fare delle melodie straordinarie, delle armonie importanti, io mi rendevo conto che imparavo tantissimo. Infatti quando mi dicono: ma perché tu suoni, perché tu sei un pianista che ama la melodia, eccetera eccetera, ma tu che cosa hai imparato lavorando con i grandi, ovviamente questi grandi di cui stiamo parlando? Io dico: ho imparato il rispetto per la melodia, perché spesso l'atteggiamento di musicista e soprattutto dei jazzisti è quello di sottovalutare la potenza espressiva ed emozionale della melodia, nel senso che arriva il jazzista e dice: eh sì, ma questa armonia per esempio è troppo semplice, no? Per dire, a parte che non c'è nulla di semplice in musica, no? C'è chi ha detto che Mozart è semplice, valla a suonare per Mozart, esatto. Quindi stiamo parlando di stupidaggini. Comunque insomma, spesso arriva il jazzista e dice: vabbè, ma io qua metto un accordo diverso, eccetera eccetera, e pensando di rendergli, cioè di abbellirlo, ma in realtà non è così.
0: Quindi
1: il rapporto con questi grandi personaggi sta nel fatto che loro ti suggeriscono alternative che tu magari tu non hai in mente, e questo è interessantissimo. Io per esempio guardavo un documentario in cui intervistavano i componenti dei Pink Floyd e praticamente loro dicevano, per esempio, questo accordo qua l'abbiamo preso dal jazz, sentite questa armonia. Quindi è nel momento stesso in cui tu hai rapporti con altre discipline, con altri mondi musicali, tu hai tutto da imparare. Quindi la mia musica, cioè quello che io riesco ad esprimere attraverso l'improvvisazione, ovviamente deriva anche da queste grandi esperienze che ho fatto con loro.
0: Mi hai fatto venire in mente un'altra canzone bellissima di questo album, riferendoci appunto alla melodia, a quello che è il gusto della tradizione melodica napoletana mai abbandonata da Pino Daniele, e il brano è Yes, You Are, su Rai Radio Live Napoli. I'm

0: ci siamo completamente persi in questa canzone, Danilo.
1: E un po' adesso io sto guardando il golfo e quindi mi rendo conto, insomma, che tutto questo possa il golfo di Napoli, tendo
0: a
1: dire.
0: No, lo possiamo dire però, perché chi ovviamente ci ascolta sì. Dice ma dove stanno registrando? Dove stanno facendo radio? Al mare?
1: Si può pensare che siamo a mare.
0: È vero, no, in un certo senso siamo a Napoli perché siamo in un bellissimo studio qui a Via Asiago con l'Edwall in cui scorrono le immagini del Golfo di Napoli, del mare, di tante cose particolari. Poi no, non vi voglio spoilerare più niente.
1: Beh, non spoileriamo, però vedi, insomma...
0: Castel dell'Ovo. E poi immancabile Maradona.
1: Maradona, sì, ma io ti confesso che 2 anni fa sono andato a fare Capodanno a Napoli per la prima volta nella mia vita, perché dico non è possibile che io non abbia mai visto un Capodanno a Napoli, e ho capito che il Capodanno è solo a Napoli si può fare. D'ora in poi o lo faccio a Napoli o non lo faccio a casa, perché ho visto cose che voi umani non... Bellissimo, dall'alto si vedeva tutta la costiera, tutta illuminata, sparavano dappertutto, una cosa meravigliosa, 50 minuti di meraviglia.
0: E a proposito di meraviglia, nessuno come Pino Daniele riesce a raccontare tutto quello che avviene a Napoli, e allora ascoltiamo un brano sempre tratto da Schizzichia With Love. Intanto saluto Danilo Rea che torna, ovviamente, perché Danilo ha suonato anche in tutto l'album Un Uomo in Blues, quindi lo troveremo. E intanto ascoltiamo Gesù Gesù, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, I'm Bob Pimp.

0: sono tanti musicisti in questo album Schizzichea with Love. Abbiamo ascoltato Dani Lorea che era alle tastiere, c'è sempre con me Bruno Illiano che appunto ha suonato pianoforte e tastiere, Agostino Marangolo la batteria, Steve Gadd, addirittura Danny Cummings e tanti altri. Oltre a Buonsuore poi vedremo il maestro Brunelliano nell'album A Scalzone Latino, che si può dire che sarà un album realizzato veramente a quattro mani. Bruno, cosa ti ricordi di questo diciamo cambiamento di Pino? Perché Pino continua a trasformarsi da quell'album che abbiamo detto prima, che è internazionale, ha delle sonorità talmente avanti quasi di 30 anni che in alcuni casi non è stato compreso. E poi con Schizzichea with Love inizia quella matrice latina che poi, diciamo, trova la sua quadra in Mascalzone Latino. Cosa ti ricordi di quell'album? Siamo nel 1988.
1: Io in quel periodo stavo facendo un disco con Gianni Togni, che si chiama Bersaglio Mobile, non so, lo posso dire?
0: Credo. Certo, ci mancherebbe.
1: E sempre quando c'erano musicisti richiamammo Pino Palladino, Manucaccia eccetera, e mi chiamò Pino e mi chiese di partecipare a questo album. Presi un aereo e quindi già stavano registrando, arrivo lì, quello che mi è stato posto davanti ho fatto, cioè in effetti ho fatto pure dei bassi tipo in Tell Me Now, pianoforti acustici in Kumba, cioè ho suonato, ma in brevissimo tempo, tutta una serie di brani, credo tutti, ma è stata una bella esperienza, ma anche se è veloce è una bella esperienza.
0: Hai citato un brano che mi piace tantissimo, mi ha sempre ispirato, ho sempre danzato su questo. E allora io chiuderei questa puntata proprio con Kumba. Io intanto ringrazio Bruno Illiano, Dani Lorea, Enzo De Caro, ovviamente Paolo Romano, che sono stati in questa puntata con me. Li ritroveremo nelle prossime. E allora, Pino Daniele, salutiamo così l'album Schizzichea with Love, Kumba, su Rai Radio Live Napoli. I'm Moppino.

0: prima volta, prima della prima.
1: Da lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

yakayım ve geçer. Rus tatlarında hep o var.

il voto cagnando una strada, se cagno per tempo una vita, più cura di mani soprattutto, perché una rosa d'aprile sbucciata, una foglia d'autunno caduta, non vuoi, non tuo ne restare.

ஒன்றும் அல்ல.

Toda de amiga posso fazer ao bebê um pai do meu. Tudo como no seu lado eu tava triste. Presenciar em momentâneo de passagem. Tem uma coisa da parenta. Mas tu pouca, pouca espécie. Cadê lá se me chamada? Tudo como no seu lado. Come on, it's in broad vegetale. Tutti come con Daniela di Patana. Si fette una puttata, una puttata, una cazzata. Si sciogliero bebè, non mi dà per solo che. Quando un giorno si frutte, sanno amore, le merisse. Cascascio, famoso, e forza, ferisse. Sì. Che cosa hai capito? Bene. Oh, ho sentito la parola, anzi, la desinenza. Per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato. Quindi, se non sai scandire, e non sai quelle cose che stanno scandendo, ma come vuoi scandire? Arriva via per dimora la lingua. Pure a parlare, se vuole, sei dentro, l'inconsistente. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Se sei maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La porta. L'uomo è detto questo forte, mentre invece quando è cotto è più molle non cotta fino al muserito la testa a sé. A 20 anni è un maccherone, da pesaggio, appena appena, a 30 anni è un mulatto, a 40

faccio più, se ti fermo vent'anni ti passassi, una cosa d'apparenza, ma tu poca consistente, la tua smita male solo un po' di limone. Tu, siccome mori su un brodo vegetale, tu siccome mori su un brodo vegetale, tu faccio una frittata, una frittata, una cassata, ti gioca roba e tu mi devi fare solo te, no? Quando torno più triste, l'amore te perisce, s'accascia, s'ammoscia.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Mamma da cerco nuor buona sanata, fa tutte pena che tu per fatto.

mamma stavolta sì, sto tutti in sera, Mario non torna, non c'è sparse io. Casa è chiusa, non mamma romera, che te la grazia

ma sai di 5 anni pura abbassato su valuta. Si è così me conosciuta, poi pensata chi sarà. Ma si è messo lunga cura, con la pietra che hai soffiata, di un'enuita.

guarda su la mente può bastare. Dillo con gli occhi e sulla mente, così l'amore. Dillo con gli occhi e sulla mente, e non parlare. Dillo con gli occhi e sulla mente, così l'amore.

0: casa vostra con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Ya te va a cucca!
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
2: Dico notte la femmina bella, gabbia di tarantella, fallo mano a ballare. Ma si manda che sto a andare, non sa se chi mi pare, non sa se che può fare. Quello che è certo che mai sta.

schöner Boden, mein Vater von Sagisabakse, da wirst du das letzte Wort an der Panjuramneme. Sera, sera, cuttino, pulenna, ma trova ballando con l'ada morì. Tale qua la palomba che gira, e che girano tira, quando ne va a tirare. Tante a bordo con uno zappanda, ma essa che comanda, non mi fa mai stancare. Palomba maschera innamorata, chi va e si scotta, chi

Ma trova parlando con la da morire. Sì, signor.

per me sede da songhi pure, tengo dritto di non mi sbaglia, mai per offendere a fi, signore, ma stavo da poco a me. Certo rivolvere pronto di ogni chiesa, farò pedagna nessuno di mai più a ballare. Che la sera così non volendo mi trovo a ballare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: people. And then
1: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

ara un baresco mi casa fa la tutta pizza trova da bambina prima da fanno di cari si dopo va sempre ristretto ma non va sempre ristretto gustate già pizza di stretti con da

ragazza la si chiude solo per capriccio. Ma lo divertimento non lo saccio. Chissà si tiene nata già in dei bracci. Nessuno ti può dare più bene me.

come lasciate insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbattere. Così scorda di me e tutta la famiglia. Torna, per figli pozzo fortunato.

la pallida dolce di vincentaia del pitruviano. Non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco, amore mio.

tempi di Bolgoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

giorni e i giorni passano e uguali ricci col monofilia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il mondo un cesare, porto il mantello a ruota e poi

scusate, dite voi Rosa Gagliardi, la sposa che quest'oggi da parola. Io vi conosco, una buona figliola, mia ricca sciorta, lo va da mancare. Ambata sola.

sich hat zum Vietnam. Si sono a dimanna, ma vos spiego. So quello che conosce tutta la vita lo fate vostra. Non mi sfortuna e venga assai andare o con me. Ma non vi offendo, non vi spaventare.

che appartene a sto cuore mio malato, un cuore padre troppo affezionato, a figlia sua che tutto si è scordato, che io che me lasciai piccerella.

ma come? Non va parlo per un via. Decide una parola, una cosa. Vi siete tale qua la mamma vostra, è proprio adesso, ma va già parlare. A punta vetta, niente carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro per una calunnia. Buona mamma tua, la provi gelosia, sfattai sta gioia, se con migliaia in luce, e non mi detta, non chiagnerà così, no, figlia mia, ma che lontana, scuorna non te do. Mo sai,

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Frescura passare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Sotto questo sole dolce, che